A Felice, che ha un'azienda, un piccolo birrificio artigianale in Basilicata, intervista che trovate anche su Rivista Contadina numero 2 all'interno della rubrica Raccolte e Racconti curata da Gervasio Ungolo, che approfittiamo per ringraziare per averci messo a disposizione questo materiale. Ecco, lascio spazio immediatamente a questa intervista che è molto bella, interessante e racconta la scelta di una persona, di un giovane, di stare sulla propria terra e il perché, no? Che cosa ci trova e quale valore aggiunto ha il territorio della Basilicata per lui e per le sue produzioni. E quindi, augurandovi buon ascolto, vi lascio all'intervista.

0: sia una birra.
1: Una birra, please.
0: Oh yes, sir. Il sole picchia sulle strade, non c'è più verde nei giardini, e il termometro è impazzito, caldo, tanto caldo.

0: Una birra, please!
1: Oh, yes, sir.
2: Birra!
3: Birra!
4: Allora, mi chiamo Felice Curci, anno 77, quindi quest'anno 47 anni, benedica. Niente, l'azienda che è nata nel 2007, è nata finanziamento, ho partecipato al bando Sviluppi Italia, è nata dei locali in fitto a San Nicola di Pietragalla. E tutta la storia mia, Birra nasce un po' anche prima, durante gli anni di università a Milano, dove la birra artigianale era molto più conosciuta, si produceva, c'erano già strutture, birrifici artigianali, e nasce proprio durante gli anni dell'università con la festa di primavera, che si faceva all'Università di Agraria di Milano. Tutta una festa che è incentrata in un giorno dove si devolveva per attività il collettivo, ogni anno decideva chi dare i soldi. E noi producevamo delle birre così a casa, a casa di un amico. E poi questo mio amico ha aperto il Menaresta a Carate Brianza, un birrificio, e io l'ho aperto giù a Potenza, più o meno negli stessi anni, 2007. Dal 2007 al 2013 ho prodotto a San Nicola e le prime birre erano con il marchio Brant, che in dialetto lucano significa brigante, e ogni birra aveva un nome di un brigante, quindi c'era la Croccola, l'Inconango, la Chitarrid. Volevamo fare pure le quote rosa, ma non ci siamo riusciti, perché dopo nel 2013 ci siamo fermati per varie questioni. Uno, un po' di famiglia, cioè stava nascendo Demetrio, il primo bambino, e ora ce ne sono due. E poi abbiamo fatto un cambio di impianto, di luogo, cioè da San Nicola ci siamo trasferiti qua a Potenza, in una contrada, in una campagna, molto vicino alla città, però siamo... E quindi da qui, quando ho ripreso la produzione nel 2013, il mondo era già tutto cambiato sulla birra artigianale, molte... persone già sapevano gli stili, chiedevano le IPA, si interessavano di che luppolo c'era nella birra, erano nati nel contempo anche programmi dagli home brewing, cioè quelli che fanno la birra a casa, magari era un programmatore, aveva fatto un programma super tecnico, utile per l'attività anche artigianale, produttiva, non solo hobbistica di casa. Insomma, tutte queste cose, era proprio un mondo in esplosione. E quindi dal 2013 produciamo qui a Contrada Dragonara, che poi è diventata via Poggio d'Oro. Poi il successivo passo dell'attività è che abbiamo iniziato a collaborare prima insieme con un birrificio di Napoli, Malto Libero, dove un po' si cercavano anche ambienti un po' diversi di commercializzazione, dove trovi un po' più rapporti sociali prima di rapporto economico, quindi più attività collaborative che solo e unicamente di scambio di prodotto, bene e servizi. Da qui questo birrificio di Napoli poi ha anche chiuso, ci siamo uniti insieme e quindi abbiamo prima creato il marchio Alba Sauder Brewery, Alba perché azienda lucana birra artigianale è sempre stata la ragione sociale dell'attività, e Sauder Brewery Company perché riunisce un po' i birrifici. Però poi dopo è arrivato il Covid, siamo fermati un po'. Non funzionava questa cosa e abbiamo tramutato tutto la nostra parte comunicativa come birrificio lucano, troverete il sito, .it, e con il cane diventa il logo e anche quello che sta in tutte le etichette nelle varie forme. Quindi dalla Potenza meridionale, una birra del territorio, fatta è un imperial stout, cioè una nera con alta gradazione imperial, 8 gradi fa, però ci stanno come essenze peperone dolce, peperone piccante e finocchietto, un po' pensare alla salsiccia lucana, quindi che sono gli aromi che si mettono. Naturalmente non abbiamo messo la carne dentro la birra, ma almeno gli aromi. Quindi c'è questa piccantezza, questa balsamicità anche del del finocchietto e un po' del peperone dolce, lo spice, la spezia.

0: La scelta di tornare da Milano in Basilicata, no?
1: Sì.
0: Di questo ritorno, normalmente non è un ritorno che fanno un po' tutti i ragazzi che vanno a studiare. Qual è stata?
1: Vari fattori. Uno perché, beh, classe 77, 30 anni avevo, la libertà. La Basilicata, gli spazi, l'agricoltura che è il mio settore, no? È proprio la libertà. La mancanza di questa cosa, la mancanza della birra artigianale, pur avendo un sistema produttivo di malto, di produzione di orzo in Basilicata che è unico in regione. Cioè c'è stata un'altra in Latina, zona Lazio. Però di strutture grandi industriali. Poi negli anni sono nate le micromalterie, quindi consorzi che si fanno coltivazione e anche in Basilicata stanno continuando a creare. C'è a Lucera un'altra micromalteria, so a Lavello stanno vedendo. Insomma, comunque siamo dedicati alla cerealicoltura, alla birra e cereale. Quindi questo è stato. E poi la grandezza del territorio e la voglia di anche di. Avere quella libertà di, sì, lavori nel birrificio, però hai il tuo orto, magari degli animaletti, però sono tante le cose che la Basilicata può dare, natura,
0: Che Milano non dava.
1: è certo, sì.
0: E invece, girando qui in azienda, non vedo soltanto birra. In realtà, cosa c'è dietro la birra?
1: Sì, ci sono diverse cose, sia cercare di utilizzare lo spazio del birrificio, partire dalla public house, quindi creare la tap room, un luogo di ritrovo, però da questo luogo di ritrovo sociale cercare di arrivare a coltivare valori, valori che possono essere la mobilità sostenibile, come la ciclofficina, una corretta, l'abbiamo chiamato il valore dell'autodeterminazione alimentare. Cioè, qui facciamo dei mercatini, abbiamo fatti in varie formule, stiamo continuando a riproporre, rifare, però cercando di far capire che è importante trovarsi il proprio cibo, che il cibo è salute, il cibo, coltivare il proprio cibo. Scambio di, una delle cose, delle attività che abbiamo fatto è lo scambio di semi. Stiamo parlando di una contrada, tutti quanti hanno un pezzo di terra, però è anche vero che tutti quanti stanno più lavorando come professionisti, quindi non hanno mai il tempo di coltivare. Però non è una questione in effetti di tempo, è più di voglia, forse. Però vabbè, dare degli strumenti, dire esiste, cioè scambiare, mantenere un seme locale del vecchietto che se l'è conservato sarebbe proprio l'ideale. Quindi comunque dare dei valori, lavorare sui valori. Poi ci sarà una struttura di acrobatica aerea dove si allenano con uno spogliatoio esterno, quindi sono indipendenti dal birrificio. È sempre lo spazio esterno. Abbiamo fatto pure un campeggio di una settimana è arrivato un mastro della terra cruda e abbiamo costruito un forno in terra cruda all'esterno, impastando la stessa terra del birrificio, del giardino. Con la sabbia e paglia. È uscito
0: Con la
1: bello.
0: tradizionale africana.
1: Eh sì, vuoto a perdere. Cioè, quindi la sabbia diventa la camera del forno e poi dopo si.
0: Quindi in realtà il birrificio negli anni è diventato anche un centro di ritrovo per la borgata.
1: Sì, questo è proprio ultimamente. È da 2 anni che stiamo lavorando come associazione di quartiere, associazione Poggio d'Oro, che facciamo qui le riunioni del direttivo e ora prossimamente faremo la prima festa del quartiere. È stranissima potenza, ve la racconto un poco. Cioè, questo quartiere, questa borgata, questa contrada è proprio alle porte di tutto. Dove sta la regione, ma stiamo parlando di 1 chilometro, cioè di una strada comoda che si arriva. E centri commerciali ci sono, però tutti i giorni davanti al birrificio passa la transumanza di un pastore con una centinaia di capi, tra veramente pecore, capre, vacche, cavalli. Una volta, vabbè, si fanno tipo 1 chilometrino dalla sua azienda, vanno verso la parte più meno costruita, cioè sono tutte villette, però vanno verso e lì vanno a pascolare. E una volta, cioè, in periodo d'aprile, ho visto che andavano insieme al gregge anche tre maialini piccini, piccini. Stupenda sta cosa. Comunque, stando vicino, vicinissimo proprio alla città, no? Nel senso E poi c'è sta una chiesetta, una Dragonara, in sé, beh, è una zona un po' di campagna, però di chiesa, perché questi qui era tutto i francescani che avevano i terreni qua storicamente. E quindi questa chiesetta è gestita da preti, però non si è mai creato un centro socio, un'attività di oratorio. Quindi la contrada è rimasta abbastanza senza una struttura associativa, cioè di comunità, ecco. E mi farebbe piacere nel tempo creare questo nello spazio del birrificio. Divido sempre l'attività dello spazio e spazio esterno, abbastanza grande, sui 2000 metri quadrati, non è esagerato, però vicino alla città si possono creare alcune cose interessanti e carine. Dall'attività birraia, no, l'attività birraia è laboratorio, quindi anche strutturalmente lo spazio esterno può lavorare anche se il birrificio è chiuso, la struttura, perché ha un bagno esterno, ha delle situazioni di, appunto, la struttura di acrobatica, alcune cose che sono all'esterno. E questo mi farebbe proprio piacere nell'autogestione, no? Lasciare le chiavi, cioè, al responsabile dell'attività, del valore, e poi, insomma, cioè, farlo lavorare, diffondere questa idea ideale.

0: Quindi il birrificio non è soltanto produzione di birra, no? E di alcol contenuto nella birra, ma è soprattutto produzione di valori.
1: Sì, ho anche ricerche, ad esempio sull'alimentare, una cosa che abbiamo fatto per 2 o 3 volte è lavorare sui fermentati, delle verdure fermentate, che a mio avviso arrivano pure alle bevande fermentate, che non è solo birra, cioè la birra sì, o il vino, bevanda fermentata, però esistono dei fermentati poco, pochissimo alcolici come il kombucha o il kefir d'acqua. Ma io sono quasi sicuro, vedendo l'evoluzione della birra, arriverà lo stesso anche su queste cose, cioè le troveremo in tutti i bar, perché magari qualcuno non vuole più bere solo alcol, e anche le verdure fermentate è la stessa identica cosa, cioè la nostra cultura si ferma un po' ai crauti. Vabbè, questo ci tengo proprio a dirlo perché sono cose proprio innovative che arriveranno in una maniera un po' più divulgativa in un futuro.
0: E il birrificio invece è anche al centro di relazioni con il mondo agricolo regionale, con tante realtà regionali che poi si incontrano qui attraverso il mercato, no? Attraverso lo scambio del
1: Sì,
0: cibo.
1: rete. Una cosa che da quando sono venuto a Potenza, sinceramente, dagli anni di Cancellara, vabbè. Cioè, sempre la rete sud-sud, oppure ci sono state tante attività, gruppo di acquisto, sempre seguiti sia a Matera che a Potenza. È strano che non si riesce mai ad avere un gruppo di acquisto stabile, sempre ci sono degli andamenti che si attivano e poi dopo un anno finiscono. Però, cioè, lo scambio, creare la rete, questa è la cosa che ci interessa e cerchiamo di fare. Poi devo dire un'altra cosa, cioè ho visto comunque che c'è una classe di età, i ragazzi tra i 25 e i 30 anni, 32 anni, che vogliono tornare in Basilicata, forse è la stessa voglia, cioè, dicevo, della libertà, e vogliono creare agricoltura. E io questa energia al birrificio è stata, vabbè, captata, trovata persone, e vedo che è in continua crescita. Persone che ritornano in luoghi un po' più dove la cultura è ancora cultura contadina, è ancora esistente. Cioè, in effetti, qua in Basilicata troviamo ancora la signora che ti dice che fa tutt'oggi, l'anziana che fa tutt'oggi o il maiale o la salsa di pomodori, ti dà delle nozioni. In altre regioni, cioè, c'è sempre agricoltura, però è anche vero che la cultura agricola forse sta scomparendo, la cultura agricola tradizionale sta un po' scomparendo. Quindi trovare spazi

Concludiamo così questo ciclo di interviste tratte da Raccolte e Racconti, la rubrica di Gervasio Ungolo all'interno di Rivista Contadina, e desidero quindi salutarvi e augurarvi un buon proseguimento di giornata e di tempo. Vi ricordo però prima di lasciarci che Terra Liquida, l'associazione che si occupa di portare soccorsi nelle terre alluvionate o comunque turbate dai cataclismi ambientali che stiamo purtroppo vivendo in questi mesi, in questi ultimi anni, stiamo sostenendo assieme a loro l'acquisto di un furgone per appunto attrezzato per il soccorso e le emergenze. Tutte le informazioni le trovate all'interno di furgoneofficina.vado.li, il sito nel quale potete non soltanto approfondire il progetto, ma anche eventualmente fare le vostre donazioni. Vi ringrazio quindi, vi saluto e vi auguro buone giornate.

0: cazzo! La scarpa!
1: La giunta! La giunta! La giunta! La giunta! La giunta!
2: Dici, maestro! Dici qualcosa!
3: Andatevene via!
0: Ci ha benedetto! Ci ha benedetto!
2: E come dobbiamo andare via, maestro?
3: Ma che ne so, basta che ve ne andiate, che ne so!
0: Dacci un segno!
2: Ce l'ha già dato il segno, ci ha portati in questo posto!
3: Non vi ci ho portati io, siete voi che mi siete venuti dietro!
4: Oh, è sempre un buon segno, comunque lo guardi!
2: Maestro, il tuo popolo ha camminato molte miglia per stare con te, sono stanchi e non hanno mangiato!
3: Non è certo colpa mia se non hanno mangiato.
2: Non c'è cibo in questa montagna desolata.
3: Beh, ci sono dei cespugli di ginepro laggiù.
2: Miracolo!
1: Miracolo!
2: Miracolo!
3: Ha riempito di frutti quei cespugli soltanto con la sua
2: parola. Hanno generato bacche di ginepro, avete visto?
3: Certo che hanno generato bacche di ginepro, sono cespugli di ginepro, che vi aspettavate?
1: Dai, un altro
5: un errore, sto perdendo tutti i capelli. Pietà.
0: Sono guarito! Il maestro mi ha guarito, fratello!
3: Io non l'ho toccato!
0: Sono cieco e ora ci vedo!
2: Miracolo! Miracolo!
6: Dimmi un po' di smetterla! Erano 18 anni che non aprivo bocca finché non è arrivato lui!
0: Miracolo! È lui il messia!
6: Mi ha anche pestato un piede!
0: Pestaci un piede, signore! Pestacelo!
2: Povero messia!
3: Non sono il messia!
2: Tu sei il messia e io me ne intendo, ne ho seguiti parecchi!
0: Povero messia!
3: Io non sono il messia, volete stare a sentire? Non sono il messia, mi avete capito? Lo giuro su Dio!
1: Soltanto il vero messia nega la sua divinità!
3: Che cosa? Ma così state cercando di incastrarmi? Va bene, allora sono il messia!
0: È lui il messia!
3: E adesso andate a fanculo!

0: anche le foche bevono Radio Wombat.
1: Sospensione di ricreativo, principia avviare il culturale. Seduti per Dio!
2: Grigliottosa, la nuova rubrica di approfondimento di Radio Contado.
3: Ed eccoci giunte alla 12ª puntata della nostra nuova bellissima rubrica di approfondimento. Ma oggi abbiamo il piacere di rimandare la prima parte di un'intervista che è stata pubblicata sulla Nave dei Folli e si parlerà della pubblicazione di un opuscolo che si chiama Il Sahara Lento dell'Ambiente Svenduto, quindi si parlerà degli ulivi del Salento, di Xylella, ma non solo, con uno sguardo un po' particolare e controtendenza, ma non vi dico altro perché all'inizio dell'intervista c'è subito un'introduzione. Quindi grazie alla Nave dei Folli e buon ascolto.

trasmettiamo la prima parte di una lunga intervista che ho raccolto in Puglia, nella zona che sta al confine tra le province di Taranto, Brindisi e Lecce, con Teodoro Summa, che fa parte del Comitato Cittadino Antinucleare di Maruggio, formatosi negli anni Ottanta per opporsi al progetto di costruzione di una centrale nucleare qua in zona, e che fa anche parte del coordinamento interprovinciale a tutela dei territori. Si parlerà della pubblicazione, avvenuta circa un anno fa, dell'opuscolo Il Sahara Lento, ovvero dell'ambiente svenduto, che a partire dal problema del disseccamento degli ulivi e della susseguente dichiarazione di stato di emergenza, dopo aver individuato come responsabile unico il batterio Xylella, veicolato dall'animaletto comunemente chiamato sputacchina qua in zona, approfondisce tanto il contesto locale e regionale e non solo, che ha dato origine molto probabilmente alla moria di ulivi secolari, di cui appunto si propone una lettura del tutto opposta a quella dominante. Buon ascolto e buon viaggio assieme alla carovana della nave dei folli nei deserti del Sahara Lento.

0: Agricoltura in allarme.
1: Focolai di xylella.
2: Batterio killer degli ulivi. Commissario straordinario nazionale per la gestione dell'emergenza. Chemi poteri. Espianto immediato delle piante infette.
3: Punto di riferimento dell'olio extravergine di oliva non solo in Italia ma in tutto il bacino del Mediterraneo e in Europa.
2: Oltre 100 tra convegni, masterclass e degustazioni.
4: Ma serve agire subito per fermare l'avanzata del batterio.
2: Scoperta di un nuovo focolaio. Altri 100 ulivi infetti.
5: Intervento drastico.
4: Il focolaio più esteso al di fuori del Salento. Stessa tipologia del batterio sotto specie pauca, la più grave riscontrata finora.
5: Potrebbe essere utile e opportuno fare qualche sacrificio, qualche intervento drastico proprio per preservare il territorio

0: Agricoltura in allarme nel Barese. Confagricoltura Puglia guarda con timore alla tempistica con la quale si sta affrontando il propagarsi della xylella.
1: Sono stati rilevati focolai di xylella che interessano mandorleti, vigneti, oliveti e colture di ciliegio.

0: serio killer degli ulivi, focolai di xylella, cervello, traffico, agricoltura in allarme,
1: commissario straordinario nazionale per la gestione dell'emergenza cartello killer degli ulivi, scoperto il nuovo focolaio.
2: Nel 2018 l'Italia fu deferita per non aver adottato le misure obbligatorie contro il diffondersi della xylella fastidiosa. In altre parole, non si intervenne con tempestività. Anche oggi Confagricoltura Puglia rileva ritardi.
3: Notiamo che un provvedimento che ha interessato un vigneto è stato adottato dall'osservatorio il 12 dicembre 2024, bene, quel provvedimento secondo le normative vigenti doveva essere eseguito dall'ARIF entro il 10 gennaio, non oltre il 10 gennaio, anche prima. Gli operatori dell'ARIF si sono presentati in quel vigneto per eseguire l'espianto soltanto pochi giorni fa, a luglio del 2025.

0: Nessuna preclusione a un commissario straordinario nazionale per la gestione dell'emergenza xylella. L'assessore regionale all'agricoltura Paolicelli lo ribadisce nel corso della presentazione della seconda edizione di Evolio.
1: Io non sono assolutamente contrario. Se al commissario viene dato pieni poteri, procedure più snelle e soprattutto risorse. Se questo viene fatto, io sarò al fianco di chi porterà avanti un piano di rigenerazione, soprattutto nel territorio colpito da xylella.

Allora, io sono Teo del coordinamento interprovinciale a tutela dei territori e abbiamo, come collettivo, abbiamo fatto come dire, tutta una serie di iniziative, tra cui anche un libro, un libretto, insomma. E questo progetto nasce praticamente nell'estate del 2024 proprio a Urupia, nel contesto del Festival delle Terre, fatto ad agosto 2024, dove anche per reciproci intenti si era deciso appunto all'interno dei 3 giorni di fare praticamente una giornata dedicata a quello che era il massacro del territorio dovuto appunto agli espianti dei millenari alberi di ulivo e non solo, perché all'interno c'era anche la tematica praticamente degli espianti dei secolari alberi di querce che dovevano avvenire, meno male che non sono avvenuti, all'interno della ex pista Fiat di Nardò, che è stata acquistata dalla Porsche, e questa, per allargare la pista, voleva abbattere praticamente forse tra gli ultimi esemplari salentini di querce secolare. Per fortuna tutto non è andato in porto, meno male. E quindi all'interno di questi 3 giorni, appunto, si una partecipazione veramente enorme, quella volta, si è tenuta appunto un'assemblea, una riunione sulla tematica. E da lì, su proposta chiaramente nostra, come dire, è nato appunto questo coordinamento interprovinciale. Chiaramente il nome poi è sorto successivamente, ma l'intento era quello di far nascere praticamente una struttura che riuscisse a fare dei collegamenti molto ampi da un punto di vista territoriale, perché poi, come sarà chiaro successivamente, se parliamo di disseccamento degli ulivi, questo è inizialmente nato nella parte bassa del Salento, quindi verso l'Euca, tanto per intenderci, verso Gallipoli, e poi si è spostato durante gli anni attraverso praticamente i vari territori salentini, andando sempre verso nord. E quindi sin dall'inizio si sono avuti sempre territori direttamente interessati, alcuni con degli stadi di disseccamento molto più avanzati, altri meno avanzati. Di fatto, comunque, tutti questi territori sin da subito hanno generato un antagonismo molto forte, però a mano che i territori venivano ad essere interessati, chiaramente lo spontaneismo andava un po' a decrescere in un territorio e quindi svilupparsi in un altro, no? E quindi, siccome parliamo di un territorio molto grande, perché la Puglia poi tra l'altro è molto lunga come regione, di fatto tutti i vari comitati, collettivi, associazioni si trovavano poi ad operare per quanto riguardava il proprio territorio, magari senza conoscere ciò che stava accadendo, no, a distanza più consistente.

L'intento proprio della struttura coordinamento interprovinciale nasce quello di mettere insieme tutte le esperienze di un territorio molto lungo e quindi rivederle tutti quanti insieme e dare quindi una risposta, un giudizio, un'analisi che fosse molto più generale, più lungimirante da questo punto di vista, indipendentemente dal proprio territorio autoctono. Nasce a partire dal disseccamento degli alberi di Ludo, però chi è stato praticamente sin dagli albori, essendo stato chiamato anche complottista, perché siamo tutti complottisti quando no, poi vediamo quasi nel giusto, e poi i complottisti a guardare nel futuro sono stati loro le parti istituzionali accademiche, parte dal contesto del disseccamento degli alberi di Ludo, però chiaramente parliamo di un territorio molto particolare in cui non avevamo già visto praticamente intuito dei progetti molto importanti, perché poi questi progetti contemplavano la sostituzione del territorio dell'albero di ulivo, quindi l'albero di ulivo doveva sparire e quindi e dare adito praticamente ad altri progetti di continuare. Chiaramente si tratta di progetti molto profittevoli, molto da business, che vanno a 360 gradi, da progetti che rimangono agricoli con le culture intensive, ma anche dell'agrienergia, del turismo, dei pannelli solari, eccetera, eccetera. Tanto è vero che anche lo stesso nome, a tutela dei territori, è appunto una gestione a 360 gradi di quello che poi piomba in un territorio, massacrandolo poi essenzialmente per un discorso di interessi e di profitti. E non si può fare solo e soltanto un discorso, voglio dire, di ambiente, di ecologia astratta, ma c'è un discorso in cui quando l'ambiente e l'ecologia poi è direttamente collegata con la gestione del territorio, col contesto del territorio, no? È chiaro che, voglio dire, non puoi non fare a meno di metterci in un contesto sociale, culturale, politico, storico, e quindi nasce perfettamente da questa esigenza. Parliamo anche sotto certi aspetti, di due situazioni. Primo, tutto quello che è intorno a questo territorio, fra San Balsamo, Maruzio, Savo, Manduria, aveva già espresso fin dal 2014 notevoli antagonismi, quindi stiamo parlando di più di 10 anni fa. Antagonismi che sicuramente si sono sviluppati e non si sono mai racchiusi in se stessi. Poi chiaramente per tutti quanti noi c'è stato quel maledetto periodo covidiano, no? Nonostante avevamo appena iniziato dei progetti molto, molto lungimiranti, che quindi come è accaduto dappertutto ha un po' frenato un po' tutto quanto, voglio dire, no? Però poi, passato tutto l'ambaradan, le cose un po' siamo riusciti a risvegliarle, no? E quindi a dare un po' di input maggiore a quelli che erano essenzialmente dei progetti che erano già in pentola, perché noi proprio per dare continuità non avevamo mai smesso praticamente di fare quel tipo di lavorio. Quindi è un progetto che è stato accettato un po' da tutti. Chiaramente poi c'è chi si è allontanato, chi non partecipa, chi partecipa, come tutte le situazioni in genere. Siamo riusciti a dare un corpo, una struttura, a questo coordinamento. Abbiamo fatto anche delle iniziative pubbliche, delle proposte anche a delle amministrazioni comunali, tra l'altro, e fatto anche un paio di produzioni, un paio di libretti, di cui forse il più emblematico è quello del libretto che si intitola Il Sahara lento dell'ambiente svenduto, in cui già dal titolo, no, si evince praticamente quello che poi è il contenuto stesso del libretto, perché
sostanzialmente dire Saralento, dove si rimanda sia al Salento che al Sara, che è un deserto. Come nasce questo libro? Nasce anche per un motivo molto specifico, perché anche all'interno di quella che è la componente antagonista vissuta nell'agosto 2024 nel Festival delle Terre di Aurubia, effettivamente ancora si notavano tutta una serie di punte di iceberg di contraddizioni, non soltanto esterne a quella che è la militanza, ma anche all'interno, perché sicuramente poi, parlando di agricoltura, di terre, anche all'interno dell'antagonismo non c'è quella, sempre quell'esperienza specifica, no? Quindi, come dire, legando tutto questo a quello che può essere una ignoranza cosciente o non cosciente della problematica, si evinceva praticamente che bisognava dare, no, alla situazione, alla tematica, dei contenuti molto precisi, sia da un punto di vista, come dire, proprio politico, ma anche da un punto di vista tecnico, voglio dire, perché sfuggivano soprattutto a chi è lontano dal Salento, di altre regioni, mi ricordo soprattutto i toscani, anche loro chiaramente, no, o le olive, non riuscivano a capire bene qual era poi il nesso con tutta una serie e quindi si era pensato, appunto, invece di fare un documentino piccolo, come dire, semplice, su quello che poteva essere una storia dell'antagonismo sulla tematica, invece di fare un lavoro molto più corposo, e quindi oltre a quel minimo di storiografia, metterci anche quello che era proprio il contesto sociale, politico, culturale del territorio, perché se non si parte da questo non si arriva da nessuna parte per capire qualsiasi situazione, qualsiasi tematica, e quindi arrivare anche ad addentrarsi su quello che era l'aspetto tecnico, non solo botanico ma anche agricolo, voglio dire, perché non tutti abbiamo esperienze di agricoltura, ma magari tutti quanti dice, io voglio mangiare le cose dal gas, dal giardino clandestino o da Rupia, però poi se devi metterlo, dice, con una zappa da qualche parte, quasi tutti poi, insomma, la zappa non la sanno manco usare, manco la forbice o non lo so, o un forno, per dire, no? Per cui scendere negli aspetti tecnici era doveroso per dare delle conoscenze proprio, no? E quindi di conoscenze di approfondimento per arricchire quello che poi è il sapere e la cultura di una mente, per dare anche alla fine poi, come dire, degli indirizzi proprio politici veri e propri.

innanzitutto ci tengo a precisare che appunto il nome del batterio fastidioso, ormai per scelta politica noi non lo menzioniamo non lo più, in 100 pagine di libro non è mai menzionato, proprio per dire che non crediamo al 100%, anzi al 30%, alla narrazione tossica istituzionale accademica, no? Quindi da un punto di vista storico stiamo parlando di un fenomeno che inizia grosso modo più di 20 anni fa, iniziano appunto a disseccare degli alberi con un disseccamento che è un po' diverso rispetto a quello più o meno visto comunemente, no? Qualsiasi pianta, qualche ramo dissecca o meno, quindi compreso anche l'ulivo. Questi disseccamenti già dai contadini, come dire, venivano un po' riconosciuti come particolari, forse un po' diversi dai soliti disseccamenti. E quindi inizialmente c'è un discorso un po' di chiedersi perché, per come, che sta succedendo, quindi c'è un discorso generale così, senza no soffermarsi nel merito. E col passare degli anni questi disseccamenti chiaramente cominciano ad avere delle caratteristiche sempre più specifiche, e tanto è vero che da un punto di vista anche istituzionale, parliamo della, come dire, non soltanto per quanto riguarda le competenze dell'amministrazione regionale, ma anche di quelle accademiche, in modo particolare Servizio Fitosanitario Regionale e CNR, l'Università di Bari, c'è l'interessamento appunto di queste strutture e inizialmente, dati ufficiali voglio dire, formalmente si, come dire, si avvalora l'ipotesi che c'è un problema soprattutto di funghi in modo particolare, accoppiato a quello che poteva essere, come dire, un maltrattamento del terreno perché abbandonato, o all'uso incredibile negli ultimi decenni nel Salento della chimica pesante, in modo particolare poi dei diserbanti, dei disinfettanti. Quindi questa è l'ipotesi anche ufficiale, diciamo, no? E gli anni cominciano a passare. Io partirei, perché è una data molto importante, il 2010 succede qualcosa nei paesi di Bari, a Valenzano, in un paese di Bari dove c'è praticamente lo IAM di Valenzano. Il IAM sta per Istituto Agronomico Mediterraneo, ce ne sono praticamente 4 in tutto l'arco mediterraneo, in Italia c'è ed è praticamente a Valenzano, ce ne sono in Francia, in Spagna, in Grecia, okay? Anche se i paesi sono molto di più e coinvolgono anche i paesi africani, però di IAM praticamente ce ne sono solo 4, di cui uno in Italia. Chiaramente se parliamo soprattutto di olive, la Puglia, essendo la foresta la foresta del bosco degli olivi praticamente per eccellenza, no? Lì praticamente

ho mai sentito parlare di sto batterio. Poi sto batterio poteva esserci, poteva non esserci, poteva pure esserci ai tempi dei Romani o dei Greci, ma nessuno ne ha mai saputo dell'esistenza.

nell'arco di 1 o 2 anni questi riescono un pochettino ad avere, come dire, no, un percorso molto veloce, fino ad arrivare al 2013. Il 2013 è l'anno in cui praticamente si decide un po' tutto, no? Parliamo anche del fine 2013, a ottobre, praticamente c'è un discorso di presa di posizione della stessa amministrazione regionale, in cui si dice praticamente che il pericolo del batterio ormai è in realtà, e che il settamento è questo, e che quindi bisogna praticamente fare di tutto per frenare questa avanzata epidemica

parte che poi hanno fatto tutta una serie di consorterie baresi in cui chiaramente nel progetto veniva coinvolta costantemente la stampa, non solo quella locale, anche quella nazionale, no? con i titoloni killer degli ulivi, eccetera eccetera, si arriva praticamente, ecco perché è importante citare anche dei dati per dare l'idea di come in un tempo estremamente breve e senza avere anche dei riscontri scientifici, e loro erano gli scienziati, lui, no? Chiaro? Si dà già praticamente bella e pronta la pappa di chi è il killer, di chi è la responsabile, di che cosa fare e che cosa non fare. Nel 2014 praticamente viene già creata praticamente la situazione di emergenza con un commissario straordinario. Io ci tengo a ricordare che, come tutte le situazioni di emergenza in qualsiasi campo, voglio dire, il pericolo di annientare tutti i diritti civili ed ambientali è veramente molto serio, perché poi attraverso il commissariamento si scavalcano tutti quelli che sono, no? Tutta una serie di normative e garanzie anche costituzionali da questo punto di vista, per cui non è manco, voglio dire, più tutelata la stessa proprietà privata, perché il contadino proprietario di quel terreno viene completamente scavalcato, perché ti arriva praticamente il commissario e decide lui quello che deve fare della tua vita, del tuo terreno, eccetera eccetera. Quindi in un tempo molto breve si arriva proprio ad un clima di emergenza. Come si arriva a questo? Questa è la cosa più importante forse da dire, perché in tutti quegli anni precedenti in cui come dire, c'era un certo rimbalzo di analisi, no? L'Italia, la Puglia e quindi anche l'Italia, cercavano di sfruttare questa situazione per trarne vantaggio da un punto di vista, diciamo, economico, no? E allora che succede? Rispetto ai disastri ambientali in cui anche la stessa comunità europea dà sovvenzionamenti, praticamente era già chiaro tutto che attraverso un'analisi di funghi, di chimica del territorio, non si sarebbero avuti soldi, per cui bisognava inventarsi qualcosa che potesse essere da input, da lampadina per farsi arrivare i soldi. Tant'è vero che nella Commissione Agricoltura di allora europea c'erano due pugliesi, uno barese e uno leccese, che fanno capire tranquillamente alle istituzioni ufficiali e accademiche pugliesi che se loro non pescano in un altro campo, in Puglia non arriverebbero soldi. Qual è l'altro campo? Si chiama praticamente, ci sono delle liste numerate dell'EPPO, che è l'ente europea per la protezione delle piante.

che sono le piante, in cui praticamente ci sono tutta una serie di microrganismi elencati, e diciamo quelli più severi, quelli già autoctoni, quelli che sono esterni, e quindi bisognava pescarne uno praticamente che non fosse presente in Europa, è arrivato in Europa, e che quindi bisogna isolarlo e bisogna praticamente tamponare affinché non si diffonda poi in tutto il territorio europeo. Questa si chiama lista A1 del Aleppo. Questa lista 1 del Aleppo rientra appunto il batterio fastidioso, e che quindi diventa un microrganismo da quarantena. Quindi se non ci fosse praticamente un microrganismo da quarantena, tutto il progetto del commissariamento della situazione d'emergenza non poteva esistere. Quindi è uscito fuori essenzialmente sto batterio, perché attraverso sto batterio potevano aprirsi tutti quei fiumi di soldi che sono arrivati in Puglia, non ai pugliesi o ai contadini pugliesi, sono arrivati alle istituzioni pugliesi, e che quindi poi, come dire, per fare in modo che continuassero ad arrivare fiumi di denaro, chiaramente poi l'Europa imponeva poi certe regolamentazioni, no? Da premettere che diciamo sto rapporto è stato sempre contemplato come una specie di dice, la colpa è dell'Europa. No, la colpa non è dell'Europa, perché il curriculum istituzionale è questo: la regione dice che cos'è e che cosa non è e che cosa bisogna fare, lo comunica al governo italiano, al Ministero dell'Agricoltura. Allora, lo Stato italiano lo comunica alla Commissione europea. Allora, quindi tutto parte da un punto di vista territoriale, la Commissione europea valuta tutta la documentazione, nel momento in cui l'accetta c'è il ritorno praticamente. Quindi tutto parte dalla Regione Puglia, quindi non c'è un'invenzione europea. È chiaro che poi le regolamentazioni europee ci sono già, indipendentemente da un discorso del seccamento degli ulivi, sono state fatte da un punto di vista generale, e quindi tu o temperi praticamente poi a questo tipo di regolamentazione, o altrimenti non solo non ricevi soldi, ma ci sono le sanzioni pure, ci sono anche le sanzioni. E quindi che significava? Significava che fare tutto in modo tale che fosse frenata l'avanzata di sto batterio faceva arrivare il 50% dei soldi. Arrivare ad abbattere anche gli alberi significa praticamente farsi arrivare il 100% dei soldi. Tutto questo praticamente con tutta una serie di contraddizioni anche all'interno, diciamo, pugliese e italiano, lo starebbero a provare tutta una serie di documentazioni anche ministeriali, voglio dire, in contraddizione con tutto quello che poi è anche un minimo di storia e di letteratura scientifica mondiale, perché questi sono fenomeni che sono già avvenuti da altre parti, non parlo dico per altre piante, e soprattutto quando si parla di Sud America e di Nord America, ma anche Thailandia, Indonesia. Per cui questi meccanismi di espianto degli alberi sono stati già sperimentati praticamente in altri posti molto tempo fa, e si è visto che praticamente non hanno nessun tipo di vantaggio, nessuna conclusione, anzi addirittura hanno peggiorato anche la stessa situazione. In questa contraddizione, e anche a tutt'oggi, perché l'EFSA, no, che poi europeo per la sicurezza alimentare, molto legato anche alla FAO eccetera eccetera, e ha sempre detto allo Stato italiano e alla Regione Puglia: statevi attenti, perché se nel vostro protocollo emergenziale esiste tutto questo agguerrimento verso questo batterio, che non è solo verso il batterio, perché poi si sono inventati anche il vettore del batterio, secondo loro è praticamente un insetto, è la cosiddetta cicalina, è la spuracchina, quella che fa la bava bianca, che è un insetto proprio
è universale, è frequentissimo, voglio dire, ma sta in tutto il mondo vegetale. E quindi per combattere questo insetto non soltanto gli antiparassitari, ne parliamo di chimica, ma anche il disseccamento dell'erba, perché poi l'erba è dove essenzialmente lei si posa per fare le uova, questa bava, no? Prima di andare sulle piante per andare a infettare qualsiasi cosa, ma questa è l'altra invenzione per andare praticamente ad aprire un percorso all'agrochimica molto pesante, che già era stata individuata come una delle colpevole, no, del disseccamento del miele. Quindi invece di fare un passo indietro si fanno tre passi in avanti. Quindi la stessa EFSA aveva avvisato, guardate che andando a intensificare ancora di più i prodotti chimici nell'agricoltura e nei territori si peggiora poi non solo la qualità degli alimenti, ma anche si amplifica il discorso della contaminazione chimica negli alimenti e quindi il discorso anche del benessere, della salute, di quello di quell'altro. Tutto questo discorso è stato completamente bypassato. Addirittura nel 2015 sono pure iniziati in questi territori delle erorazioni aeree, no? E quindi piovevano disturbanti e disinfettanti non soltanto sugli alberi di ulivo ma su tutto il territorio, quindi compresi anche boschi, macchie mediterranee, muretti, casette, cioè poi c'è stato un macello proprio di quelli incredibile, mai e poi mai che uno potesse immaginare, voglio dire, no? Quindi questo qui è stato il percorso. Chiaramente poi con la situazione emergenziale, con il discorso del commissariamento e quindi anche con l'emissione di truppe vere e proprie, no? Sotto gli ordini del commissario, del cui principale come truppe erano quelle dell'ARIF. L'ARIF è un'agenzia che doveva occuparsi del benessere delle aree irrigue e forestali, nata con, lo chiamo Svendola, continuo a dire Svendola, voglio dire. In realtà sono stati gli strumenti principali, no? Poi ad opera del commissario, ma non solo loro, ma anche i carabinieri forestali, anche la polizia urbana, quella di praticamente mettere in atto tutto quello che poi è il protocollo repressivo praticamente a danno del territorio e anche degli stessi proprietari.

0: si è detto che diciamo, l'emergenza viene dichiarata nell'ottobre 2013.
1: No, sono le delibere regionali che vanno a fine 2013. L'emergenza viene dichiarata nel 2014.
0: E entrano in azione subito.
1: Subito, entrano in azione subito. Entro in azione subito
0: nel 2014.
1: Tanto è vero che anche se inizialmente pure per loro il progetto, il protocollo stenta ad andare nella loro assolutezza, voglio dire, però avevano già cominciato a capire una cosa molto importante, che era quello della blindatura, cioè o loro riuscivano a blindare praticamente tutto l'ambaradan, o altrimenti chiunque avrebbe scoperto qualsiasi cosa. Blindatura, che significa questo? Significa che tutti gli aspetti scientifici, agronomici, geografici, proprio geografici, no? Se li studiano per bene, e vengono esclusi tutti gli altri personaggi che stanno all'esterno, cioè del tipo. Soltanto la regione Puglia può dire quello che si può fare e quello che non si può fare. Solo il commissario straordinario può decidere, solo l'ARIF può intervenire. Le analisi di laboratorio sulle piante le può fare soltanto un laboratorio, che è l'istituto, anche attualmente l'istituto agronomico Basile Caramia di Locorotondo. Tra parentesi, Locorotondo è un paese nella provincia di Bari, che è lontano rispetto all'iniziale di settamento, e che sono esclusi dallo studio tutte le università che non siano Bari. Quindi Bari concentra solo su Bari, sia inteso come università, come CNR, come servizio fitosanitario, tutto quello che è l'aspetto decisionale di studio. Vengono escluse tutte le altre università che si erano prestate, no, a aiuto, in modo particolare quelle toscane, per esempio, no? Quelle laziali.

i comuni stessi, le amministrazioni comunali devono sottendere a quello che è il protocollo, praticamente sto coso si chiama Silletti, che è un generale dei carabinieri forestali. C'è un protocollo praticamente che dovevano sottendere anche tutte le amministrazioni comunali, tra cui anche gli disturbamenti nelle aree urbane, insomma, no?

0: nel protocollo era sotteso tutto quello che dovevano fare anche le stesse amministrazioni comunali, per tutte le aree praticamente urbane, quindi dovevano buttare l'erbicida, il disseccamento, e quindi anche il discorso dei territori, cioè è ancora tutt'oggi rimasto così, entro aprile-maggio se tu non fai scomparire l'erba dai terreni sei multato, se tu non aravi entro un certo, perché poi sti carabinieri forestali sono diventati i cultori della cultura agricola, come se loro fossero i sapienti di come si coltiva la terra, e quindi devono dire poi a te che cosa devi fare e che cosa non devi fare. Tutto questo
1: e quindi un protocollo che deve seguire l'amministrazione comunale e il singolo cittadino, che se nel suo giardinetto di fronte a casa c'è l'erba che loro giudicano troppo alta,
0: viene multa. Viene multato, con delle multe anche salate.
1: E sono state erogate tante, quante persone sono state colpite da multe?
0: Parecchie, e anche a tutt'oggi sono ancora colpite da multe. Diciamo che Silletti non c'è più, il protocollo è stato un po' modificato perché chiaramente loro non potevano, però grosso modo la situazione d'emergenza è rimasta quella che è. Tanto è vero, io faccio un salto di palo in frasca, no? Ma così si comprende meglio la situazione. Da un punto di vista delle nostre proposte politiche come coordinamento interprovinciale, la cosa più importante per noi è che proprio sia invalidata, visto anche, come dire, la lungaggine di tempo che è intercorsa, non solo, ma visti anche i risultati completamente scadenti, perché non si è fermato nessun disseccamento, voglio dire, no? Si sono soltanto espiantati degli alberi, che finalmente sia tolta, no? Questa situazione di emergenza, sia tolta la lista dell'EPPO con la quarantena, e quindi in questo modo viene bloccato praticamente quello che è tutto il processo di distruzione e di spianto degli alberi, e soprattutto poi magari ci scendiamo anche nel merito, perché poi nel frattempo nel 2019 è stata concepita una legge veramente da decreto sicurezza, voglio dire, che è la 44, no? In cui già con una semplice comunicazione un singolo cittadino, un contadino, fa una comunicazione alla regione e può espiantare tutti gli alberi che vuole. Per cui l'albero di ulivo a tutt'oggi aveva tantissime tutele prime, dove veramente se tu ti permettevi di andare a espiantare un albero di ulivo c'era una sanzione penale per te, ma invece sull'albero di ulivo si può fare qualsiasi cosa, compresa la produzione di energia green, facendolo diventare praticamente cippato. È una cosa importante questo del clima dell'emergenza, perché se non riusciamo a togliere questo significa che le cose andranno avanti per tantissimo tempo e saranno legate solo e soltanto alla sensibilità delle singole soggettività. Ma la sensibilità delle singole soggettività è forse la cosa più importante, perché la pretesa appunto del libro del Salavento è proprio questa, è che prima di parlare di tutto il fenomeno è la contestualizzazione stessa del fenomeno. Se noi non partiamo dal contesto, no, dove poi prende origine, allora come tutte le cose non andiamo da nessuna parte.

perché praticamente c'è qualcosa che accade prima del dissetamento, e quindi prima degli anni dell'inizio del 2000, è praticamente l'abbandono delle terre, perché per tutta una serie di motivazioni, ma soprattutto per tutta una serie di trasformazioni, diciamo, sociali, economici e occupazionali, no? Mentre nella storia della Puglia sicuramente l'agricoltura di tipo familiare era l'economia più frequente, chiaramente con il passo della industrializzazione dei territori, con la colonizzazione dei terreni, tutto questo comincia a trasformarsi e quindi a cambiare proprio inizialmente anche come contesti sociali. Per cui che cosa succede? È che oggigiorno contadini esistono veramente pochissimi, no? Da un punto di vista occupazionale, mentre prima l'agricoltura riusciva, come dire, ad assorbire il 70-80% della popolazione, adesso ne assorbe veramente una fetta molto banale. Per cui tutta questa gente che non è più contadina, che soprattutto magari è pure laureata, ha pure una professione, che fa? Prima è emigrata per andare a studiare, poi ritorna, qui c'è la terra bruciata perché non c'è più nessuna operatività da un punto di vista occupazionale, quindi che fa? Se non deve ritornare da capo lì dove andava a studiare. E quindi c'è anche uno svuotamento di popolazione stessa, tanto è vero che per esempio Taranto città, che è la seconda, come dire, città più importante della Puglia da un punto di vista della popolazione, si sta letteralmente sicurando. Per cui tutto quello che era un territorio molto coltivato dai nostri padri, dai nostri nonni, adesso completamente parcellizzato, completamente ereditato dai nipoti, dai figli che non fanno più contadini, ma che magari stanno a Milano, stanno a Roma, stanno a Verona, stanno non lo so dove, per loro quel pezzettino di terra è diventato anche un peso che se dovessero eliminarlo sarebbe più vantaggioso per loro economicamente. Per cui cambiando tutto il contesto proprio culturale, sociale ed economico, chiaramente tutto il territorio inteso come ambiente viene completamente trasformato, come al solito, a volontà dell'uomo, no? Da un punto di vista antropico, con tutte le conseguenze poi possibili, immaginabili, vuoi da un punto di vista della trasformazione di un'economia più tipicamente agricola, familiare, a un'economia più industriale da un punto di vista agricolo, quindi chiaramente l'industria. Tutto questo sottende anche un'altra trasformazione che è molto pesante, cioè noi dal post seconda guerra mondiale abbiamo assistito praticamente, come dire, a una suddivisione di quello che era il latifondo classico, no? Anche in Italia, anche nel sud dell'Italia, per cui sono state date, come dire, le terre ai contadini, pezzettini, un ettaro, tre ettari, però c'è stato uno spezzettamento della difonda che comunque è rimasto sempre molto, molto potente, però voglio dire è stato spezzettato. Oggigiorno si assiste praticamente alla, come dire, al modello inverso, no? Ci sta praticamente tutto quello spezzettamento si sta riconvertendo nella creazione del grosso latifondo, perché se parliamo di imprenditoria agricola, di culture intensive, il latifondo diventa lo strumento principale per andare a gestire quel tipo di estrazione delle terre, che non è più ormai da un punto di vista dei prodotti agricoli, alimentari, di qualità, ma è un modo come un altro per far soldi, per far profitti, quindi poco importa se i profitti li fai dall'acciaio o dal grano o dalle olive, no? Quindi l'accentramento delle terre è un processo in atto molto molto molto importante, e quindi l'esclusione di tutta quella che può essere la singola soggettività dei vari contadini sta giocando un ruolo molto importante anche da un punto di vista dell'antagonismo verso questi processi. Quindi questo è il contesto in cui viene calato praticamente il tutto, perché abbandono delle terre significa che le terre non vengono più lavorate, gli alberi non vengono più potati, non vengono più raccolti.
raccolte le olive, quindi c'è l'abbandono anche della pianta. Chiaramente con l'abbandono della pianta ci sono piante che riescono magari a stare pure meglio, vuol dire, non se noi umani non ci mettiamo mani, però in molte situazioni possono pregiudicare tutta una serie di avvenimenti avversi e quindi condizionare lo stesso sviluppo e la stessa permanenza nel mondo vegetale. Allora, se non si parte da questo presupposto non si arriva da nessuna parte. E tutto il resto chiaramente va da sé che poi diventa una conseguenza, no? Come dire, semplice, complessa, lampante, ma con molti punti oscuri, in cui, voglio dire, assolutamente nessuno sicuramente c'ha la verità in tasca su questa faccenda. Nessuno può dire che io so che cosa è e che cosa non è, io ho il prodotto dal dettaglio che completamente che annulla sto processo. E tanto è vero, voglio dire, che oltre alla critica anche in meriti tecnici professionali praticamente di quella che è la posizione ufficiale rispetto poi alla, come dire, alla criminalizzazione di sto batterio fastidioso, che è quella soprattutto dei campionamenti, perché sono stati fatti miliardi e miliardi di campionamenti, c'è stato un affare già gigantesco sui campionamenti e inizialmente anche fatti in un modo di scientifico, proprio non c'era proprio niente, tutti i ranetti presi alla rinfusa, metti uno con la stessa forbice dagli qua, dagli altri, stiamo parlando secondo loro di malattie infettive, quindi immagina con un disco io ti taglio la pancia a te, la pancia a quella, a quell'altra, a quell'altro, se tu hai le epatite te la sto portando a te, a quella, a quell'altro, per cui poi un po' l'hanno capito che dovevano fare un po' diversamente anche dal punto di vista della visione, però sta di fatto che nonostante loro hanno dichiarato già guerra a sto batterio, prima che iniziassero i campionamenti, la racconta già lungo, insomma, ma come fate a sapere che è sto batterio? Perché è venuto l'americano lì della California e l'ha detto che è questo, no? Ma poi quando hanno cominciato i campionamenti, quindi parliamo diciamo tra il 2014 e il 2015, va bene? E dai campionamenti non è che uscivano chissà quanti batteri fastidiosi. Uscivano praticamente positivi sì e no il 2-3% dei campionamenti, quindi significa che su 100 piante, due piante avevano la positività a sto batterio, 98 non ce l'avevano. E se noi immaginiamo, e si sono fatte anche le quattro ipotesi principali, no? Di negatività e positività di un albero completamente secco, quindi sono due possibilità, negatività e positività di un albero completamente verde, quindi sono altre due possibilità. Come noi le andiamo ad analizzare tutte e quattro, ma forse la più incredibile è quella dell'albero secco, no? Se tu su 100 alberi secchi, completamente secchi, su 2 hai trovato la presenza di batteri e sugli altri 98 non l'hai trovata, mi devi dire perché sono seccati questi alberi? Non l'hanno mai detto, non hanno mai voluto rispondere a questo. Quindi questa è una delle prove più micidiali praticamente, no? che si possono avere, calcolando ancora un'altra cosa, scendendo sempre, scavando anche in aspetti diciamo tecnici, professionali, le due metodiche usate dal mondo accademico barese sono state uno il test ELISA e l'altro il test della PCR. Entrambi i test sono, indipendentemente che possono dare falsi negativi e falsi positivi come tutti i test mondiali che esistono, ma riescono praticamente a captare non soltanto la presenza del batterio vivo, ma anche del batterio morto o di parti del batterio sgretolate. Quindi se noi immaginiamo un albero secco, cioè se è seccato l'albero è morto anche il batterio, no, il test rileverebbe la presenza del batterio. Ma anche dice il batterio si è completamente sgretolato, se ne andrà. No, in questi test andrebbero praticamente a svelare anche quella presenza. Quindi se non c'è assolutamente la presenza, nessuno ha mai detto perché seccano queste piante. Tanto è vero che hanno aggiustato il tiro, perché a loro interessava essenzialmente sradicare gli alberi, quanti più alberi possibile, quanto più territori uscivano senza alberi di olivo
era l'unico vincolo per quei territori, quindi svincolavano tutti quei terreni, no, da tutti i progetti che potevano essere in futuro. Si sono inventati, inizialmente erano 100 metri, adesso sono 50 metri, ma contenuto il discorso non cambia, che nel momento in cui veniva trovato un albero positivo, a 100 metri da questa pianta dovevano essere spiantati tutti gli altri alberi, indipendentemente se positivi o negativi, non lo so, la logica scientifica che posso tendere a tutto questo, no? Noi abbiamo cercato anche di fare delle critiche anche in termini scientifici, come dicono, soprattutto se tu mi ritrovi una pianta verde che è positiva al batterio, no? E sta verde e produce ancora olive, invece di tenertela buona buona, dice, perché magari, che ne so, se è colpa del batterio, quella si è immunizzata al batterio e quindi riesce a contrastare biologicamente, naturalmente, questo batterio, invece di prenderla in considerazione e conservarla, tu hai detto tagliare, quindi non te le stai fottendo niente al batterio. Come dire, da questi semplici passaggi praticamente si evince che l'unica destinazione d'uso era quello di abbattere le piante di olivo, poco importa. Era la pianta la fastidiosa, non il batterio.

0: do those early things again, you fucking Weisenheimer.
1: Radio Wombat.
2: Da sempre.
3: E obiettivamente.
4: La migliore.
5: Ma la mattina? Il pomeriggio? E poi la sera? Ma cosa ascolti?

0: Ponte Radio.
1: Una trasmissione costruita collettivamente
2: da 7 radio auto-organizzate. Ogni venerdì dalle 13 alle 15
3: in simultanea su Wombat,
4: Onda Rossa,
1: Neanderthal,
5: Eustachio,
2: Quar,
6: Blackout,
7: Spore.
8: Ben ritrovati, Radio Wombat, Ponte Radio. Oggi tocca a noi prendere il testimone di questa staffetta, chiamiamola così, che si alterna, vede alternarsi 7 radio, come dice la nostra sigla ormai finalmente aggiornata, 7 radio affini che raccontano ogni volta un tema diverso. E siamo qua a prendere appunto il testimone di questo ciclo che ha visto parlare di energia per tutto il mese. Le varie radio, nostre amiche, ci hanno raccontato dell'energia, consumi di energia sotto vari aspetti. Ora tocca a noi, oggi, 1° maggio, che festeggiamo in radio, raccontandovi il nostro punto di vista wombattesco su appunto la questione, la cosiddetta questione energetica, la cosiddetta crisi energetica. E quindi proviamo a farlo in un modo leggermente forse diverso per dare una voce in più e per aggiungere un pezzetto a quello che è stato detto dalle altre radio fin qui, perché appunto si parla di crisi energetica. Sì, questo nei media mainstream ricorre spesso questo termine, si parla di crisi energetica dando per scontato che tutte sappiamo che c'è una crisi energetica in corso. Si fa riferimento a l'esaurimento delle fonti fossili, e che quindi chiaramente questo è un ovvio problema. Si fa riferimento alla crisi climatica, ai cambiamenti climatici, le emissioni di CO2, quindi tutti gli annessi che sappiamo bene, e le crisi anche geopolitiche che fanno sì che ci sia disponibilità o no di una determinata energia, che quindi si possa accedere, il prezzo possa crescere o diminuire. E ok, tutto bene, questo più o meno c'è abbastanza chiaro. Quello che spesso viene dato per scontato e a nostro avviso non è abbastanza indagato è il fatto che la domanda energetica, la domanda di energia effettivamente stia crescendo in maniera esponenziale, e che quindi la cosiddetta crisi energetica non c'è soltanto perché c'è meno energia a disposizione o vorremmo che ce ne fosse di meno o vorremmo che fosse diversa, ma anche perché noi stiamo chiedendo di più effettivamente.
6: Esatto, stiamo chiedendo di più e diciamo, anche se stiamo chiedendo di più, le crescite di energia richiesta vengono giustificate con il fatto che ok, sì, dovremo consumare sempre più energia, ma la maggior parte dell'energia, il 90% più o meno, verrà coperta dalle rinnovabili, no? Ecco, le rinnovabili, meno male, insomma, che arrivano le rinnovabili, così produciamo meno CO2 e inquiniamo di meno, eccetera, eccetera. Certo, è vero, però anche queste rinnovabili arrivano con dei costi abbastanza importanti dal punto di vista del territorio dove questa energia è richiesta direttamente. Perché? Perché a parte che le rinnovabili hanno bisogno delle proprie infrastrutture, quali pannelli solari o pale eoliche, di cui sentiremo qualcosa tra poco.
8: E che vanno prodotti, ovviamente.
6: E che vanno prodotti,
8: con, esatto, altro consumo di energia.
6: Esattamente. E poi, comunque, se aumenta il fabbisogno energetico, devono aumentare e ingrandirsi anche tutte le infrastrutture che questa energia devono trasportare e far arrivare magari a casa nostra oppure in punti dove serve questa energia. Ecco, e qui possono sorgere altri problemi.
8: e sorgono, e lo vedremo all'interno di questa puntata. Del resto ne abbiamo parlato anche nelle scorse puntate del Ponte Radio, altre radio ci hanno raccontato dei problemi legati ai parchi eolici, quindi a tutta la produzione eolica. A volte anche da questi microfoni vi abbiamo raccontato delle questioni che riguardano invece la produzione attraverso il nucleare, attraverso fonti anche non rinnovabili, niente affatto, ma che insomma diciamo che ogni fonte di produzione di energia ha porta con sé un grosso portato di problemi. E quindi quello che diciamo che vogliamo indagare oggi è il cambiare tipo di produzione energetica, ma bisogna anche diminuire la domanda in maniera drastica, perché non è più sostenibile non solo mantenere questo tipo di domanda, ma soprattutto, come lo vedremo, aumentare, come invece stiamo facendo in maniera esponenziale. Quindi questo è un pochino il riassunto di cosa vi vogliamo parlare durante le nostre due orette di trasmissione della puntata del Ponte Radio di oggi. E però vogliamo partire da due piccole interviste che abbiamo fatto per aggiornare un pochino su due lotte territoriali a noi vicine, che quindi abbiamo seguito. Qui Radio Wombat, per chi non la conoscesse, per chi ci ascoltasse solo adesso, una radio fiorentina che opera nel territorio fiorentino e provincia e dintorni, insomma, ci siamo trovati spesso a contribuire, per quanto ci riguarda, a dare voce a queste due lotte. In particolare una riguarda la centrale, la costruzione che ahimè è già in corso abbondantemente della centrale elettrica in un quartiere alla periferia nord di Firenze, e un'altra invece è la devastazione dei crinali del Mugello, dell'Alto Mugello, per la costruzione di ormai possiamo dire due parchi eolici, e anche su questo fronte vedremo appunto un aggiornamento. Partirei dalla centrale elettrica di Sode Castello, anche perché è vicina territorialmente a noi, la sentiamo molto vicina e ci fa piacere dargli spazio.
6: Ecco, sì, è una caratteristica, diciamo, di questi due progetti, come tanti altri progetti sentiremo ora nelle interviste e anche dopo, è il fatto che hanno dei vincoli temporali per essere realizzati, e quindi per avere finanziamenti per costruire queste infrastrutture, molto stringenti. Questi vincoli molto stringenti, di cui il PNRR è un esempio, per esempio la centrale elettrica del Sodo Castello, che sentiremo adesso l'intervista, deve essere ultimata entro questo giugno. Quindi cosa significa? Significa che le amministrazioni anche devono... hanno poco tempo per sentire i cittadini, organizzarsi per mitigare, diciamo, gli impatti ambientali, e gli stessi cittadini hanno poco tempo per scoprire cosa sta avvenendo nel loro territorio e agire, diciamo, di conseguenza.
8: Sì, anche perché l'abbiamo visto altre volte, insomma, si mette davanti la crisi energetica e quindi la conseguente problema di interesse strategico nazionale, e lì non si può più dire niente, no? Così come stiamo assistendo alla questione del riarmo come qualcosa di ineluttabile e a quale non ti puoi opporre. È evidente che bisogna fare tutti così, perché si è deciso in questa maniera. Stessa cosa per la questione energetica, quindi se diventa, c'ha il bollino di interesse strategico nazionale, i progetti diventano magicamente più opachi, molto, con tempi molto veloci, molto rapidi, e chiaramente per noi è molto più difficile poi opporcisi. Ci ascoltiamo quindi questa prima intervista che abbiamo realizzato, durata di una ventina circa di minuti, e poi a seguire io direi vi invece facciamo ascoltare l'intervista a Crinali Liberi, che ci racconta un po' delle lotte in Mugello per quanto riguarda l'opposizione al parco, un secondo nuovo grande parco eolico sui crinali mugellani. Quindi partiamo intanto però dalla centrale del Sodo Castello.
6: Buonasera a tutti e a tutte, siamo con Massimiliano del Comitato Osservatorio Quartiere 5 della zona Il Sodo Castello a Firenze.
0: E oggi stiamo parlando di un progetto che è iniziato, parlando sin dalle origini, nel 2008 con la costruzione di Via Chiuso dei Pazzi, e come compensazione di questa via che spezzava la campagna storica fiorentina era stato promesso un parco pubblico. E invece così non è andato e è sopraggiunto un altro progetto. Massimiliano, vuoi introdurci questo progetto?
4: Sì, buonasera a tutti. E sostanzialmente in un'area di circa un paio di ettari, forse qualcosina di più, al posto di un parco pubblico è comparsa miracolosamente una cabina di trasformazione dell'Enel. Una cabina di trasformazione enorme, perché si tratta di una cabina di trasformazione della potenza complessiva di 80 MW, cosa che non mi risulta nel circondario fiorentino esista da in altre installazioni, e che sostanzialmente è stata, diciamo, progettata e pensata quando pare che il comune e sicuramente anche i cittadini della zona ne erano completamente all'oscuro. Quindi sostanzialmente è successo che quest'area dove doveva sorgere il famoso parco nel 2023 è stata acquistata da Enel e la Regione Toscana ha autorizzato l'installazione di questa centrale, di questa cabina di trasformazione da alta a media tensione, usando anche la possibilità da parte della Regione, sembra che esista una legge, non so quanto giusta, sembra che esista una legge dove a livello regionale possono essere cambiate le destinazioni di uso, valicando tutte quelle che sono le indicazioni date a livello comunale. Tra l'altro quella zona è una zona prospiciente ad alcune ville medice, Villa La Pietra e Villa La Petraia si vedono benissimo dalla zona in cui sorge questo cantiere, e a parte tener conto dell'abbattimento di un centinaio di olivi secolari, il tutto ovviamente va a modificare tutto quello che è a livello panoramico l'ambiente prospiciente alle ville medice. Anche questo tra l'altro potrebbe essere oggetto di discussione, perché non siamo mai riusciti a capire quando la zona è come si dice è zona di rispetto per la presenza di queste ville e quando non lo è. Certe volte si ha la sensazione che a seconda di ciò che fa comodo venga cambiato il tutto proprio per comodità. Scusate.
0: E quindi ecco, è stata costruita questa cabina di trasformazione che diciamo più che una cabina, che è il termine tecnico, ricorda molto più una centrale elettrica, tant'è che è così che è stata chiamata dal comitato e dagli abitanti del rione che sono insorti contro questo progetto. E quindi che tipo di centrale è stata costruita? C'erano qualche alternativa, come mai non sono state percorse e quali sono le caratteristiche di quella che verrà costruita?
4: Allora, diciamo che dal punto di vista tecnico il termine corretto è cabina di trasformazione, perché si tratta di un'area dove arriva la tensione dei tralicci di alta tensione, quindi di 125.000 volt, che arriva lì e viene trasformata in media tensione, che è, non mi ricordo se 10 o 15.000, ma sostanzialmente è un passo intermedio prima di avere il 220 che usiamo tutti nelle nostre case. Quindi è nella catena di distribuzione dell'energia elettrica, è il primo tassello per arrivare dalla distribuzione vera e propria all'utenza finale. Ora, qui sembra si siano giustificati con il fatto che questa è una cabina di tipo smart, ovvero sia una cabina che riesce a trasformare l'energia in entrambe le direzioni, cioè da alta a media tensione e da media a alta tensione. Peccato che sostanzialmente nel circondario non ci siano grossi generatori di tensione che possano generare media tensione da poter essere trasformata in alta tensione per l'utilizzo anche lontano dalla zona stessa. Ora, il fatto di averla fatta proprio lì e di quella grande potenza ci mette dei dubbi sull'effettiva utilità, perché fin dall'inizio chi ha deciso questa installazione si è attaccato all'utilità per l'ospedale di Careggi, cosa che non è vera, perché l'ospedale di Careggi ha una generazione di energia autonoma con una turbina a gas presente fin dal 2013, attiva fin dal 2013, e che ha un contratto di manutenzione fino al 2033. Tra l'altro, questa turbina a gas, che genera, diciamo, come potenza di picco poco sopra i 10 MW, l'energia che genera viene consumata per poco meno della metà dall'ospedale di Careggi stesso. La rimanente viene venduta come energia disponibile per la rete di distribuzione Enel. Quindi sostanzialmente si capisce bene che, anche ipotizzando degli sviluppi, diciamo, a livello ospedaliero, vuoi che ci mettano le intelligenze artificiali, che sono molto energivore, vuoi che espandano l'ospedale stesso, passare da avere una centrale da 80 MW per i 5 MW attuali che servono a Careggi ha poco senso. Poi sono venute fuori, diciamo, le motivazioni dovute alla mobilità elettrica, ma anche lì si può facilmente smentire, perché normalmente la mobilità elettrica, a parte il fatto che ancora la mobilità elettrica qui in città è da vedere, perché ci sono poche colonnine di ricarica e pochi mezzi. Adesso ultimamente, e per fortuna lo dico, ci sono diversi autobus elettrici che ovviamente hanno bisogno di essere caricati, ma anche la carica dei mezzi elettrici viene fatta a medio-bassa potenza di notte, perché c'è una grossa disponibilità di tempo per accumulare energia. Quindi io, che tra l'altro ho lo scooter elettrico, anche se non ha grandissima potenza, riesco a caricarlo a bassa potenza a casa durante la notte senza impattare tutti gli altri consumi. E lo stesso vale per mezzi elettrici, specialmente se si parla di mezzi che vengono usati a livello cittadino. È inutile avere a disposizione grandissime potenze, perché non servono. E tra l'altro abbiamo molti dubbi anche sulla scelta a livello tecnologico che è stata fatta per questa centrale. Primo, per il discorso del fatto che è stata eretta senza fondazioni e poi c'è stata compattato del terreno, o meglio dei detriti intorno. Quindi è stata fatta più sollevata rispetto al piano del terreno, sembra adducendo delle motivazioni di pericolosità per eventuali alluvioni. Alluvioni che in quella zona non ci sono mai state. Tra l'altro, nel 1966, quando ci fu la famosa alluvione di Firenze, io, che ero già nato, ero lì capace di intendere e di volere, sostanzialmente mi sono reso conto che io, avendo 10 cm di acqua in garage, nonostante che Firenze fosse sott'acqua, mi sono reso conto che lì l'alluvione non c'è proprio arrivata. Oltretutto non ci sono fiumi vicino, e quindi ci sembra proprio una scelta di senso uguale a zero il fatto di aver eretto la centrale al di sopra del terreno piuttosto che aver fatto le classiche fondamenta. Tra l'altro, tutto questo proprio notizia degli ultimi giorni, porterà dei problemi perché i muri che erigeranno andranno a togliere molta luce ai confinanti, e che tra l'altro io sono uno di questi. Parlando sempre dal punto di vista tecnologico, non si capisce come mai non sia stata utilizzata la tecnologia dell'isolamento dell'alta tensione in gas o in solido piuttosto che in aria. Questa è una tecnologia che esiste già da molto tempo, è una tecnologia che ovviamente ha i suoi costi, però è una tecnologia molto meno impattante per il circondario. Inoltre c'è il discorso delle uscite a media tensione. Ora, se non mi ricordo male, si parla di almeno una ventina di uscite a media tensione. Se queste devono essere distribuite nell'arco della città, cosa fanno? Scavano tutte le volte che c'è una linea, fanno uno scavo per la strada per portarci il cavo di media? Mi sembra proprio una cosa abbastanza fuori dal mondo, perché sostanzialmente il minor impatto sul territorio e sulla gente si ha decentrando tutte queste cose. Tra l'altro, già in questa zona ci sono, nel raggio di 3 km, altre 6 centrali, due delle quali sono private perché sono di due aziende del territorio che, avendo bisogno della media tensione, hanno la loro centrale. Le altre invece sono pubbliche, e però sono più che sufficienti per i fabbisogni del territorio, perché anche nei periodi di alto consumo energetico, d'estate con i condizionatori eccetera eccetera, queste zone non hanno, perlomeno a mia conoscenza, non hanno mai sofferto di blackout significativi che potessero dare indicazione di scarsa energia. Oltretutto, qui si parla di 80 megawatt in più, che è una cosa enorme, perché se uno pensa al classico contratto da 3 kilowatt per le famiglie, qui si parla di qualche decina di migliaia, 5.000, almeno 5.000 famiglie in più, che queste 5.000 famiglie in più non si capisce da dove spuntino fuori.
0: Ok, e quindi insomma questa centrale è uscita un po' dal nulla, in fretta e furia, anche perché c'erano delle scadenze da parte della regione e del comune, immagino, per i fondi del PNRR. E quindi insomma, con questa fretta e furia, prima ci hai accennato al fatto che siete riusciti a scoprire all'ultimo che veniva costruita questa centrale, c'è stata qualche comunicazione col comune? Si è riusciti a parlarci, oppure è veramente una cosa che è stata calata dall'alto e che non riusciamo, a cui non riusciamo a trovare utilizzi pratici?
4: Direi l'ultima che hai detto, perché nonostante tutte le nostre richieste di chiarimenti, spiegazioni, delucidazioni, ma anche richieste di collaborazione, perché alla fine tutti noi che siamo maggiorenni e vaccinati si capisce bene che all'aumentare del fabbisogno energetico è ovvio che ci vuole più energia da poter essere distribuita. La cosa triste invece è che qui è stato fatto tutto alla chetichella, è stato fatto tutto mettendo i cittadini della zona davanti al fatto compiuto una volta che era stato già tutto deciso. La regione, sostanzialmente utilizzando la sua possibilità di cambiare le destinazioni d'uso dei terreni, ci ha messo del suo. La conferenza dei servizi è stata fatta con il comune senza nessun informazione sul territorio, e il comune stesso poi, alla nostra richiesta di chiarimenti, di spiegazioni e così via, si è trincerato nel classico muro di gomma che abbiamo trovato ovunque. Quando il nostro presidente della regione, che non voglio neanche nominare, si è presentato sul posto e ha farfugliato 4 o 5 cose che sostanzialmente non hanno portato a nulla, nonostante, ne dico una proprio eclatante, aveva promesso un tavolo tecnico di confronto con la stessa Enel. La stessa Enel, quando c'è stato questo incontro col Giani, si è trincerata dietro la risposta più facile che gli poteva venire fuori. Il progetto è così e non lo si modifica, non c'è verso. Il tavolo di confronto non c'è mai stato, nonostante tutte le nostre richieste, la regione non ci ha mai risposto. È stato chiesto al comune, non ci hanno mai risposto. È stato chiesto al quartiere, si capisce bene che dal loro punto di vista non c'era voglia di entrare in contatto con il territorio. A differenza di tutto quello che viene pubblicizzato, coinvolgeremo i cittadini, le aree verdi, bla bla bla bla bla bla bla bla, bla, tutte parole che sostanzialmente fanno a cazzotti con quello che abbiamo visto nella nostra parte di territorio, perché poi alla fine Firenze è amministrata dagli stessi che hanno magari promesso in altri posti altre cose e così via. A noi ci hanno proprio trattato come pezze da piedi. E durante tutte le nostre attività del comitato che è venuto fuori da quando è venuta fuori la notizia di questa centrale fiorita dal nulla, ci siamo un po' interessati anche di tutto quello che c'è dietro, cioè il discorso dei soldi del PNRR che fanno gola a tutti, che devono essere usati e spesi obbligatoriamente in un certo periodo e così via. Andando a vedere quelli che sono i piani di sviluppo di Enel Distribuzione, mi sono reso conto che le iniziative a livello nazionale sono tantissime e andando un pochino a capire più nel dettaglio di cosa si trattava, mi sono trovato davanti a altre situazioni del genere e non più tardi di 9 mesi fa sono entrato in contatto con un'organizzazione che segue tutte queste, diciamo, imposizioni, perché poi alla fine di imposizioni si tratta, fatte da Enel Distribuzione attraverso le regioni, attraverso i comuni consenzienti, per l'utilizzo di questi fondi, che poi sia utilizzo, diciamo, utile o meno, è tutto da dimostrare, perché come ho detto prima, di questa cosa non si

0: Che nella zona di Ferentillo, dove ci sono tutte valli, sostanzialmente Enel, che voleva fare la centrale, la cabina lì e solo lì, hanno preso un terreno molto più ampio e ci fanno nel terreno rimanente le casse di espansione per le eventuali alluvioni. Invece di farla in un posto più sicuro, si va a rischiare un qualcosa di imprevedibile, perché con i cambiamenti climatici adesso io non posso prevedere se anche a casa mia prima o poi sarò alluvionato o no. Però i soldi ci sono, vanno spesi, vogliono farla lì, la fanno lì e ci mettono quello che loro pensano per proteggerla, che poi alla fine è più o meno quello che hanno fatto lì da noi, sopraelevando il tutto e togliendo luce a me e agli altri vicini. Quindi questa è la situazione attuale che abbiamo bene o male in tutta Italia, perché le iniziative sono decine e decine. Ora io, diciamo, a livello di comitati ne ho trovati 5 o 6, ma non escludo che ce ne siano altri. Ecco.
1: Va bene, grazie mille Massimiliano per questa introduzione alla centrale elettrica del Sodocastello e ricordo agli ascoltatori e alle ascoltatrici che c'è un comitato in zona, Comitato Osservatorio 5, che può essere contattato anche su Facebook in caso appunto qualcuno avesse qualche domanda o volesse partecipare a questa protesta. E niente, grazie mille.
0: Niente, buonasera a tutti.

0: Eccoci qua, siamo in una piccola intervista con Fabrizia La Roma Iezzi della coalizione ambientale TES, ovvero Transizione Energetica Senza Speculazione. Ti ringraziamo intanto per esserti data disponibile per questo piccolo collegamento e siamo qui con te appunto per chiederti un aggiornamento riguardo alla situazione del no eolico nei crinali mugellani. Quindi ci spiegherai magari meglio te appunto in quali ambiti, in quale zone si svolge la lotta in questo momento.
1: Sì, allora è stato presentato un altro progetto che riguarda l'Appennino Mugellano, un progetto di impianto industriale

0: Monte Falterona, ai confini del Parco Nazionale Foreste Casentinesi. Sei torri eoliche nel corridoio ecologico che collega, connette il Parco Nazionale Foreste Casentinesi con il Prato Magno. Quindi un corridoio ecologico prezioso per la fauna, per la flora, per l'avifauna e che appunto è percorso da sentieri di crinali 00 CAI di rilevanza paesaggistica di grande bellezza. E poi arriva questo corridoio ecologico alla Consuma, alla riserva biogenetica di Vallombrosa e poi al Prato Magno. Quindi si andrebbe a industrializzare, a rendere sito industriale, quindi privato di vincoli paesaggistici e tutele ambientali, un ecosistema naturale montuoso tra i meglio conservati proprio perché contiguo al Parco Nazionale. E quindi noi per difendere i crinali liberi di Londa, comune del Parco Nazionale, porta di accesso al Parco Nazionale e Montagna Fiorentina insieme a San Gaudenzio, vogliamo proporre un invito, un appello e anche un'adesione alla mobilitazione di sabato 9 maggio e anche domenica 10, per la difesa dell'Appennino Mugellano e della montagna fiorentina dalla trasformazione in sito industriale eolico. Invitiamo amministratori, comitati, associazioni, cittadini alla marcia popolare di sabato 9 maggio, che partirà dalla stazione di Contea Londa Firenze e si concluderà in piazza del Comune di Londa, dove si terrà un'assemblea pubblica con diversi interventi. Invitiamo tutti coloro che hanno a cuore la difesa dei territori, amano la montagna e il Parco Nazionale Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna, ad aderire a la 2 giorni, organizzata dai Comitati dei Crinali Liberi Londa, Progetto Confluenza, Coalizione Ambientale TES, Associazione Italia Nostra Firenze, che appunto vedranno questa partecipazione proprio all'Onda, che è anche, oltre a essere Appennino Mugellano, è anche Montagna Fiorentina. La sera di sabato si invita chi vuole continuare insieme la 2 giorni a una salita collettiva per una scena condivisa e pernottamento in Appennino sul crinale di Croce Amori e ridiscesa il giorno dopo con sosta e accoglienza presso un'azienda agricola e una struttura ricettiva che hanno presentato osservazioni al progetto eolico Londa della società Ergo Renewables che fa riferimento a Eni. Invitiamo tutti ad aderire alla Dichiarazione dei Popoli della Montagna, nata presso la Grande Quercia di Nato Costato, Poggio Nato Costato, il 15 marzo scorso, per chiamare collettivamente alla mobilitazione congiunta. La sua costruzione è avvenuta nell'ambito dell'iniziativa organizzata per tutelare dall'industrializzazione eolica è il prezioso e unico corridoio ecologico che collega appunto il Parco Nazionale alla Consuma, a Vallombrosa e al Prato Magno. E quindi ecco, è un momento molto importante anche alla luce dei lavori che si stanno svolgendo sul Monte Gioco di Villore Corella, che vede chilometri e chilometri di sentiero 00 Italia, sentiero E1 Europa Egea, grande escursione appenninica, deforestati dalle bellissime faggete e sbancati e cementificati per diventare le autostrade dei mezzi eccezionali di trasporto delle pale eoliche, che sul Monte Giogo di Villore sono alte 170 metri.
1: Ok, guarda, scusami se
0: Sì,
1: ti interrompo,
0: sì.
1: grazie, quindi assolutamente per questo invito. Ti volevo quindi chiedere, per avere meglio un quadro della situazione per noi e per chi ci ascolta, quindi ci sono due progetti in contemporanea, semmai correggimi se sbaglio, quindi uno a Monte Gioco di Villore che purtroppo è già iniziato, i lavori sono già iniziati,
0: Sì.
1: e invece questa mobilitazione. E anche per questo primo progetto, magari però si spera soprattutto per contrastare invece questo secondo, più recente,
0: Sì.
1: all'onda, giusto?
0: Sì, che ancora non è stato autorizzato e quindi sono state prodotte delle osservazioni al progetto che sono pubblicate al link della Regione Toscana, settore valutazione d'impatto ambientale e sono pubbliche e queste osservazioni hanno poi fatto sì che fossero richieste delle integrazioni ulteriori alla società eolica Ergo Renewables, che ha chiesto una sospensiva di 6 mesi e questa sospensiva con la consegna delle nuove integrazioni sarà ai primi di luglio. Ecco perché questa mobilitazione è importante per ricevere un ascolto da parte della Regione Toscana e anche perché l'amministrazione del Comune di Londra faccia sentire chiaro la sua difesa dei crinali liberi e la sua opposizione al progetto, che andrebbe a distruggere quella che è l'identità di questo luogo, che è quella di essere porta di accesso a un parco nazionale.
1: Chiarissimo, ok. Appunto, ancora grazie. Allora sarà da avere l'attenzione, continuare ad avere l'attenzione alta anche fino a luglio e anche da luglio in poi, quindi. Ti volevo chiedere riguardo in chiusura alla dichiarazione dei popoli della montagna, chi e come può aderire, cioè anche da privati o più magari da associazioni, enti e quant'altro.
0: Possono essere cittadini, associazioni, comitati, addirittura anche sindaci, perché adesso stiamo vedendo che tanti sindaci stanno scendendo in campo con le associazioni, con i comitati, con gli esperti, con i cittadini. Per difendere i territori dalla speculazione energetica, che è una vera e propria colonizzazione estrattivistica, che calata dall'alto è interessata ai fondi PNRR e agli incentivi. Noi paghiamo in bolletta negli oneri di sistema le rinnovabili 25 volte di più della Spagna di quanto pagano i cittadini spagnoli e anche 15 volte di più della Germania. E quindi noi rivendichiamo nella dichiarazione dei popoli della montagna la democrazia energetica, cioè la scelta deve essere della comunità su come attuare la transizione ecologica, che non deve essere speculativa, non deve prevedere dissesto e degrado ambientale, e quindi deve avvenire secondo i principi di una transizione energetica senza consumo di suolo, occupando superfici che sono cementificate, sono già urbanizzate e che sono disponibili e attualmente sono inutilizzate. Secondo ISPRA ci sono migliaia di chilometri quadrati, arterie autostradali con barriere antirumore, ferrovie, parcheggi, capannoni, centri commerciali, che sono disponibili per le FER, per il fotovoltaico, e sono completamente inutilizzati. Quindi ogni comunità ha la sua specificità, ogni territorio ha le sue caratteristiche, e la transizione energetica è veramente ecologica quando è democratica, pubblica, partecipata. E quindi noi siamo molto favorevoli alle comunità energetiche rinnovabili, solidali, che però nascono dal basso, senza società che poi rivendano l'energia e speculano sull'energia per farne profitto.
1: Chiarissimo. Ci puoi dare un riferimento per, non so, un link, qualcosa per appunto aderire alla dichiarazione?
0: Sì, allora, abbiamo una mail che è crinali.liberi.londa@gmail.com. Alla quale chiedere informazioni per la marcia per i 2 giorni e anche per inviare la propria adesione, il proprio sostegno, il proprio contributo. Anche contributo scritto, ecco, perché ci possono essere anche dei testi che possiamo leggere durante la marcia e anche durante l'assemblea. Quindi se uno partecipa, è bellissimo, è importantissimo, è fondamentale. Qualora uno fosse distante e non potesse arrivare alla marcia, può inviare uno scritto che noi accogliamo e che possiamo leggere.
1: Perfetto, grazie. Ultimissimo riferimento a questo punto, se avete un sito piuttosto che una pagina social per rimanere aggiornate sulle vostre iniziative e su come va avanti la lotta.
0: Sì, allora noi abbiamo 2 gruppi Facebook, uno comitato Crinali Liberi Londa, uno comitato Tutela Crinale Mucellano, dove si può essere iscritti, richiedere di essere iscritti ed essere aggiornati continuamente sulle iniziative.
1: Perfetto, ti ringrazio tantissimo e un grazie, di solidarietà anche da Radio Wombat. Ciao!
0: Grazie a tutti voi, grazie mille.
2: Rieccoci sempre a Ponte Radio, ovviamente, Radio Wombat. Quest'oggi, allora, questi erano due aggiornamenti che vi abbiamo fatto sentire su due lotte territoriali a noi vicine, che appunto su cui volevamo un pochino dare fare un riassunto e raccontarla a chi magari non le conosceva. Però adesso entriamo un po' nel vivo dell'argomento che volevamo un po' approfondire, che era appunto la domanda energetica. Quindi va bene, cioè, va bene la crisi energetica cosiddetta, va bene il produrre energia, che tipo di energia, rinnovabile, non rinnovabile, fossile, ok, ma perché? C'è questa enorme domanda energetica, quanta ce n'è e come ci stiamo comportando? Spoiler, malissimo di base. E quindi per iniziare a affrontare questo argomento, che lo vedremo, è piuttosto tecnico e anche un po' difficile, insomma, nel senso che ci sono vari aspetti complessi da considerare. Ci siamo dette che forse aveva senso partire da un primo glossario, dando delle prime coordinate che sono anche un po' un disclaimer. Uno, perché potremo anche durante il corso di questa puntata dire delle inesattezze di cui ci dovrete perdonare, perché non siamo del mestiere, abbiamo provato a barcamenarci, ma insomma, prendete le nostre informazioni sempre con le giuste pinze. E poi perché dovremo dirvi dati, snocciolare dati, numeri, statistiche che se non si ha un minimo di coordinate in testa si rischia di fraintendere ampiamente.
3: Esatto, infatti, insomma, per capire tutto questo mondo dell'energia è molto utile iniziare a prenderlo per pezzettini, no? Smontarlo un po'. E quindi partiamo, per esempio, nell'intervista della centrale elettrica Sodo Castello, Massimiliano ha parlato della potenza che la centrale elettrica poteva generare, no? L'unità di misura della potenza è il watt. Mentre il consumo energetico di qualcosa è il wattora. Ecco, per capire di cosa stiamo parlando, immaginiamoci un tubo che porta dell'acqua. Ecco, la grandezza di questo tubo è la potenza, ovvero quanta acqua può passare in uno stesso momento all'interno del tubo, ok? Le diciamo, infrastrutture elettriche sono definite da quanta elettricità può passare in uno stesso momento, perché magari, come vedremo anche tra poco, alcune infrastrutture, soprattutto quelle più nuove, non spoilerò niente, hanno bisogno di tanta energia in un solo momento e quindi c'è bisogno di infrastrutture, insomma, con questi tra virgolette, tubi dell'acqua, ecco, con l'elettricità dentro, però, che sono molto larghi, riescono a portare tanta energia in un solo momento, mentre il wattora è l'energia che un'infrastruttura, che può essere, che ne so, la macchina elettrica, ma anche il nostro telefono, eccetera, ha bisogno per funzionare durante un determinato tempo.
2: Esatto, e altra questione che vogliamo un po' chiarire all'inizio, perché è fonte di grosso fraintendimento, è il fatto che molto spesso quando andiamo a guardare i dati di consumi energetici e per meglio dire di domanda energetica, si tende a confondere i confini nazionali, cioè si aggregano questi dati per confine nazionale, per cui per esempio si dirà, e lo diremo, che gli Stati Uniti consumano X, o che la Cina consuma X, però questo dato tiene conto, cioè questi dati si riferiscono al consumo localizzato geograficamente in un dato paese, quindi le industrie localizzate su quel territorio consumano X, le case che sono fisicamente all'interno di un confine nazionale consumano X, ma in realtà per avere un dato veramente più realistico e come dire, che ci dia un'idea davvero della situazione globale, questo dato andrebbe calcolato in modo diverso. Faccio due esempi stupidi, ma che forse rendono l'idea. Le industrie cinesi consumano molta energia, come sappiamo, per produrre dei prodotti che poi esportano. Il grosso di questi prodotti non vengono consumati internamente, ma la domanda di questi prodotti in realtà è verso l'estero. Quell'energia è da attribuire alla Cina o altri paesi. In realtà la domanda energetica per produrre quegli oggetti è nostra, non della Cina, cioè è di chi poi alla fine va a consumare quei prodotti. Una miniera in Africa che consuma acqua per estrarre le terre rare che poi servono, per esempio, alla produzione di chip. Ok, l'acqua viene consumata in Africa fisicamente in quel paese, quindi si può dire che l'Africa ha un consumo di acqua di X. Ma la domanda da dove arriva? Non arriva certo dall'Africa, o perlomeno in misura, come sappiamo, molto minoritaria. Quindi quando vedremo e lo vedremo a breve, i consumi che vengono calcolati nel mondo, in realtà dovremmo guardarli in maniera molto diversa, perché quando si parla del fatto che i consumi elettrici, per esempio, o comunque in generale energetici degli Stati Uniti sono enormi, no, dentro questo dato non c'è in realtà tutto quello che viene prodotto in altri paesi, in una logica squisitamente colonialista e estrattivista, e quindi si accolla, come dire, ad altri paesi. Stessa cosa per quando poi ci sono delle industrie che fisicamente stanno in altri paesi e che però sono di proprietà di altri paesi. Lo vedremo, questo è il caso tipico delle industrie tecnologiche, Amazon, Google, le grandi big tech, che hanno la produzione in Irlanda, in vari paesi del mondo, e che però chiaramente la proprietà, sappiamo, non è certo irlandese e non è certo africana o cinese. Quindi questo è un piccolo prologo per, come dire, dare un po' di coordinate.
3: Esatto, faccio un esempio per riprendere al discorso che stavo facendo prima sui Wattora, i Watt, eccetera, e anche le aziende tecnologiche e il loro consumo. Facciamo finta che abbiamo una macchina elettrica e che consuma magari 17 kilowatt e mezzo. Kilowatt è, diciamo, multiplo, scusate, kilowattora, 17 kilowattora e mezzo, che è un multiplo dei Wattora. E per percorrere 100 km. Ora, noi abbiamo delle stime che dicono che il consumo dei data center delle aziende tecnologiche nei paesi Giappone, Cina, Europa e Stati Uniti sarà di 845 terawattora, che sono una quantità molto più grande dei kilowattora, cioè tipo con 12 zeri in più accanto al numero. Quindi l'energia che viene utilizzata da questi data center qua farebbe percorrere a quelle macchine che dicevamo circa, insomma, farebbe percorrere 100 km a quante macchine del tipo che dicevamo? 56 miliardi di macchine,
2: Ok,
3: per
2: ottimo.
3: esempio.
2: Ma dove devi andare con tutte queste macchine? Quindi sì, arriviamo un po' alla parte dei consumi. I consumi nel mondo che, come vi dicevamo, sono molto diversi, sono molto diversificati. Allora, per dare due dati brutali, il totale dell'energia, e anche qui stiamo approssimando questo termine in maniera enorme, però l'energia consumata nel 2026 dagli Stati Uniti è 4.300 terawatt-ora. L'Italia, per farvi un esempio, invece consuma circa 295 terawatt ora all'anno, quindi siamo 295 contro 4.300. Ok, sono paesi anche geograficamente meno estesi, però, come dire.
3: Sì, esatto. Poi, dal momento che questi dati precisi in questo ambito sono spesso difficili da trovare, queste cifre sono sicuramente approssimabili al, diciamo, il consumo medio fatto da ogni cittadino moltiplicato per ogni cittadino. Quindi, appunto, questi sono 4.300 terawattora, sono diciamo, quanta energia consumano tutti i cittadini degli Stati Uniti e quanta energia consumano tutti gli italiani. Poi certamente gli statunitensi sono molti di più, però hanno anche uno stile di vita, diciamo, molto diverso dal resto del mondo, no? Infatti, ci possiamo porre la domanda se il fatto che stiamo tutti iniziando a consumare più energia, forse stiamo iniziando a vivere un po' più anche come gli statunitensi, che notoriamente sono il paese, uno dei
2: Sprecone.
3: paesi che consuma di più, esatto, pro capite.
2: Quindi diciamo che la domanda chi consuma di più nel mondo energia è molto facile rispondere, e anche boh, si poteva intuire senza grossi numeri. Cioè, quindi, oltre ad essere responsabili dei maggiori problemi ambientali, in realtà i paesi industrializzati sono i maggiori consumatori di energia al mondo. E nonostante sono il 15% della popolazione globale, più o meno all'incirca, il consumo energetico è di questi paesi supera il 50% dell'energia consumata in totale, in tutto il mondo. Invece, parlavamo proprio rispetto agli Stati Uniti. Sì, gli Stati Uniti sono chiaramente il caso un po' esemplare, sono un po' il problema macroscopico, perché si classificano al primo posto per il consumo di energia pro capite, quindi quella che dicevi te, cioè proprio del singolo abitante, degli Stati Uniti. Perché solo negli Stati Uniti vengono consumate 22.297,8 MTEP. Cos'è MTEP? È un'unità di misura che non conosco, vabbè, all'anno. Sostanzialmente un cittadino statunitense consuma mediamente quasi 8 tonnellate di petrolio ogni anno, che è più o meno l'800% della media mondiale. Quindi mi sa che è un'unità di misura che si riferisce ai combustibili fossili. Comunque, vabbè. In Italia, per fare un paragone, un cittadino medio consuma meno della metà di un abitante degli Stati Uniti. Quindi, insomma, più o meno sono questi i conti che così. E a questo punto perché, però? Perché un po' l'hai già accennato, però perché? Ora, va bene che, cioè, è facile sparare contro gli Stati Uniti, cioè, insomma, non è abbastanza facile, ma insomma, cioè, è come dire, è un po' sparare sulla Croce Rossa dal punto di vista di critica. Però perché effettivamente gli Stati Uniti consumano così tanto? E non stiamo tenendo conto dei consumi dislocati in altri paesi, ma riferibili comunque agli Stati Uniti.
3: Beh, allora, innanzitutto, per esempio, è risaputo che gli Stati Uniti, la loro industria, insomma, non la loro industria, anzi, la loro economia si basa non sull'industria, ma sul consumo delle persone. Quindi, in secondo luogo, lo stato sociale, diciamo, che ne so, la pensione, i trasporti pubblici e quant'altro sono molto, diciamo, lasciati un po' a loro
2: La
3: stessi, no?
2: sanità,
3: E la
2: sì.
3: sanità, eccetera. Quindi cosa succede? Per esempio, per i trasporti pubblici, gli statunitensi sono obbligati a spostarsi in macchina o in aereo, anche perché la linea ferroviaria praticamente non esiste. Hanno inoltre una cultura basata molto sul consumo, quindi cibo preconfezionato
2: Che sappiamo produce in realtà molto inquinamento e molta energia.
3: Esatto, poi insomma in generale mangiano molto di più, bevono molto di più, passano molto tempo al chiuso, quindi usano molta elettricità e il riscaldamento. E inoltre, dato che non hanno, diciamo, lo Stato non deve raccogliere soldi per finanziare, per esempio, la sanità pubblica, le scuole, eccetera, eccetera, i beni sono tassati di meno per incentivare il consumatore a consumare quindi di più e quindi a fare, diciamo, più spese, a inquinare di più, eccetera. Questo è il risultato, ecco.
2: Sì, senza contare che banalmente anche per una questione di clima, no? Spesso viene detto, vabbè, nei paesi più freddi si consuma di più perché chiaramente bisogna riscaldare. Ora, non è che invece nei paesi caldi non si dovrebbe consumare, perché nei paesi molto caldi ci potrebbe essere un aumento, per esempio, di condizionatori elettrici. Questo non succede perché spesso questi paesi sono poveri, quindi semplicemente non si possono permettere di accendere il condizionatore a cannone come invece viene fatto nei paesi industrializzati. Quindi molto spesso l'equazione clima, non è veramente efficace nella logica.
3: No, piuttosto un'equazione soldi, ecco, chi ha più soldi
2: Esatto.
3: da poter spendere e ha le risorse, diciamo, energetiche a basso costo, allora le utilizza di più ed inquina di più, ecco, diciamo, è più questo determinante, a mio parere.
2: Sì, senza contare il ultimo, ma non ultimo, il complesso militare e industriale più grande al mondo, che ora non abbiamo il tempo di approfondire quanto sia inquinante anche a livello proprio di produzione di armi, ma sappiamo che, e anche lì è un'altra industria che generalmente dislocano altrove. Sappiamo che molte armi che vendiamo agli Stati Uniti le produciamo in Italia, per esempio, quindi quanto del consumo elettrico, per esempio, per produrre le armi che poi vendiamo agli Stati Uniti è da attribuire all'Italia e quanta agli Stati Uniti. Boh. E vabbè, Ora, a questi consumi che abbiamo visto essere enormi sostanzialmente, e che insomma ci permettono di guardare l'affermazione che siamo in una crisi energetica forse sotto un'altra luce, in realtà, sono previsti degli incrementi nei prossimi anni, giganteschi, e questo forse è il dato veramente più preoccupante, nel senso che fino ad adesso non eravamo, degli stinchi di santo, eravamo sicuramente con un grosso problema di consumo energetico smodato, ma le previsioni per il futuro non solo a rigor di logica dovrebbero diminuire, perché se ti rendi conto che siamo in una situazione ecologica esplosiva, tu dovresti diminuire. No, non solo non stiamo diminuendo, non solo non stiamo, non abbiamo intenzione di pareggiare, ma vogliamo incrementare moltissimo. Quindi le previsioni sono disastrose e proviamo adesso un pochino a raccontarvele.
3: Esatto, per esempio avevamo detto poco fa che gli Stati Uniti hanno un totale dell'energia consumata è 4.300, ricordiamoci questo numero, 4.300, poi l'unità di misura è terawattora, se qualcuno se lo vuole
2: Ce la
3: guardare.
2: fissa.
3: Esatto. Ora, per i data center utilizzati per l'intelligenza artificiale, i calcoli, eccetera, si stima che nel 2030 solamente negli Stati Uniti arriveranno a consumare una cifra annua di 424 terawattora, che sono il 10% del consumo mondiale di energia all'interno degli Stati Uniti, ma ricordiamo che l'Italia è 295, quindi quasi la metà, cioè i data center degli Stati Uniti consumeranno quasi il doppio del consumo di tutti i cittadini italiani.
2: Cioè,
3: Quindi
2: i soli data center.
3: i soli data center.
2: Sì, tra l'altro mi faceva ridere che avevamo trovato questa notizia che sta parlando molto spesso, cioè soprattutto per i data center che sono localizzati nella maggior parte negli Stati Uniti, almeno al momento, poi si stanno organizzando per espanderli in tutto il territorio, lo vedremo, ma negli Stati Uniti ce ne sono veramente moltissimi. E si prevede un incremento di domanda energetica dei data center degli Stati Uniti del 130%. In questo 130% di incremento dovrebbe essere incluso anche questo progetto che si chiama Stargate, che io non capisco se questo nome gliel'hanno dato per ironia, per il film di fantascienza che è andato malissimo, classico, noto per essere un grossissimo flop. Che raccoglie questo progetto, fondamentalmente è un progetto dove hanno investito 500 miliardi di dollari, varie aziende per costruire dei data center, che consumerebbero fondamentalmente 18 gigawatt ora, mentre in un anno consumerebbero 157 terawatt ora, solo questo progetto Stargate, quindi non tutti i data center, ma solo i data
3: Esatto.
2: center afferenti a questo ottimo progetto Stargate. Altri dati numerici che dovete stare un po' col taccuino in mano, mi rendo conto che stiamo facendo una grossa snocciolata di numeri, però purtroppo per dare un'idea un po' servono. Altri numeri che possiamo dare sono la Cina che passerebbe da, cioè che fondamentalmente parte da 102 a 276 terawattora. Mentre l'Europa passerebbe dai 64 attuali ai 109 terawattora. Stiamo parlando solo di data center,
3: Sì.
2: di consumo, di domanda di energia derivante dal data center. E il Giappone che passerebbe da 15, se non sbaglio, a 36.
3: Sì, più o meno, ecco,
2: Insomma,
3: sì.
2: no, scusa, da 19 a, insomma, questo è. Quindi fondamentalmente si tratta a volte di un raddoppio, a volte di molto di più, insomma. E, Sì, per farvi un altro paragone, il Portogallo aveva un consumo totale nel 2023 di circa 52 terawatt-ora. Questa volta invece parliamo di consumi generali di tutto il paese, Portogallo, quindi calcolato come consumo pro capite per numero di abitanti, il calcolo che avevi fatto anche prima. E quindi questo è il numero 52 terawattora per il Portogallo. In realtà, se confrontiamo i dati, praticamente solo i data center degli Stati Uniti consumeranno nel 2030 una cosa come 8 Portogalli e mezzo, che è un'unità di misura che mi piaceva un sacco. E comunque il Portogallo è sotto le stime
3: Sì,
2: del consumo pro capite globale.
3: esatto. Poi pensare che appunto il Portogallo è il 37° posto per consumo pro capite, pensiamo a tutti gli altri paesi che stanno addirittura sotto il Portogallo. Quindi diciamo, se si fa una stima, probabilmente solamente i data center negli Stati Uniti consumerebbero quanto un numero enorme di stati. Poi una cosa che secondo me è anche utile per fare attenzione quando si legge degli articoli, spesso negli articoli vengono citati in inglese magari United States Data Centers, che qui traducendolo in italiano non si capisce se sono i data centers degli Stati Uniti e quindi delle aziende americane o negli Stati Uniti.
2: Eh sì,
3: E
2: grande
3: quindi
2: ambiguità.
3: spesso e volentieri io penso che invece riferiscano ai data center negli Stati Uniti, perché diciamo rimane molto oscuro un po' ecco quali siano le aziende dove operano spesso e volentieri aziende americane per costruire questi data center.
2: Sì, tra l'altro, ora non l'abbiamo detto, forse avremmo dovuto premetterlo prima. Noi stiamo parlando di data center, dando per scontato effettivamente che cos'è, che tutte sappiano di cosa si tratta. Dopo magari scenderemo un po' più nel dettaglio, però il data center fondamentalmente è il cuore della tecnologia digitale, perlomeno attuale. È una questione che non va data per scontata. Molto spesso quando parliamo di tecnologia sembra un po' che ne parliamo in termini religiosi, no? O quasi come se fosse una calamità o una grazia che ci è arrivata dal cielo, a seconda di come la vediamo. Cioè, è arrivata e dobbiamo farci i conti, no? In realtà sono scelte molto precise, sono delle strategie tendenzialmente unicamente dettate dalla logica del profitto, che fanno in modo che le cose vadano in una direzione o in un'altra. Quindi come dire, il flusso di sviluppo tecnologico in cui ci troviamo adesso, che abbiamo deciso che debba andare a questa velocità e che debba andare in una direzione così precisa, è una scelta piuttosto precisa. Fuori dai microfoni, prima ci dicevamo, il decidere che gran parte della nostra, a livello proprio di consumi spicci di persone, a livello individuale, passa dall'utilizzo di certe tecnologie sul tuo computer all'utilizzo su un computer centrale. Faccio un esempio, il fatto che la musica non ce l'abbiamo più fisicamente sul nostro computer di casa, non l'ascoltiamo quindi, boh, volendo pure offline dal computer di casa, ma che l'ascoltiamo ormai in maniera piuttosto massiccia online, quindi su YouTube, su Spotify, in questi grandi centri che quindi devono essere attrezzati anche per gestire tutta questa mole di connessioni contemporanee. Questa roba qua è una scelta che abbiamo deciso, cioè abbiamo deciso che il mondo doveva andare in quella direzione. In fondo, sì, possiamo dirci che è più comodo, ma in fondo a livello proprio di consumo individuale non è che abbiamo scoperto la cura per tutti i tumori del mondo. Cioè, in fondo, continuare ad ascoltare il nostro MP3 sul computer, piuttosto che invece ascoltarcelo su Spotify, boh. Non è che ci abbia cambiato così tanto la vita, l'ha fatto a livello invece di impatto ecologico, perché a quel punto devi costruire dei data center enormi, che sono appunto questi centri di stoccaggio e come dire, per certi versi stoccano dati e per certi versi invece operano dei calcoli continuamente. Sono enormi centri di calcolo che devono stare costantemente accesi, devono avere dei sistemi di elettrici, di raffreddamento e che implicano tutta una serie di cose molto gravose.
3: Esatto, e secondo me una cosa da specificare che magari potrebbe essere già chiara a tanti e a tante, ma ad altri invece no, è che tutte le volte che magari siamo con il telefono, il computer, connessi a internet e carichiamo una pagina internet oppure facciamo la famigerata domanda all'intelligenza artificiale oppure non so, utilizziamo un servizio di streaming come qualsiasi tipo. Cosa sta succedendo? Ci stiamo collegando a un computer, un data center in qualche parte del mondo che, insomma, che deve processare magari il film che ci stiamo guardando, la domanda che abbiamo fatto all'intelligenza artificiale, eccetera. E quindi in questo processo cosa fa? Si scalda, a parte che deve stare sempre acceso e sempre connesso a internet per essere sempre a disposizione degli utenti che chiedono un contenuto online, no? E quindi si scalda. E cosa succede? Questo calore ha bisogno di essere dissipato, ha bisogno di essere smaltito, quindi con acqua, eccetera. Quindi anche magari quando stiamo guardando un film su Netflix, magari, non lo so, il data center sta in un paese terzo, che può essere per esempio l'Argentina, e il nostro film su Netflix sta contribuendo a togliere, diciamo, acqua in Argentina. Ecco perché quell'acqua lì verrà utilizzata per raffreddare il data center da cui stiamo guardando il film.
2: Sì, e sta contribuendo in maniera massiccia, come abbiamo visto da questi numeri che vi abbiamo snocciolato finora, che poi avevano lo scopo di farvi capire quanto effettivamente questa roba impatta. Molto, gran parte della tecnologia, dell'utilizzo della tecnologia, si sta spostando dal nostro computer, per capirsi, dal nostro telefono, dal nostro dispositivo singolo a i grandi data center, quindi i calcoli, per dirla in maniera molto grossolana e approssimativa, i calcoli non li fa più il tuo computer, non sono più a carico tuo, del tuo computer, ma sono a carico di un grande data center altrove che però, ok, abbiamo centralizzato, ma paradossalmente, almeno da questo punto di vista, la centralizzazione comporta un enorme dispendio di energia e di costi ecologici sostanzialmente.
3: Esatto, e poi appunto avevamo detto all'inizio puntata che tutto questo fa bisogno di energia in più che sarà richiesto da, insomma, le industrie, eccetera, a livello mondiale, verrà coperto per il 99, si dice che verrà coperto per il 90% da energie rinnovabili. Bene, è vero, però queste energie rinnovabili hanno bisogno delle terre rare per essere, insomma, sostenute, per creare tutto quello che c'è bisogno, diciamo, le batterie, per esempio,
2: Sheep,
3: i
2: sì.
3: chip, eccetera, eccetera. Le terre rare, una cosa che spesso e volentieri non è approfondita, che le terre rare si chiamano così non tanto perché sono rare nel mondo da trovare, ma perché la loro estrazione è talmente complessa e devasta talmente tanto i territori che sono poche le nazioni, in cui è le nazioni del mondo, i territori del mondo in cui è possibile fare tale estrazione. Perché chiaramente tanti paesi non vogliono. Ci ritroviamo magari a estrarli in paesi che non hanno altra scelta e che magari li abbiamo messi proprio noi nella posizione di non avere altra scelta.
2: Ma se noi espandiamo le colonie, le terre rare sono di meno, sono meno rare. Sì, il quadro è abbastanza devastante. Fondamentalmente i consumi, come abbiamo visto, e quindi la domanda di energia sta aumentando, detta molto grossolana, in generale perché, per esempio, un dato che non riguarda questo la tecnologia è il fatto che fa più caldo, no? Cioè che chiaramente cambiamento climatico fa sì che si debba raffreddare molto di più. Cioè, la banale questione dell'inverno dura di meno e l'estate è sempre più calda, e quindi l'aumento di condizionatori sta chiaramente comportando una domanda, una crescita della domanda. In più c'è la grossa, enorme questione dei data center che abbiamo visto fino adesso e non abbiamo approfondito perché davvero non c'era tempo la produzione di chip, la produzione a cui tu facevi riferimento, sia dei chip ma di altri componenti elettronici che compongono ormai praticamente qualsiasi oggetto che abbiamo in casa o nelle macchine o addosso. Quindi il decidere che noi dobbiamo essere costantemente digitali e che la nostra macchina deve avere 16 milioni di chip, deve contenere 16 milioni di chip per fare in modo che ci possa essere un aggiornamento continuo, che ci debba dire il meteo di quel momento, questa roba qua comporta la produzione di un botto di chip, di componenti. Che hanno una domanda energetica smodata, che ora appunto non abbiamo tempo di approfondire, ci vorrebbe una puntata a sé stante, ma che è veramente enorme. E ora, tutto questo enorme fabbisogno si dice che dovrebbe essere coperto per il 90% delle rinnovabili, ma questo dato fa ridere, non è assolutamente credibile, almeno per adesso. E si inizia a parlare di nucleare che dovrebbe venire in soccorso, ci si scervella sul perché, su come fare, su quale metodo usare, le eoliche, l'eolico, il fotovoltaico, ma la verità è che stiamo domandando troppo.
3: Sì, esatto. In sostanza la soluzione qual è? Chiudersi in casa, consumare in casa l'elettricità e tutti i beni di cui abbiamo bisogno, da mangiare, non usciamo nemmeno per fare la spesa, ci arriva tutto a casa, così spendiamo anche più soldi. E fuori devastiamo tutto, ci mettiamo centrali nucleari, ci mettiamo tutte le infrastrutture come le centrali elettriche che abbiamo detto, i cavi sopra, sottoterra, da tutte le parti, e le pale eoliche e quant'altro, e così va avanti, ce la facciamo.
2: Bellissimo. E quindi direi che con questo quadro ridente possiamo mettere uno stacco musicale per farvi riprendere un attimo fiato, che però sarà un stacco per così continuare questo ballo sfrenato del consumo senza fine.

regista assai geniale cercava girls per un film. Che occasione io pensai e subito mi appresentai, ma non feci in tempo, sapete perché? C'era la Lauren prima di me, mi è sembrato

storie senza valore, tutte sospira e grida d'amore. In questo modo io pensai, faccio soldi più che mai. Non feci in tempo, sapete perché? C'era Madonna prima di me.

se non vi siete suicidate, tutti questo quadro ridente che vi abbiamo fatto, ci vogliamo addentrare un pochino sulla questione della produzione tecnologica che vi abbiamo già accennato. Vi abbiamo accennato velocemente che cosa sono i data center e come impattano su questa domanda energetica, questo ritmo così folle e inarrestabile perché lo vogliamo, perché altrimenti non è vero che sarebbe così inarrestabile. E quindi volevamo addentrarci un po' meglio nei consumi dei data center e quindi parlare in particolare del prima e il dopo il boom dell'intelligenza artificiale, perché in realtà c'è un prima e un dopo, lo vedremo. Allora, partiamo dal prima, ovvero dati aggiornati al 2022, perché il boom dell'intelligenza artificiale più o meno viene datato intorno al 2023, diciamo tra la fine del 2022 e l'inizio del 2023, che è quando viene lanciato, non tanto lanciato, ma insomma quando prende davvero piede ChatGPT, che è un po' l'inizio di questa hype dell'intelligenza artificiale. E se guardiamo i dati prima del boom, quindi prima del 2022, cioè prima del 2023, quindi aggiornati al 22, il consumo di elettricità stimato per i data center globali, quindi tutti, è stato nel 2022, nel solo 2022, è stato di 200, diciamo tra i 240 e i 340 terawattora. Ricordiamoci, dato che dicevamo all'inizio, ovvero dei 294 terawattora dell'Italia, quindi siamo molto abbastanza di più di tutto il consumo dell'intera Italia. Questo consumo di elettricità per i data center è pari a circa l'1,3% della domanda globale di elettricità finale. Quindi, da questo calcolo stiamo escludendo però, attenzione, l'energia utilizzata per il mining di criptovalute, che è un'altra roba folle, che adesso, grazie all'hype dell'intelligenza artificiale, sembra essere caduta un po' di moda, cioè non se ne parla più così tanto. Cioè, fino a poco tempo fa era quella la buzzword che sentivamo di più, adesso è un po' caduta in disuso, ma comunque c'è e consuma uno stonfo. Il consumo del mining delle criptovalute da solo è stato stimato intorno ai 110 terawattora nel solo 2022. Lo 0,4 più o meno della domanda globale annuale di elettricità. Quindi la rapida crescita dei carichi di lavoro gestiti dai grandi data center, quella di cui vi parlavamo prima, ha comportato un grosso aumento del consumo di energia negli ultimi anni e diciamo che si è stimato che cresce, almeno fino al 2022, cresceva tra il 20 e il 40% in più ogni anno, che capirete che è un dato da solo devastante.

0: partiva, ma insomma è raddoppiato, quindi insomma. E, per un altro dato che abbiamo usato per far capire un po' la questione è l'uso di energia elettrica nei data center in Irlanda, che è più che triplicato dal 2015. Arrivando a rappresentare il 18% del consumo totale di energia nel 2022, dell'energia dell'Irlanda, dell'intera Irlanda. I data center e altri utenti non industriali di grandi dimensioni dovrebbero rappresentare il 28% della domanda nazionale dell'Irlanda entro il 2031, per i data center e altri utenti non industriali di grandi dimensioni, a meno che la capacità di generazione non aumenti, ma vabbè, cioè anche qui la risposta non può essere produrre più energia. In Danimarca l'uso di energia da parte dei data center dovrebbe aumentare 6 volte entro il 2030 ed arrivare a rappresentare quasi il 15% del consumo di energia elettrica nel paese. Prendiamo questi due paesi non a caso perché sono paesi in cui le big tech hanno insomma, il grosso delle loro industrie, delle loro sedi. L'Irlanda da anni ha fondato la propria economia sul facilitare la colonizzazione, insomma, sul permettere a queste grandi big tech di mettere radici, defiscalizzando, insomma, incentivandole in tutti i modi. Però il consumo che queste big tech richiedono abbiamo visto, è enorme. Ora, prima si diceva fuori dai microfoni che comunque a livello di questa cosa produce anche molto spesso blackout. Se questi consumi vengono richiesti in un paese molto industrializzato, con una rete elettrica molto potenziata, su cui si è molto lavorato, il costo ecologico è devastante, però non, generalmente non ci sono grosse ricadute a livello di blackout, per esempio, di interruzioni di corrente, cioè potreste non accorgervene da quel punto di vista. Se iniziamo a guardare paesi come l'Africa, con quindi una rete elettrica sottodimensionata rispetto a questa enorme domanda, anche perché generalmente il consumo era molto minore, ecco lì si stanno sperimentando dei blackout molto più importanti e le ripercussioni, anche spicce proprio a livello di utenze domestiche, sono molto importanti. Non perché questo di per sé voglia dire chissà che, ma dalla dimensione.
1: Esatto, poi insomma, una cosa che secondo me sarebbe da tenere in considerazione è che questi data center per l'intelligenza artificiale, che ora io non so se nei data center per l'intelligenza artificiale sono incluse anche per esempio le intelligenze artificiali che fanno funzionare per esempio gli algoritmi dei social network, no? Anche quelle sono intelligenze artificiali. E la cosa che a me, diciamo, scalda un pochino è che questi algoritmi qua sfruttano tutti i bias cognitivi dei consumatori, degli utenti, e che quindi li inducono a stare più su Instagram, chattare di più con l'intelligenza artificiale, e quindi sfruttando questo nostro bisogno di continuare, ci inducono anche a consumare di più, ad avere bisogno di più informazioni, diciamo, da questi data center, e quindi a contribuire purtroppo anche noi a, diciamo, questi blackout in Africa, a
0: Devastazioni di tutti i tipi.
1: devastazione nei territori, ecco, e del clima.
0: Ma sì, ma ci dicevamo prima che comunque sia è molto classico, se vogliamo, in termini capitalistici, la creazione a tavolino di una domanda, cioè nel senso questa domanda di energia che sembra ineluttabile, sembra inevitabile, in realtà è qualcosa di creato a tavolino per creare consumo e per creare profitto, perché è chiaro che se viviamo in un'epoca in cui Instagram è considerato un bene primario, fondamentale, non è che questa cosa è successa e basta, è successa perché te l'hanno spinta, perché ti hanno in qualche modo indotto a credere che tutti i giorni che questo fosse un tuo bisogno fondamentale, primario, senza il quale moriresti. Quindi adesso si fa lo stesso giochino con questa nuova bolla che è di entusiasmo, che è l'intelligenza artificiale.

0: Perché bisogna creare un bisogno, cioè c'è necessità di renderla qualcosa di necessario, di ineluttabile, di rinunciabile, e a quel punto poi sarà ovviamente molto più difficile tornare indietro, perché se ovviamente ci mettiamo nelle condizioni di dover essere dipendenti da una tecnologia e facciamo di tutto perché questa tecnologia risulti fondamentale, e questo perché? Perché attira investimenti, perché viene quotata in borsa, perché ovviamente poi si crea una speculazione non tanto di economia reale, ma di economia finanziaria, insomma, di bolla finanziaria. E se si fa questa operazione, ovviamente poi sarà molto più difficile tornare indietro, perché è chiaro che se il mio frigorifero si spenge se non ha internet, a quel punto io dovrò avere per forza internet, altrimenti rinuncio al frigorifero. E così via. Quindi abbiamo iniziato un pochino ad addentrarci nella questione dell'intelligenza artificiale. Vi avvertiamo, è un pozzo senza fo cioè,
1: Sì, potremmo
0: è il
1: continuare
0: vaso di Pandora.
1: all'infinito, ecco.
0: Sì, no, è una roba in cui guarda, cioè che veramente spalanchi le porte sugli abissi, ecco, da un punto di vista ecologico è una catastrofe.
1: Sì, e questo, diciamo, consumo che ci sentiamo in bisogno di soddisfare tramite l'intelligenza artificiale, secondo me, si va a inserire diciamo, nelle aspettative, no? Nelle aspettative che ognuno e ognuna ha su se stesso, su se stessa, o nei confronti degli altri. Faccio un esempio: per esempio, a scuola i ragazzi e le ragazze adesso stanno imparando a soddisfare le richieste dei professori e delle professoresse, che magari evidentemente non sono in linea con ciò che questi ragazzi e ragazze possono fare, hanno tempo per fare, eccetera. Stanno imparando a soddisfarle consumando intelligenza artificiale, quindi iniziando ad imparare a, diciamo, inquinare, purtroppo anche mentre studiano, anche in questa maniera qui, perché, diciamo, queste sono le aspettative da soddisfare. Adesso hanno uno strumento che possono utilizzare per soddisfarle continuamente, ma mi viene per esempio in mente qualche discussione avute con altre persone in cui mi dicono: vabbè, dai, alla fine la usi anche te l'intelligenza artificiale per correggerti le mail, per capire come scrivere, eccetera. Va bene, sì, accettiamo il fatto che lo utilizziamo in questa maniera, però teniamo conto che queste aziende entro il 2030 hanno detto che dovranno iniziare a guadagnare, e adesso hanno un buco di 30 miliardi. Quindi glieli daremo noi questi soldi? Se non glieli diamo, cioè siamo disposti a iniziare a pagare un abbonamento per scrivere queste mail, per esempio? Oppure, se non paghiamo un abbonamento, in che maniera glieli rendiamo questi soldi?
0: Col sangue, mi
1: Col
0: sa. Allora,
1: sangue? Cioè, ecco, insomma, iniziamo a pensarci.
0: prima abbiamo parlato un pochino dei data center, adesso magari è venuto il momento di fare una piccola differenza, cioè di raccontarvi qual è la differenza tra un data center normale e un data center che tratta intelligenza artificiale, perché sono due tipi di data center simili, ma con delle grosse differenze. E hanno, come vedremo, dei consumi ben diversi. I data center di intelligenza artificiale sostanzialmente ve li potete immaginare come dei data center, ma più, cioè con tutto quello che abbiamo detto prima di problematicità sul territorio, lo dovete moltiplicare in maniera esponenziale. Perché? Perché fanno calcoli in real time, quindi in tempo reale, in continuazione. Quindi il fatto che voi abbiate un prompt a cui chiedere delle cose, un oracolo a cui chiedere della roba, e questo prompt sia in grado in relativamente poco tempo di rispondervi, è perché sta facendo dei calcoli, che, insomma, non ci sta mettendo 3 giorni, ci sta mettendo pochi secondi. Questi calcoli che sta facendo li sta facendo in un data center molto grande tecnicamente, cioè proprio a livello fisico, e che, insomma, deve fare un grosso lavoro. Quindi tutto quel lavoro lo vedremo dopo, che vi state risparmiando voi fisicamente, lo state facendo fare a una macchina enorme che sta in un data center enorme. Però Prima non era così, nel senso che prima gli altri data center non hanno questa necessità così continua di calcoli e su una mole così grande. Ora, quali sono le problematiche andandole a vedere da un punto di vista ecologico? Intanto, per sostenere questo tipo di macchinari all'interno di questi tipi di data center, quelli dell'intelligenza artificiale in particolare, c'è il grosso problema del raffreddamento, che prima abbiamo un pochino così buttato là e che ora proviamo a approfondire. Il raffreddamento tipicamente viene fatto ad acqua, quindi gran parte di base si utilizza l'acqua per raffreddare dei computer che altrimenti andrebbero a fuoco e fonderebbero sostanzialmente. Gran parte di quest'acqua, circa l'80%, è utilizzata, evapora durante il processo, quindi persa, andata. Quella che non evapora è piena di minerali dannosi perché nel processo per raffreddare si arricchisce di questi minerali e in più è calda perché se l'acqua viene usata per togliere calore, questo calore, come sappiamo, grazie alla fisica in cui io ho tre, ma questa cosa l'ho capita, il calore non è che sparisce, viene semplicemente ributtato sull'acqua, quindi quell'acqua si scalda. Questa roba qua cosa significa in termini proprio più pratici? Se io prendo l'acqua da un fiume fredda, la uso per raffreddare, poi la devo ributtare, la maggior parte, l'80% la perdo nell'evaporazione. L'altro 20% di acqua calda la ributto in quello stesso fiume o nelle falde comunque del terreno che poi da qualche parte finiscono, non è che. In più piena di minerali. Ora, la trovata per usare quest'acqua calda di risulta per non doverla quindi buttare via, a volte è stata quella di farci il teleriscaldamento. Lo sentirete dire anche più avanti in un'intervista che facciamo, il teleriscaldamento viene spesso usato come metodo per dire no, vabbè, ma i data center consumano tantissima energia, ma ne producono anche un po'. Quindi quando guardate le statistiche vedete sempre una porzione di energia in positivo perché generalmente si calcola l'acqua usata per il teleriscaldamento. C'è un grande problema in tutto questo che è che l'acqua, a parte che il conto non è pari, come c'è proprio, è una questione logica, ma comunque sia, anche se fosse così, l'acqua di risulta da tutto questo processo di raffreddamento, come dicevamo prima, è sì calda, ma non così calda, è tiepida in fondo e si stima più o meno circa sui 40 gradi e non basta per fare riscaldamento, perché il riscaldamento vuole un'acqua a 80-90 gradi, cioè deve essere, come sappiamo, cioè i nostri termosifoni hanno l'acqua a 40 gradi perché sennò ci riscaldiamo. Quindi per usarla davvero, il teleriscaldamento, cioè per usarla davvero per il teleriscaldamento va riscaldata quest'acqua. Come si fa? Con l'elettricità. Quindi tutto questo calcolo è chiaramente illogico e insensato.
1: Paraculo, insomma,
0: In
1: diciamola
0: sintesi,
1: così.
0: in sintesi. Quindi, anche per dirvi, quando andate a vedere i consumi dichiarati, ecco, anche su quella porzione in positivo, non nutrite speranze. Consumo d'acqua, per darvi delle dimensioni, un data center di medie dimensioni consuma quanto una città statunitense di piccole dimensioni, cioè un medio data center. Un data center grande, invece, consuma circa 5 milioni di litri di acqua al giorno, ovvero quanto una città, statunitense di 50.000 abitanti. Dico statunitense perché chiaramente in altre parti del mondo magari si consuma di meno, ma insomma, per capirsi. Ora ci sono altri modi per raffreddare. Un modo è ad esempio il raffreddamento elettrico, cioè usando sostanzialmente un circuito chiuso, un metodo simile a quello che abbiamo nei nostri frigoriferi, per capirsi. Quindi è un circuito chiuso con del liquido dentro che raffredda. E che succede? Si prende l'aria calda prodotta da dentro il data center e la butto fuori. per raffreddare l'acqua dentro il circuito, invece uso delle ventole elettriche, tipicamente, altro consumo. Questo però sistema, che comunque è più efficace, cioè è più, come dire, sostenibile dell'altro, chiaramente, almeno da un punto di vista di consumo di acqua, però funziona raffreddando a temperatura ambiente, cioè l'aria fredda che è fuori sarà comunque quella che peschi dall'ambiente. Quindi se fuori l'ambiente è freddo, ci troviamo in Islanda, ci troviamo in Finlandia, bello, ok, ci si può sta. Se ci troviamo in Cile o in Uruguay, dove attualmente si sta provando a costruire i data center, chiaramente questo giochino non funziona più. È più caldo e non si riesce a raffreddare abbastanza, quindi a volte fanno un sistema ibrido, d'inverno si usa l'elettrico e d'estate ad acqua. Di base però questa cosa non sta funzionando, almeno ad oggi non funziona, e di fatto si consuma un botto di elettricità e come si diceva prima si inizia a parlare di usare il nucleare per produrre più energia per coprire questi consumi. E oltretutto il raffreddamento a circuito chiuso di cui si parlava ora è comunque più costoso da un punto di vista economico, cioè non dal punto di vista ecologico ma dal punto di vista economico costa di più e non lo vogliono usare. Le grandi big tech non hanno nessuna intenzione di usare qualcosa che è più costoso alla fine,
1: certo,
0: del bilancio.
1: Certo, già non stanno facendo profitti, figuriamoci se devono aumentare i costi.
0: Capito. E quindi cosa succede? Che quindi i costi vengono, se li devono assumere i territori, non le aziende alla fine della fiera. E questo per quanto riguardava l'acqua. Invece c'è l'altra parte che è sul consumo elettrico, che forse insomma,
1: eccoci,
0: ci ammazza ulteriormente.
1: Esatto, infatti per esempio si prevede che Hyperion, che sarebbe questo nome, diciamo, da Transformer che insomma è stato dato al nuovo data center di Meta in costruzione in Louisiana, si dice che consumerà più del doppio dell'energia della città di New Orleans. Quindi da una città passiamo a tre città. Ma io dico, ma com'è possibile che ci stiamo riducendo in una situazione di questo tipo in cui già sta andando tutto allo scatafascio e noi triplichiamo il mondo in termini di consumi elettrici, sì. Triplichiamo forse di più.
0: Perché siamo infiniti noi.
1: Sì, esatto. Un altro data center di Meta, che invece è in costruzione nel Wyoming, consumerà più di tutte le abitazioni di tutto lo stato del Wyoming messe insieme, per esempio. Insomma, si potrebbe andare avanti all'infinito con questa lista. Nel 2023 i data center statunitensi tutti insieme consumavano 177 terawatt ora. Ricordiamo, come abbiamo detto prima, che nel 2030 consumeranno tre volte tanto, quindi quasi 500 terawatt ora. E questi già nel 2023 176 terawatt ora sono quanto tutto il consumo dell'Irlanda e tre Portogalli, cioè nel senso o l'Irlanda oppure tre Portogalli. Il paragone con l'Irlanda abbiamo detto che non è casuale, perché appunto l'Irlanda ha deciso di non tassare le aziende straniere e quindi tutte vanno lì a mettere, diciamo, le loro quartier generali, i data center eccetera eccetera, e poi si ritrovano con tutta l'acqua risucchiata per raffreddare i data center. Noi che vi dobbiamo dire, l'avete scelto voi.
0: La Tiger Celtic te la paghi così.
1: E insomma, ecco, diciamo, questo è un po' il discorso in termini di consumo elettrico. Brevemente magari vorrei approfondire anche il discorso delle aspettative, diciamo, dove si va a infilare l'intelligenza artificiale, il suo consumo, insomma, a soddisfare, a infilarsi dentro quello che realmente riusciamo a fare e l'aspettativa magari che vediamo che gli altri richiedono in noi, insomma, e che noi ci sentiamo di soddisfare, no? Si va a infilare lì dentro. Il problema qual è? Che può essere vista un po' anche in questa maniera qui. Se io devo redare un documento, fare un progetto, eccetera, per magari una posizione, magari sto cercando un lavoro, magari devo entrare all'università, sto cercando di fare un dottorato, qualsiasi cosa, e, cosa succede? Se io utilizzo l'intelligenza artificiale, io sto iniziando... diciamo, delego l'energia che avrebbe fatto il mio cervello per fare quel progetto lì a una macchina, quindi rispedisco questa energia, la faccio consumare al data center e produco questo bel documento. Il problema qual è poi? Che io in un certo senso mi indebito di energia nei confronti della macchina, perché quel lavoro lì potrà essere, diciamo, pareggiato una seconda volta, diciamo, quando, insomma, mi creerò uno standard. Per cui io, diciamo che per soddisfarlo, uno standard che per soddisfarlo, dovrò per forza riutilizzare di nuovo l'energia consumata dalla macchina. Cioè io diventerò sempre dipendente da questa energia perché non ho né abituato il mio cervello, le mie competenze, le cose che so fare a riuscire a raggiungere quei risultati, né magari sarò materialmente in grado perché diciamo, lo standard che avrò, diciamo, posto creando questo documento con l'intelligenza artificiale sarà troppo alto e quindi questo debito sarà un debito che si riporterà in avanti, in avanti, in avanti, fino a che, boh, forse ci schiantiamo tutti contro un muro.
0: E via, almeno si è risolto. Quindi sì, no, allora poi sarebbe lunghissima addentrarci in tutte le problematiche che stiamo riscontrando in ciascun ambito in cui iniziamo a usare l'intelligenza artificiale nella produzione di codice, cioè è molto problematico, è altrettanto difficile parlarne adesso in pochi minuti, quindi non lo faremo, però ecco, ora ci stiamo soffermando da un punto di vista proprio energetico, perché il tema di oggi lo richiede, ma insomma ci sarebbero moltissimi altri aspetti. E, ora, l'ultima parte di questa puntata, ci stiamo avviando abbastanza alla conclusione, è le lotte in opposizione alla costruzione di data center, perché non è che ce ne siamo accorte solo noi che questa cosa è problematica e soprattutto se ne sono accorte le persone che vivono nei territori in cui esiste già un data center, che hanno iniziato a convivere con tutti i problemi derivati, e se ne sono accorte le persone che vedono la prossima costruzione di un data center nel proprio territorio e che quindi provano a opporcisi. Tra i vari problemi che abbiamo citato, cioè che non abbiamo citato e che ci sono, oltre a quelli di consumo di risorse, c'è anche il consumo di suolo, che comunque non è banale, perché si tratta, qui non abbiamo numeri da regalarvi, ma ve lo potete immaginare, si tratta di un consumo di suolo gigantesco che noi sappiamo, anche solo per quanto riguarda l'Italia, l'ISPRA ci dice da anni in maniera quasi isterica che cioè, basta, cioè, non solo non possiamo più continuare a consumare suolo, ma dovremmo diminuire, cioè dovremmo abbattere roba per riuscire a scamparla. E invece i data center costituiscono un ulteriore consumo di suolo gigantesco, e sia perché, ma non solo, intanto per la pavimentazione, cioè proprio la struttura che è questa struttura è fatta di cemento, è fatta d'acciaio, tutta questa roba necessita ulteriore produzione industriale anche solo nei materiali. Quindi è tutta una catena piuttosto pesante e tutto ciò anche cioè, il consumo di suolo spesso fatto in contesti territoriali già abusati dove ci sono già problemi idrogeologici molto grandi comporta una impermeabilizzazione del suolo molto problematica. Quindi, unito questo ai fattori che sappiamo di cambiamento climatico, quindi di fenomeni anche di alluvioni o di comunque fenomeni climatici estremi, chiaramente porterà a un peggioramento della vita dei territori dove questi data center vengono ospitati. Vi facciamo ascoltare adesso una piccola intervista realizzata grazie alla collaborazione con Radio Blackout, un'intervista su Torino per una costruzione di un nuovo data center nel quartiere di Lucento a Torino e quindi ci raccontano anche insomma, di cosa si tratta e le lotte che stanno iniziando a nascere in previsione di questa ennesima devastazione.
2: Allora, anche nella città di Torino sono previsti dei nuovi data center, già ne sono presenti 10 in città e il progetto per il prossimo futuro è di costruirne altri 5. Io ora vi parlerò del progetto nella zona di Lucento. Lucento è nella periferia nord-ovest di Torino. Il progetto di data center interessa un'area adiacente alla ex ThyssenKrupp. Ed è una zona che ha un passato industriale molto importante, in particolare nell'industria siderurgica, e la falda acquifera, insomma, tutta l'area è la falda acquifera che passa proprio al di sotto della ex ThyssenKrupp, è inquinata con cromo esavalente e lo rimarrà, nel senso che anche il progetto di questo data center non è, cioè, sarebbe prevista in teoria la bonifica. Ma è ancora aperto un contenzioso sul fatto che venga effettivamente attuata o no. Probabilmente no, verrà semplicemente cementificato e lasciato la falda acquifera inquinata lì dov'è. Si tratta di un progetto di data center di grandi dimensioni. L'area degli ex laminatoi, che già è stata demolita e che dovrebbe essere destinata appunto al data center, è di 157.000 metri quadrati, però non si sa ancora il numero di rack che effettivamente conterrà o potrà contenere, perché proprio non sono stati neanche dichiarati. Infatti, l'azienda che ha proposto questo progetto si chiama Asia Energy, è un'azienda che una società che normalmente si occupa di energia, tra virgolette, pulita, e questo è il suo primo progetto di data center. Al momento ha comprato quest'area e demolito appunto gli ex laminatoi, ma ancora non è partita la costruzione vera e propria, diciamo, del capannone del data center. La costruzione, insomma, della struttura fisica è prevista entro il 2028 da progetto, però ancora in realtà sta attendendo l'approvazione del nuovo piano regolatore della città, che è ancora in fase di discussione. Quello che si sa di Asia Energy è che è una società, diciamo, ha un'impalcatura societaria molto complessa, ma è tutta di proprietà della stessa famiglia torinese, famiglia Rebaudengo, che ha anche proprietà immobiliari in giro per la città. È insomma, una famiglia conosciuta e ricca nella città di Torino, e questo, tra l'altro, almeno dai giornali, è anche, cioè, anche messa sul piatto come una grande potenzialità, no? Nel discorso di una città che cerca il suo futuro, la propria ricollocazione nell'economia nazionale dopo il crollo dell'automotive, dopo la crisi dell'automotive, il fatto di proporre un'altra famiglia torinese, almeno nelle cronache locali, è un grande valore aggiunto di questo progetto. Vabbè. Per quanto riguarda la zona, un'altra cosa interessante è il fatto che è molto vicino cioè proprio adiacente all'area dove dovrebbe sorgere il data center, passa la Dora, che è il secondo per importanza dei quattro fiumi che attraversano la città. Questo è ovviamente non casuale, perché una delle grandi questioni dei data center è quella del raffreddamento, e una possibilità di raffreddamento è quella di utilizzare grandi masse di acqua, quindi la presenza di un fiume molto vicino è sicuramente strategico dal punto di vista della localizzazione. Poi, insomma, si può approfondire a lungo la questione appunto di come si raffredda un data center. Qua, insomma, andrò abbastanza rapida, però insomma, all'interno della narrazione a favore della costruzione di questo data center c'è anche il fatto che le acque prelevate dalla Dora per raffreddare appunto i rack potrebbero poi essere immesse nel sistema di teleriscaldamento del quartiere di Lucento, che già è servito appunto da questa rete. Il punto è che mentre la rete del teleriscaldamento cittadino insomma, acque a una temperatura intorno ai 90 gradi e anche di più, le acque, cioè l'acqua che viene utilizzata per raffreddare un data center esce a una temperatura molto minore, 30-40 gradi se non sbaglio, quindi per portarla a un livello che possa essere utile appunto una volta inserita dentro la rete del teleriscaldamento sono necessarie delle pompe di calore per aumentare la temperatura dell'acqua e non di poco, quindi diciamo anche questa narrazione di non spreco dell'energia creata è in realtà una fuffa. È una fuffa al 100% perché appunto oltre a essere già di per sé il data center un sistema estremamente energivoro, anche poi l'utilizzo del calore che produce richiederebbe un'ulteriore spesa di energia per poter essere utilizzato in qualche maniera. L'alternativa è semplicemente disperderlo nell'ambiente o tramite evaporazione o insomma, ributtandolo dentro il fiume, anche se ributtarlo dentro il fiume anche qui se sarebbe come dire, un disastro a tutti gli effetti ed è sicuramente infattibile. Diciamo tutto questo discorso rientra all'interno della grande truffa green a 360 gradi, in particolare della truffa green legata ai data center che sempre si propongono come progetti che utilizzano energia pulita, che useranno pannelli fotovoltaici al di sopra insomma, sul tetto del capannone e quant'altro per venderli come progetti sostenibili, quando in realtà, appunto, come dicevo prima, sono dei progetti estremamente energivori che se mai usano energia cosiddetta green è semplicemente perché si comprano un po' la certificazione di aver comprato energia prodotta in maniera sostenibile, ma insomma lascia il tempo che trova. La produzione, insomma, il consumo energetico stimato di questo data center solo per la componente IT, quella dichiarata insomma, dalla società produttrice di circa 125 megawatt, e se poi si aggiunge anche tutta l'energia consumata per il raffreddamento dei rack, che ancora appunto non si sa quanti saranno, questa cifra si triplica circa all'incirca e arriva a superare la metà del consumo di tutte le abitazioni della città di Torino. Quindi, come dire, un aumento di consumo di energia non da poco. Un'altra questione è che oltre ad essere energivoro, insomma, il data center, come dicevamo, è una fonte di calore non da poco, è in una zona, tra l'altro la circoscrizione 5, quella di Lucento, è una delle più popolose della città e, insomma, chi ha passato un'estate o anche di più a Torino sa bene che, come dire, già le temperature sono difficilmente sopportabili, se in più si aggiunge una fonte di calore così grande, è anche chiaro che questo crea sicuramente un disagio per chi vive l'intorno. Quindi, insomma, tutto questo detto, sicuramente, non è, cioè, un data center non è assolutamente qualcosa che può essere di alcuna utilità per la popolazione della zona di Lucento, quindi una zona che peraltro già ospita lo stadio della Juve e quindi meriterebbe di essere lasciata un po' in pace.
0: La bordata finale alla Juve, devo dire, a Firenze apprezziamo. Allora, quindi siamo di corsa per concludere la puntata di oggi del Ponte Radio dedicata all'energia, in particolare alla domanda di energia. E dunque, questo era un esempio che abbiamo fatto sentire di una protesta per la costruzione di un nuovo data center a Torino, ma come questo ce ne sono mille altre che stanno nascendo, fortunatamente, cioè, fortunatamente le proteste, meno fortunatamente il fatto che nascano questi progetti, ma insomma, sempre in Italia si sta formando una lotta per contrastare la costruzione di un enorme data center nell'area di Milano. Milano, in Lombardia, insomma, da quelle parti. In più, sempre rimanendo in Europa, in Spagna, ci sono forti lotte di contrasto a questo tipo di pratiche. Devo dire, su questo dovremmo imparare un pochino anche dal come loro riescono a documentare e a far uscire anche le informazioni che riguardano i data center, per fare in modo che le persone sappiano di più di che cosa si tratta. E invece spostandosi dall'Europa in America Latina ci sono molti progetti in corso, molti ne sono già stati fatti, ci sono state molte proteste in Uruguay e in Cile. In Cile è stata anche bloccata la costruzione di un grosso data center, e qui ci si scontra sempre con lo Stato del paese, che ovviamente ha l'interesse a facilitare i profitti che entrano da questi accordi, e ci si scontra soprattutto con le big tech, Amazon, Meta e quant'altro, che hanno insomma, delle dinamiche veramente entranti, e spesso stringono degli accordi con questi paesi, con gli stati, che dire opachi è dire poco. Le clausole generalmente non sono secretate, non si può sapere, i consumi legati a quel progetto, e vabbè. Quindi, per fortuna stanno anche crescendo le proteste contro questo tipo di progetti, e ci auspichiamo, insomma, che continuino ancora di più in futuro. E accennavamo prima delle clausole secretate, dell'oscurantismo e della dinamica, insomma, dell'atteggiamento attivo delle big tech, e questa cosa è veramente un problema macroscopico, di un'arroganza
1: Esatto,
0: gigante.
1: e come hanno fatto sempre anche magari con la regolamentazione delle piattaforme digitali, eccetera, è risaputo che queste aziende tecnologiche fanno tanto lobbying, no? Creano, si alleano, si coalizzano con questi gruppi che poi vanno a influenzare, vanno in udienza da politici europei, per esempio, ma anche nazionali, eccetera, per cercare di influenzare le politiche e le normative. Per esempio, nel 2024 era stata fatta una normativa per far specificare quanto consumasse ogni data center installato, eccetera, e
0: In
1: questa
0: Europa.
1: in Europa, sì, e questa lobby Digital Europe, i cui clienti sono Amazon, Apple, Google e Meta, è riuscita a far mettere un vincolo nella normativa per cui i singoli data center non sono obbligati a dare, diciamo, l'informazione insomma, del consumo a livello pubblico, okay? Devono solamente darla all'Unione Europea. L'Unione Europea non è autorizzata a divulgarla a livello pubblico, ma può divulgare solo dati aggregati a livello nazionale. Quindi anche per questo è molto difficile capire insomma,
0: Impatta.
1: come impatta, quali data center impattano di più, quali data center di meno, eccetera. La motivazione che hanno messo, diciamo, per aggiungere questo vincolo è no, scusa, se io ti dico quanto consuma il mio data center, poi ho uno svantaggio a livello economico perché i consumatori lo sanno. Grazie che l'hai
0: Sì,
1: detto,
0: infatti è
1: così
0: quello.
1: dovrebbe funzionare, no? Oppure, e l'Unione Europea invece si giustifica anche per dare un'idea dello strapotere politico che queste aziende hanno, l'Unione Europea si giustifica dicendo: eh no, ma se mettiamo quella clausola, le aziende non ci danno più i dati e quindi non sappiamo più quanto consumano.
0: È bellissimo.
1: Infatti, per esempio, solamente il 38% delle aziende sta dando i dati di consumo dei data center, il 38% è in Italia. Investigate Europe ha chiesto a 102 aziende italiane che insomma hanno i 200 data center che sono in Italia e solamente 7 di queste 102 hanno fornito i dati dei singoli data center. Per concludere, ci ricolleghiamo anche magari alla centrale che abbiamo sentito prima di Sodo Castello, in cui le cose per il PNRR sono state fatte in fretta e furia, non si capiva a cosa serviva, chi la voleva, eccetera, eccetera. Microsoft e Amazon, per esempio, fanno pubblicamente pressione per accelerare tutti i processi di autorizzazione, dei permessi edilizi. Come funziona questa cosa? La loro proposta è: creiamo un ente unico che deve ricevere tutte le richieste, può elaborarle solo lui e deve farle il prima possibile. In questa maniera quindi si accorciano i tempi, si accorciano i passaggi burocratici, le autorizzazioni, e quindi magari le persone del territorio riescono anche meno a capire cosa sta succedendo e vedono la cosa una volta che è stata fatta, come qua alla centrale del Sodo Castello.
0: Ma infatti è quello il grosso problema di cui ci stiamo accorgendo tutte, cioè che arriviamo sempre con un enorme ritardo sui progetti, cioè quando le cose ormai sono già state decise, quando lo viene a sapere è sempre già troppo tardi. Quindi ci vorrebbe sicuramente forse un cambiamento di ottica dal nostro punto di vista, che mi rendo conto è anche molto difficile, ma di partire in anticipo, cioè di non aspettare di arrivare a sapere che qualcosa è in ponte, è in costruzione, ma partire dando per scontato che lo sarà, cioè che verrà costruito qualcosa, e che quindi bisogna difendere a questo punto ogni centimetro di terreno ancora non utilizzato, perché tanto ci vorranno fare qualcosa e quando lo saprai sarà troppo tardi, ecco.
1: Esatto, esatto.
0: Bene, quindi con questa corsa finale siamo arrivati alla fine di questa puntata. Sempre troppo poco il tempo a nostra disposizione, siamo logorroiche evidentemente. Quindi vi ringraziamo per l'ascolto e vi diamo appuntamento alla prossima settimana per la prossima puntata del Ponte Radio, con un'altra radio nostra gemella che non saremo noi, ma che sicuramente vi soddisferà. A presto, ciao ciao!
1: Ciao ciao!

0: cosa gli va male, agire.
1: E ciao a tutti e a tutte, bentrovati, bentrovate. Questa è la 348esima puntata della Stampa Rassegnata. Lo dico per chi ci ascolta con più assiduità, soprattutto, che si sarà accorto, vi sarete accorti e accorte che la scorsa settimana abbiamo saltato la trasmissione. Me ne scuso e mi dispiace, ma ho personalmente approfittato per andare a Genova nel 25esimo delle manifestazioni del G8, quindi una ricorrenza, ma qualcosa anche di più di una ricorrenza. Non ne parlerò più di così, insomma, era per dirvi che ho saltato una trasmissione, come dico, mi dispiace, ma insomma ce n'era delle buone e ottime ragioni. Siamo alla 348esima puntata, come vi dicevo poc'anzi, e vi segnalo il numero solo perché mi dispiace di non riuscire ad essere arrivato paro paro alla 350esima, visto che siamo all'ultima settimana di luglio e, come tutti gli anni, prenderò il mese d'agosto come pausa rigenerativa, sperando con questo di dare un pochino d'ossigeno e di nuova energia sia al corpo che al cervello. Non per questo ci vogliamo rassegnare, anche se siamo la Stampa Rassegnata, e con questo passo a un brevissimo biglietto da visita per chi tra voi non ci dovesse conoscere, non ci avesse mai ascoltato. È una trasmissione informativa della nostra Radio Wombat. Qui più o meno si parte da spunti di cronaca locale per fare critica, per fare polemica. Altre volte, con piacere e con vero privilegio, riusciamo ad aprire i microfoni di Radio Wombat e quindi a ospitare, come contributi della Stampa Rassegnata, delle voci, degli interventi spesso e volentieri competenti e dentro delle iniziative, delle realtà che vogliamo raccontare, descrivere e a cui ci sembra importante dare spazio, siano realtà in conflitto sul territorio, siano magari anche singole opinioni che però hanno una competenza e un'internità dei fenomeni che non riusciamo da noi soli, con le nostre piccole spalle, a reggere. Questo è un po' quello che facciamo con la Stampa Rassegnata. Direi di cominciare dandoci appuntamento di settembre, non so esattamente quando, ma insomma lo vedremo, la pausa non sarà eccessivamente lunga, perché so per certo che molti e molte tra voi non sviluppano una vera e propria dipendenza dalle vicende che raccontiamo, non nella forma in cui io le descrivo, ma rispetto alle cronache locali, che in effetti ci deliziano sempre con situazioni e racconti sempre nuovi e sempre interessanti, per cui è sempre bene seguirli. Questo è un po' quello che faccio, lo dico con una battuta per appunto annunciare che la pausa non sarà comunque eccessivamente lunga. Appunto, dicevo di entrare in mezzo alle cose e lo farei andando a dare la parola ai compagni, alle compagne del Sud Cobas, che stanno continuando a portare avanti tante vertenze, unificate in qualche misura da quella che è la vertenza di H, la più rilevante in questo momento sul territorio. Non aggiungo nient'altro, mi risentite tra tre secondi per l'introduzione all'intervento di Sonia, che ci racconta appunto e ci fa un aggiornamento su quello che sta succedendo ad H e intorno ad H. Ed andiamo anche con la Stampa Rassegnata di Radio Wombat nella piana fiorentina tra Agliana, Lo Smannoro di Firenze, Seano, Campi Bisenzio, dove continua la lotta veramente senza quartiere della vertenza H. Ce la racconta Sonia, che ha i nostri microfoni, per darci un aggiornamento su questa situazione alla quale assistiamo, festeggiando in qualche misura anche il ribaltone che c'è stato al Tribunale di Pisa, dove il ricorso presentato dai 14 Pronto Moda, che inizialmente era stato accolto e che quindi aveva portato in qualche maniera a una condanna e a una sorta di obbligo per il Sud Cobas, il sindacato e gli operai di rimuovere i picchetti, invece è stato sconfessato con una nuova
0: sentenza che mette tutto in discussione e rilancia nuovamente la lotta. Lo chiediamo a Sonia appunto qual è la situazione anche da questo punto di vista, quello giudiziario, cosa sta succedendo con questa azienda che ha cercato di spostare le proprie produzioni, di far caricare scatoloni e merci da veramente dappertutto, nascondendosi anche dentro furgoni alimentari nel tentativo di sfuggire al controllo e al contropotere di lavoratori e lavoratrici. Eppure l'avvertenza va avanti, si deve tornare a parlare dei 95 operai che rischiano il posto con questa strategia delle scatole cinesi, dell'apri e chiudi, del cambiare ragione sociale, ma le cose non stanno andando come vorrebbero. La lotta va avanti. Sonia, a te la parola per appunto un aggiornamento in corso d'opera.
2: Ciao a tutte e tutti. Sì, ieri abbiamo avuto una grande vittoria. Il Tribunale di Pisa ha emesso una sentenza in cui rigettava il ricorso 700, nonostante il fatto che il giudice di Pisa aveva provato con la misura cautelare a dichiarare illecito lo sciopero e rivenuto sui suoi passi. Si tratta quindi della quarta vittoria che abbiamo in tribunale. Appunto una vittoria molto importante perché questo ricorso 700 era un vero e proprio attacco al diritto di sciopero e soprattutto, come dicevi tu, questa vittoria è importante perché ci permette di focalizzarci sulla cosa più importante che sono questi 95 licenziamenti. Diciamo che questi attacchi in giustizia erano anche forse un tentativo di spostare il dibattito su un altro piano. Adesso noi vogliamo tornare a parlare del fatto che H sta spostando il lavoro per scappare dalla sindacalizzazione e per questo motivo già ieri abbiamo iniziato un nuovo picchetto allo Smannoro dove H stava lavorando e continuiamo in questa direzione per fermare questi 95 licenziamenti e perché H si prenda le proprie responsabilità e vogliamo mettere luce su questa operazione di chiudi e riapri che non è altro che un modo per scappare dai diritti per l'azienda. Ci sentiamo presto, grazie mille a Radio Wombat e andiamo avanti così.
1: Benissimo, grazie Sonia per quello che ci hai raccontato, un ottimo aggiornamento sintetico, ma senza trascurare l'essenziale, davvero grazie. Per chi ci ascolta, io mi metterò le posizioni di Google Maps direttamente nella parte scritta della trasmissione per continuare a supportare per quello che ci è possibile anche con la nostra radio, la lotta ad H e dintorni che sta andando avanti. I presidi sono diversi: Campi Bisenzio, Seano Prato e poi Agliana Pistoia e poi lo Smannoro. Quindi vi segnalerò anche le mappe. L'appello mi sembra di capire sia sempre quello di portare acqua, di portare qualcosa da mangiare se è possibile, di portare anche energia in forma di power bank e sistemi di stoccaggio, perché chiaramente la lotta ha bisogno di tutto questo, oltre che di presenza, solidarietà, ascolto, attenzione, e ognuno di voi che è in ascolto sa come e cosa può fare per contribuire. Grazie ancora Sonia, ci risentiamo presto per qualunque cosa. Ecco, questa magari è una delle possibilità che ci lasciamo anche nella pausa agostana della stampa rassegnata. Se ci sono e se ci saranno sviluppi significativi, magari qualche speciale proprio su questa importante vertenza che ha davvero un carattere generale, la possiamo ovviamente realizzare anche da distanza e davvero con piacere. Ancora grazie Sonia, un saluto a tutti e a tutte voi e ovviamente a presto. Noi continuiamo con la stampa rassegnata ad andare avanti sulle cronache questa settimana, anzi forse già qualche giorno in più. Non possiamo non dare uno sguardo, e speriamo di farlo in modo competente, con un contributo esterno alla redazione radiofonica, quello di Stefania Balbonesi, giornalista di The Dot Quotidiano, cultura che andremo immediatamente a sentire, 3 secondi 3 per la mia introduzione su quello che è la vicenda legata agli affitti brevi, alle locazioni turistici e al sistema Monte Domini.
0: E allora eccoci con la stampa rassegnata di Radio Wombat per parlare ancora e anche questa settimana di quello che succede a Firenze con la turistificazione, l'overtourism, gli affitti brevi, le locazioni turistiche e tutto quello che adesso è connesso. Sullo sfondo della vicenda di Monte Domini, che questa settimana, mettiamola in questi termini, è esplosa sulle cronache a seguito della scoperta che parte del suo patrimonio immobiliare viene appunto destinato agli affitti brevi, alle locazioni turistiche, anche senza disprezzare quello che sono gli affitti a negozi, bar, ristoranti, comunque anche questi connessi evidentemente alla turistificazione della città. C'è un paio di articoli che sono davvero interessanti e li segnalerò anche nella parte scritta della trasmissione con il link perché li possiate apprezzare e leggere per intero, con cui Stefania Valbonesi, giornalista da sempre attiva e attenta sul territorio, già stata con noi per parlare del piano casa con particolare riferimento a Firenze, si è interessata della vicenda. Il primo articolo esce il 18 di luglio, si concentra sulla vicenda della palazzina Fusi di proprietà Monte Domini, professione Airbnb, e poi evidentemente, visto che la cosa ha avuto un suo seguito, ci sono state un rimpallo, una carambola e una sarabanda di dichiarazioni da parte ovviamente dei gestori del consiglio di amministrazione di Monte Domini, si è espressa la politica, ha smusettato Gianni, ognuno ha detto quello che gli sembrava più opportuno dire, e Stefania torna sulla vicenda alcuni giorni dopo, il 24 luglio, con l'articolo Monte Domini, Frittelli si difende con i numeri, solo il 5% degli immobili per affitti brevi, salviamo Firenze, uno scandalo non compreso. Credo che appunto, al di là di tutti quelli che sono gli articoli di cronaca che si sono susseguiti per almeno 10 giorni e che probabilmente continueranno a restare sulle cronache in un modo o in un altro, sarebbe interessante per tutti noi, me compreso, che appunto Stefania ci potesse fare un riassunto, una panoramica su quella che è questa vicenda ancora del tutto aperta, sulla quale non è stata detta l'ultima e definitiva parola, forse non lo sarà mai, però insomma è certamente un tema caldo per la città, oltre quella che è la cronaca spicciola. Quindi con Stefania che è ai nostri microfoni per fare appunto una panoramica e anche un excursus sui suoi articoli, che sono partiti il 18 con la palazzina Fusi per arrivare a quelle che sono una, come dire, una destrutturazione, una critica, una messa sotto lente focale delle dichiarazioni difensive del CDA, del Consiglio di Amministrazione di Monte Domini. Io, Stefania, lascerei a te la parola per andare in libertà massima sia nei contenuti che nei tempi, per farci, a beneficio di ascoltatori e ascoltatrici che avranno forse letto qualcosa ma probabilmente con difficoltà entrati nel merito, anche perché si parla di proprietà, si parla di vie, si parla di numeri, a volte le cose si fanno un po' complicate, per farci, ripeto, una panoramica, un aggiornamento il più possibile sintetico ma nello stesso tempo competente, come hai sempre fatto, intrecciando i temi della turistificazione a quelli del diritto alla casa, che è sicuramente uno dei primi problemi che rispetto al turismo e all'overtourism a Firenze sono emersi e stanno continuando ad emergere.
2: Salve a tutti e buona giornata. Dunque, commentare in questo momento questa vicenda di Monte Domini è abbastanza azzardato, perché comunque sta continuando, è in evoluzione, quindi non sappiamo che cosa uscirà fuori. Però qualcosa si può dire che riguarda praticamente l'impostazione fondamentale, quella che fa dire per esempio a Salviamo Firenze, quindi a Massimo Torelli, che non si è capito il problema. Ora ripartiamo dalle dichiarazioni del presidente Frittelli, che praticamente si è difeso, come tutti sappiamo, sostanzialmente dicendo: ma guardate che è una percentuale molto bassa quella che è messa praticamente a rendita turistica, 5%. D'accordo, il problema è che la percentuale è bassa, ma sembra sfuggire a parte tutti i numeri che poi, di cui poi ci ha deliziato, nel senso il numero degli immobili, quelli appunto affittati a, per ragioni commerciali, bar, ristoranti o altri, il 17% tra l'altro è libero, quindi che cosa se ne farà di questi immobili? Poi altri invece c'è una percentuale dedicata alla vendita, insomma ha fatto tutto un quadro interessante della situazione degli immobili di Montedomini. Il problema però è che sembra sfuggire, in primis a Fritelli, ma credo anche alla giunta comunale, che il principio su cui si dibatte è altro. Non è questione di quanti siano gli immobili piegati, diciamo, a questa logica di rendita, ma il problema è, con tutta evidenza, possono degli immobili spesso conferiti con precise finalità, di beneficenza, di welfare, di aiuto al diritto alla casa, di appunto finalità comunque di tipo sociale, possono essere sottratti alle loro finalità e impiegati invece per fare rendita? E tra l'altro inseriti in un contesto di una città che diciamo così è in ginocchio sotto il peso di un overtourism che lascia sempre meno spazio alla residenza, perché questo è il punto, è un punto proprio di sistema, tanto è vero che appunto per esempio il consigliere Dimitri Palagi di SPC lo dice a chiare lettere. Cioè il vero problema è la messa a rendita turistica del patrimonio pubblico, ma bisogna anche capire una cosa, che la messa a rendita turistica del patrimonio pubblico sta all'interno di una logica, tra l'altro che è stata messa in luce nella sua temporalità, secondo me molto significativa, da parte di un bellissimo articolo di un bravissimo collega, Giulio Gori, del Corriere Fiorentino, che è andato a scoprire, a ricercare quando è successo che gli immobili di Montedomini sono stati sdoganati in un certo senso, perché prima del 2015, come riporta l'articolo del Corriere, praticamente non potevano essere adibiti a altre funzioni che quella appunto di aiuto sociale, chiamiamolo così. Tra il 2015 e il 2018 una serie di delibere fanno in modo che praticamente si superi questo limite. Bene, è il momento dell'Invest Florence, cioè è il momento in cui praticamente parte questa grossa operazione, diciamo così, di commercializzazione, di attrazione degli investimenti esteri. Io c'ero in quel periodo e operavo, in quanto tra l'altro sono piuttosto vecchia, quindi ho una memoria storica di questo, diciamo. E quindi praticamente c'era questo problema, cioè si veniva sdoganato e messo in atto, anzi inventato tra virgolette o copiato secondo altri, un sistema che faceva in modo che immobili anche pubblici della città di Firenze venissero, diciamo così, messi sul mercato internazionale, perché c'era anche un problema di attrazione di investimenti internazionali. Ora, a quell'epoca, come appunto ci rende dotti Gori, c'era tra l'altro presidente di questa ASP, dell'ASP di Montedomini, era Luigi Paccosi, attualmente presidente di Casa SPA. Tutto questo cosa vuol dire? Vuol dire, secondo quell'evidenza che noi possiamo appunto assumere, mettendo insieme molte cose, vuol dire che evidentemente è emersa una logica sistemica di fare cassa. Ora, il problema è questo, si poteva evitare? Sempre nell'articolo a cui faccio riferimento, Gori lo pone il problema, non c'erano, per quanto riguarda

0: mi picco di rispondere. Forse era necessario, ma non per questioni di bilancio o di cassa. Era necessario all'interno di quell'onda, di quel sistema, di quella volontà di svecchiare, come fu detto per certi versi, anche se fra le righe, qualcuno anche esplicitamente, di svecchiare un sistema che non produceva rendita e che avrebbe dovuto produrre comunque soldi in più. Quindi era proprio un sistema che in quell'epoca si diffuse per Firenze, diventò una scelta politica, era una scelta politica, è tuttora una scelta politica, vale a dire, e scusate se sono apocalittica, ma me lo posso permettere forse, vista l'età, vale a dire trasformare Firenze nella Disneyland che conosciamo. Io non voglio procedere oltre, questo è secondo me il punto è un sistema economico, sociale, politico, che è diventato predominante rispetto a un sistema precedente. Non voglio dare valutazione di merito, perché anche quell'altro aveva dei grossi problemi, delle grosse falle, però rispetto a un sistema precedente che manteneva delle priorità che guardavano più al bene collettivo piuttosto che alla rendita, mettiamola così. Ecco, io ritengo che qualcosa Firenze in questo passaggio ha perso. Buona giornata a tutti.
1: Davvero grazie Stefania, tantissimi argomenti, non mi aspettavo di meno, davvero ancora grazie, non so che altro dire, mi fa più che piacere che tu ci abbia riportato a quella stagione lì, come hai detto in chiusura dell'intervento, si arriva al 2015, ma direi tranquillamente anche prima, se si vuole in qualche modo segnare delle svolte, mettere dei pallini o delle linee rosse rispetto a quello che è il ruolo dell'amministrazione fiorentina nel facilitare fino agli eccessi e nella deregolamentazione di quello che è appunto il ruolo dell'amministrazione nel controllare le vicende che riguardano gli immobili, le destinazioni d'uso e nel segno della turistificazione, della facilitazione degli investimenti speculativi, direi appunto che si può andare a Nardella, come dicevi nel 2015 era sindaco lui ed era il suo primo mandato, ricordiamoci che ce lo siamo dovuti ciucciare ben due mandati, ma prima di lui sindaco è stato Renzi e credo che senza personificare troppo le cose, perché come è evidente i processi sono ben più complicati che solo la personificazione in un unico individuo, però certamente il primo mandato di Renzi è cominciato ad andare in questa direzione qua, per essere poi messo in continuità con i due Nardella. Ne avremo per ancora altro tempo della sindaca Sara Funaro, che come si è annunciato fin dall'inizio si è presentata in continuità con Nardella. E quando diciamo continuità con Nardella, diciamo a questo punto in continuità anche con Renzi. Quindi questa stagione di svolte nel segno della turistificazione possiamo purtroppo ormai farla risalire già al 2009-2010, quindi è già ben più di un decennio, un quindicennio e ancor prima. Insomma, le cose che ci hai detto sono tante e sono interessanti. Tra queste ci hai più volte citato e segnalato un articolo di Giulio Gori, che approfitto per salutare, una vecchia conoscenza, davvero importante il suo lavoro nelle cronache, proprio sui temi della speculazione immobiliare è sempre presente, una firma e anche una intelligenza certamente all'opera, e lo sono andato a recuperare per tutti e tutte voi. L'articolo è uscito sul Corriere il 25 di luglio, diceva appunto quel vincolo sulle case cancellato per cavalcare il mercato turistico. Il regolamento dell'ASP, che sta per azienda di servizi alla persona, cioè Montedomini, cambiato nel 2015 e 2018 nella stagione di Invest in Florence. Le tappe in una breve ricostruzione sotto il titolo, negli immobili

0: I multidomini, le abitazioni potevano essere affittate solo a famiglie e persone fisiche, come confermato dal regolamento del 2010. Tra il 2015 e il 2018 ci sono due cambi del regolamento dell'ASP, permettono di affittare le case anche a società lucrative. Obiettivo: incrementare le risorse economiche da destinare al raggiungimento dei fini istituzionali dell'ASP. E poi la domanda, come ci avevi giustamente detto, che alla fine, ma non si tratta di cifre tali da giustificare la svolta voluta da Paccosi, non c'erano davvero alternative? Ecco, questo è un po' un caso, ecco, di there is no alternative, come si dice, no? Il famoso acronimo TINA, non ci sono alternative, tutto va così, c'è una sorta di pilota automatico che è quello del mercato. Una volta ce lo chiede l'Europa, una volta ce lo chiede il mercato, una volta ce lo chiedono gli Stati Uniti, un'altra volta ce lo chiedono gli Stati Uniti attraverso l'Europa. Insomma, c'è sempre una buona scusa per avere dei vincoli esterni, e che evidentemente sono spesso e volentieri dei semplici artifici narrativi o retorici per convincerci che le cose devono andare per forza in una direzione. Restiamo convinti che non sia così, e non siamo da soli, ci sei anche te, Stefania. Ti ringrazio ancora per il tuo intervento articolato. Per voi ascoltatori e ascoltatrici, come vi ho detto nell'introduzione, metto anche i link ai due articoli che sono a firma di Stefania Valbonesi su The Dot Cultura. E può darsi anche che, come giustamente aveva premesso, la situazione è abbastanza fluida, stanno emergendo anche altre cose, anche nuovi elementi, e magari sulla vicenda ci tornerà lei, ci torneremo noi, ci torneranno altri che hanno cose interessanti da dire. Facciamo a questo punto una pausa musicale, perché abbiamo già parlato tanto, e rientriamo dopo la musica.
1: Back in the days. Torniamo a luglio 2001, a Genova, quando quelle merde fasciste ci hanno portato via Carlo Giuliani,

0: Eccomi di nuovo, riprendo il microfono, la stampa rassegnata di Radio Wombat. Abbiamo fatto questa pausa musicale con un pezzo di qualche anno fa, Carlo Giuliani di Esercito Ribelle Lapora Giro, un'altra volta, un'altra dedica per questo 25ennale del G8 di Genova. Non possiamo assolutamente dimenticarlo. Carlo è vivo e lotta insieme a noi, l'abbiamo cantato tante volte e continuiamo a dirlo. In inizio di trasmissione, se vi collegate adesso e ve lo siete persi, abbiamo fatto un aggiornamento sulla vertenza H insieme a Sonia dei Sud Cobas e poi abbiamo cominciato a parlare, ad aprire questo vaso di Pandora che è stato scoperchiato sulle cronache fiorentine in questa settimana. Montedomini, l'associazione pubblica di servizi alla persona che invece di ospitare persone bisognose nei suoi immobili di pregio collocati nel centro fiorentino fa affitti brevi e locazioni turistiche. La cosa direte, vabbè, che c'è di strano? Era ovvio, non può che andare così e in effetti così è andata. Ne abbiamo parlato con Stefania Balbonesi, autrice di un paio di articoli al riguardo proprio su The Dot Cultura che ho messo fra i link. Andiamo avanti con gli argomenti di questa settimana, continuiamo a parlare anche e proprio di città, di turistificazione, di progetti immobiliari speculativi e anche al contrario di quello che succede con il caso di Montedomini, che non per minimizzare, ma comunque almeno c'è da dire che hanno messo i turisti nel già costruito e nelle case storiche del centro di Firenze. Per quanto riguarda invece le officine, grandi riparazioni, progetti di Giunta e Rothschild, si parla di una colata di cemento al posto di quelle che erano, come detto, le grandi officine, grandi riparazioni che si trovano nel quadrante tra Porta a Prato e il Parco delle Cascine. Ne parliamo con Francesco di Salviamo Firenze. 3 secondi per l'introduzione al suo intervento. E andiamo con la nostra stampa rassegnata di Radio Wombat, di nuovo nella zona di Porta a Prato, nella zona delle ex OGR, officine grandi riparazioni, che come stiamo seguendo ormai da un paio di mesi sono al centro e nell'occhio del ciclone della speculazione immobiliare. Da Palazzo Vecchio si tace se non vado errato, ma nello stesso tempo siamo rimasti all'idea di questo nuovo quartiere residenziale e di lusso con varie funzioni che in qualche modo sarebbe affidato alla famiglia Rothschild e dall'altra parte però non si arresta e non va nemmeno in vacanza la lotta e l'iniziativa degli abitanti che dai quartieri e dalle periferie, ma anche dal centro fiorentino, continuano a rivendicare un secco no alla colata di cemento nelle ex OGR. Ne parliamo con Francesco di Salviamo Firenze, che è stato con noi tante volte per queste ed altre vicende, proprio perché in questo giovedì di luglio si è andati a più che a consegnare le firme della raccolta firme che sta ancora girando per le chat e per tutto quello che è l'internet, si è fatta una catena umana di fronte appunto alla rete perimetrale delle ex officine grandi riparazioni. Lo chiediamo a Francesco come è andata l'iniziativa, più in generale qual è appunto lo stato dell'arte rispetto a questo progetto, se ci sono degli avanzamenti. Mi sembrava di ricordare che Palazzo Vecchio avesse promesso, o comunque ci si aspettasse, una sorta di accelerazione sulla definizione del progetto. Questo probabilmente anche proprio per mettere in difficoltà la mobilitazione che si stava sviluppando e che è arrivata a questo invidiabile quota di 4.300 e oltre firmatari. E nello stesso tempo, però, ecco, sullo sfondo di quella che è la vicenda di Montedomini, su quello che è un uso del patrimonio immobiliare, a questo punto tranquillamente diciamocelo anche pubblico, vista la natura e la ragione sociale di Montedomini, che abbiamo sentito con anche la Stefania Balbonesi che se ne è occupata. Ma un commento a questo lo chiediamo anche a te, Francesco, visto che crediamo e siamo convinti che ne siamo tutti quanti concordi, i fenomeni sono legati e purtroppo tutte queste trasformazioni sono attraversate e tenute insieme da un filo rosso, che di fatto è quello dell'uso privato e dell'appropriazione privata della città da parte di potentati grandi e piccoli che nella vetrinificazione, nella turistificazione della nostra bella e meravigliosa Firenze stanno facendo veramente un sacco.
1: Sì, l'area ex OGR è un'area essenziale per lo sviluppo, per il futuro della nostra città, per il modello di città che vogliamo disegnare per i prossimi anni. Lo ricordo per chi ascolta, è l'area che è compresa fra il Teatro del Maggio, Manifattura Tabacchi, Via Paesiello, ex Dopolavoro Ferroviario e l'Ippodromo delle Cascine, quindi è un'area di circa 8 ettari, che era inizialmente destinata appunto alle riparazioni ferroviarie, che nel 2019 le Ferrovie dello Stato hanno messo in vendita. Il Comune di Firenze poteva acquistarla applicando il diritto di prelazione. Questo non è avvenuto e successivamente, dopo quattro aste andate deserte, è stata acquistata dal gruppo Rothschild che, in accordo con la scheda urbanistica approvata, potrà realizzare 42.000 metri quadri di cemento e acciaio per realizzare residenze di lusso. Quindi la nostra petizione, lanciata qualche mese fa, chiede semplicemente e in maniera importante dal punto di vista politico al Comune di aprire una trattativa col privato e riacquistare l'area e destinarla a usi che siano utili alla città. Non è la residenza di lusso quello che è utile alla città, non sono i 42.000 metri quadri di cemento e acciaio, non è questo che serve. E quindi gli usi alternativi che intendiamo da settembre costruire insieme alla cittadinanza faranno parte di una proposta alternativa a quella appunto della speculazione edilizia in quest'area. Un'area che è essenziale anche dal punto di vista climatico, visto che appunto è un'area adiacente alle Cascine, non è pensabile nuove costruzioni fino a 20 metri. Infatti la nostra proposta tra l'altro contiene una base di partenza zero cemento, zero metri, e con servizi che appunto vogliamo disegnare. Da settembre lanceremo un percorso partecipativo per proporre un uso alternativo. Ma intanto la proposta, la petizione, che è andata molto bene, ha raccolto quasi 4.500 firme, verrà poi settimana prossima portata politicamente in maniera appunto, diciamo, importante, ufficiale nel Comune di Firenze, e a settembre lanceremo la costruzione degli usi alternativi che noi vediamo. Quindi ci sembra un'occasione importante anche per l'amministrazione di rimediare all'errore del 2019 di non aver acquisito l'area facendo valere il diritto di prelazione che è previsto dalla legge regionale per le aree ferroviarie. Il Comune rifiutò di fare questa acquisizione. Al momento in cui l'affare Montedomini mostra alcune contraddizioni politiche nella volontà da parte dell'amministrazione dichiarata di una lotta alla turistificazione massiccia della città e che porta poi a un aumento inaccettabile dei costi per vivere a Firenze, ecco, ci sembra un'occasione importante che in maniera costruttiva Salviamo Firenze porta all'amministrazione per dare una direzione diversa, più coerente alle enunciazioni, al modello di città che vediamo. Quindi una grande opportunità contrapposta a un grave rischio di perdere un'area, dedicarla nuovamente alla rendita speculativa e creando un'ulteriore isola di calore nel cuore del quartiere di Salia Copini. Quindi la nostra proposta va in una direzione opposta e siamo fiduciosi che ci sia un ascolto, un dialogo istituzionale adeguato al livello delle sfide che ci attendono.
0: Perfetto, grazie Francesco anche a te e boh, insomma io ho questa fiducia che ci sia e ci sarà una risposta istituzionale all'altezza delle sfide. Sono un po' più dubbioso, ma certamente hai espresso l'ottimismo della volontà. Dai, diciamo è così e mandiamo avanti questa battaglia come tante altre, certamente importante, non serve che lo stia a ridire. Io ancora grazie e per la stampa rassegnata. Andiamo avanti a chiudere per gli argomenti di questa settimana. Come vi avevo detto già la settimana scorsa, abbiamo purtroppo perso le notizie su Sollicciano, che continua a vivere una situazione davvero allucinante e ai limiti della realtà e del credibile. Facciamo una lunga rassegna, una lunga carrellata sui titoli che sono usciti, diciamo, più o meno dagli inizi di luglio fino a qui, per capire e continuare a seguire questa situazione allucinante e incresciosa, che però resta importante. Ci dice anche molto di quella che è la volontà istituzionale di risolvere, affrontare i problemi quando ci si avvita intorno a delle vere e proprie barzellette e poi non si riesce ad intervenire su problemi davvero così importanti e urgenti come la vita dei detenuti, che sono rinchiusi dentro questa struttura della quale sono state chiuse ben 7 sezioni, perché le condizioni di vita e di detenzione che in essa si scontano sono risultate disumane e degradanti, eppure tutto continua ad andare come va. Guardiamo quello che è uscito sulle cronache, recuperando con questo diversi giorni di colpevole assenza e silenzio della stampa rassegnata. Si riparte dall'8 di luglio dalla Nazione, che dice: Sollicciano, i reclami sono 446, le carte inedite, quasi 500 reclami dei detenuti, accuse contro i datori di lavoro. Questo lo dice la Nazione, che pubblica anche una infografica con un riassunto, uno specchietto dei numeri. Ora lo saltiamo, ne abbiamo parlato tante volte, non ci interessa poi anche neanche troppo stare a fare la conta. La procura sta cercando di individuare i responsabili delle condotte ai danni di agenti medici e reclusi impiegati dall'amministrazione. Giudice per le indagini preliminari, ambienti, tra parentesi, sequestrati, sporchi e insalubri. Quindi diciamo che più che le carte inedite, quindi inedito non c'è quasi niente, al limite sono inedite nel senso che le cronache non ne hanno parlato, ma non è neanche propriamente vero. Quindi un articolo un po' strappalike, sensazionalistico, che vuole fare un riassunto, ma inventandosi, diciamo, la notizia. Poi si passa ai giorni seguenti, 10 e 11 di luglio. Guardiamo che succede, perché c'è stato la sentenza, o quantomeno si è riunito il tribunale del riesame per valutare se l'atto con cui sono state chiuse le 7 sezioni avesse o non avesse legittimità nel procedere. Sembrerebbe proprio di sì. Adesso lo guardiamo negli articoli che, come vi dicevo, sono usciti. La Repubblica dell'11 di luglio, Sigilia Sollicciano, confermati i sequestri, ma stop ai trasferimenti. Decisione del riesame, emergenza per il sovraffollamento, Funaro, condizioni allucinanti, vogliamo risposte da Roma. C'è poi una foto, una delle tante di repertorio di Sollicciano, visto da fuori. Questo è Repubblica dell'11. La Nazione del 11 di luglio, Sollicciano, ok del riesame, le sezioni restano sotto sequestro, ma sui trasferimenti decide il DAP. Il Tribunale rigetta il ricorso contro i sigilli posti dalla Procura per le condizioni di sicurezza e salute del penitenziario. I tempi della ricollocazione dei detenuti spetta però al Dipartimento. La Sindaca, con il caldo, preoccupazione maggiore. Quindi, in sostanza, in questi giorni cosa c'è stato di rilevante? C'è stato il fatto che si è riunito il Tribunale del Riesame, al quale il Dipartimento per l'amministrazione penitenziaria, che è la diretta responsabile di quelle che sono le strutture di Sollicciano e delle altre carceri, si era rivolto per far tornare indietro, o comunque mettere in discussione, la iniziativa presa dalla Procura che ha chiuso le sezioni. Il Tribunale del Riesame si è riunito, la sentenza, come abbiamo letto, è un ok, cioè si conferma la chiusura di queste 7 sezioni, come in una specie di partita a scacchi che se ne infischia bellamente di quelle che sono poi le condizioni di vita dei detenuti e delle detenute. Il Dipartimento per l'amministrazione penitenziaria si riserva però la possibilità di decidere sui tempi e sulle modalità di questi trasferimenti. È ovvio, evidente per tutti e tutte voi, che se le 7 sezioni sezioni restano chiuse, vuol dire che i detenuti e le detenute non ci possono rimanere al loro interno. Quindi chi era lì deve essere spostato e trasferito. Questo infatti per una decina, 15 giorni era stato il ritornello e diciamo l'orizzonte dell'iniziativa che doveva essere messa in campo. Dove si portano questi detenuti? E in realtà, come si sta capendo, sembra quasi una vendetta sciocchina del Dipartimento per l'Amministrazione Penitenziaria. Siccome voi ci avete chiuso le sezioni, allora noi per ripicca non spostiamo nessuno e li teniamo tutti e tutte ancora all'interno del carcere, mettendoli a dormire e a stazionare ovunque, come è già stato detto, con i materassi che addirittura vengono messi nei corridoi o nei bagni. Questo era l'articolo della Nazione. Il Corriere Fiorentino, sempre lo stesso giorno, 11 di luglio, carceri, i materassi erano un refuso. Restano in Sicilia a Sollicciano, stop a trasferimenti dei reclusi. Per il riesame, sequestro legittimo, ma aspetta al DAP decidere i tempi degli spostamenti. Che significa che i materassi erano un refuso? Sollicciano, sequestro delle sezioni confermato, ma è retromarcia sulla direttiva delle polemiche. Cioè era stato detto appunto che il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria aveva dato mandato e indicazione alla direzione del carcere di Sollicciano di mettere i materassi in ogni spazio libero. Invece qui sembrerebbe, ecco, che c'è una marcia indietro, una correzione in corso d'opera o il tentativo di minimizzare delle dichiarazioni che pure oggettivamente sono state fatte, anche se non sono state fatte in maniera letteraria o fossero state delle conclusioni un po' affrettate. Resta il fatto che se te quei detenuti non li trasferisci, stante la situazione di sovraffollamento che già c'era prima della chiusura delle sezioni, aggravata dal fatto che 7 sezioni non le puoi più utilizzare per detenere detenuti e detenute, e le persone dove le metti? E quindi che ci sia stato scritto in un'ordinanza qualunque di mettere i materassi per terra, o che non ci sia stato scritto, che fosse un refuso o che non lo fosse, la situazione all'interno del carcere sicuramente è quanto di più spiacevole, vergognoso e devastante si possa concepire. Chiaramente l'ha detto anche la sindaca in uno di questi interventi, che è costretta ad intervenire continuamente per quanto riguarda le ondate di calore che stanno colpendo l'Italia, e con questo anche Firenze, che da sempre è una delle città più calde d'Italia per tante ragioni, per invarianti strutturali del, come si dice, del paesaggio, sulle quali purtroppo c'è ben poco da fare, o meglio ci sarebbe tanto da fare nell'adattare una città a queste sue caratteristiche fisiche. Invece si vuole sempre vivere come se si fosse da un'altra parte. Questo per quanto riguarda la progettazione di infrastrutture per l'utilizzo di materiali o per, non lo so, la capienza delle carceri, e alla fine se ne pagano le conseguenze. Quindi la sindaca, che è costretta ad intervenire di continuo sulle problematiche legate al calore, per quanto riguarda le rassicurazioni da dare ai turisti o per quanto riguarda bambini e anziani esposti nei giardini pubblici, e non può che intervenire anche rispetto ai rischi che i detenuti e le detenute corrono dentro Sollicciano proprio per il caldo. Non possiamo dimenticare che proprio un paio di anni fa una delle rivolte, delle ultime iniziative prese dai detenuti mossi davvero e propria disperazione, seguiva sì un penoso suicidio di un ragazzo molto giovane di origini magrebine, ma anche proprio metteva in discussione la capacità della struttura di reggere le ondate di calore che portano la temperatura a Firenze ai 40 gradi, anche oltre, purtroppo con la caratteristica di non calare nemmeno la notte, rendendo la detenzione una vera e propria tortura. Quindi questa è la situazione. Un articolo, una spalletta del Corriere, sempre del 10 di luglio, diceva: Sollicciano, l'Associazione Nazionale dei Magistrati interviene, disumano il materasso per terra. Ecco che sulla vicenda del materasso appunto si sono concentrate le denunce, diciamo così, e anche un po' di moralismo da parte dell'Associazione Nazionale Magistrati, e questo spiega come mai il giorno dopo si è detto che era un refuso, perché quando interviene quelli che contano, allora c'è un po' di vergogna, quando invece a soffrire sono detenuti e detenute, chi se ne frega e si può bellamente fare finta di niente. L'Associazione Nazionale dei Magistrati al provveditore: l'emergenza nei carceri non diventi disumanità. Questo è sempre l'Associazione Nazionale dei Magistrati, che esce su Repubblica come se appunto non si fosse già toccato delle vette di disumanità che fanno davvero spavento e dovrebbero mettere in discussione ogni residua convinzione su quello che è il grado di civiltà che abbiamo raggiunto. Questi erano i titoli nella settimana dal 6 al 12. Adesso passiamo rapidamente a guardare anche quelli dal 13 al 19. E si riparte dal 15 di luglio, dal Tirreno: carceri toscane oltre ogni limite, celle piene e agenti allo stremo. Da Prato a Firenze il grido d'allarme di istituzioni e associazioni. Alla Dogaia di Prato un sovraffollamento del 160%, superiore alla media nazionale, inevitabili le tensioni. Ecco come vedete, e abbiamo già visto nelle settimane precedenti, si allarga sempre un po' il quadro. Chiaramente si trascinano dentro la crisi di Sollicciano anche il carcere di Prato, anche quello di Livorno, anche quello di Lucca, e i giornali allargano un po' il quadro, inevitabilmente e giustamente, perché d'altronde erano in ballo i trasferimenti. Se a Firenze non ce li puoi più tenere, li provi a portare per prossimità a Prato, ma se Prato è già pieno, dove li metti? E quindi a trascinamento la crisi si allarga. Questo ci aveva fatto anche un po', tra virgolette, sperare che il precedente di Sollicciano potesse essere per certi aspetti anche un cuneo nel sistema penitenziario italiano, che non soffre solo qui e dentro il quale detenuti e detenute sono in condizioni disumane e degradanti, non solo a Firenze. Però non sembra purtroppo così, e la vendetta, come già detta, è quella di non trasferirli e tenerli chissà dove e chissà come. Interviene anche padre Bernardo Gianni da San Miniato, non so se prima o poi si candiderà a sindaco, perché sta intervenendo su tutti i temi, non solo quelli della pace, del dialogo interreligioso fin dai tempi dell'inizio della guerra in Ucraina, ma anche i temi della città, ma anche a questo punto i temi della giustizia sociale e del carcere. Non lo dico per disprezzo, spesso i suoi interventi sono condivisibili, ma insomma è una figura che comincia ad essere mediaticamente molto esposta, e quindi con una battuta chissà che non ci sia qualche operazione in corso per una sua candidatura politica. Padre Bernardo, un giorno in visita al carcere fiorentino: disumanizzante lo shock dell'abate di San Miniato e l'emergenza penitenziaria. Anche a Prato il sopralluogo di Biffoni, che è tornato ad essere sindaco di Prato, e a Palazzo Buonamici la riproduzione di una cella. Ora non possiamo dirne una per ogni cosa, anche questo mi sembra però un aspetto interessante, perché si riproduce in un palazzo a Prato la dimensione e quella che è la conformazione di una cella. Mi domando se non sarebbe più sensato far vedere il carcere direttamente, aprirlo alla società. Invece abbiamo assistito addirittura, e questo lo avevamo commentato qualche settimana fa, al respingimento sulle porte appunto della sezione psichiatrici di Sollicciano addirittura di personaggi istituzionali del calibro di Monia Monni. Quindi invece che far vedere come si vive davvero in carcere, con questo diciamo abbattere o comunque lavorare per ridurre la separazione che c'è tra il carcere e la società, si ricostruisce la cella di un carcere in un altro palazzo per far capire quella che è la sofferenza al suo interno, come se si stesse allestendo un qualcosa di lontano da noi o che non potrebbe essere visto semplicemente con un minimo di volontà, e rovesciando appunto le priorità. Invece la priorità resta lasciarlo un mondo separato e allestire una è un simulacro di una cella come forma di social washing che mostra come invece ce ne vorremmo occupare, o perlomeno come se ne vogliono occupare le istituzioni, o facendo finta di farlo. Anche il Tirreno allarga il campo, il 18 di luglio, Sollicciano, Dogaia e Lucca tra sovraffollamento e morti. Il dossier cresce il numero dei decessi per cause da accertare. Questo è il Tirreno. E poi c'è anche l'articolo del 16 di luglio del Corriere Fiorentino, che parla della scarcerazione finalmente dell'87enne che era stato trascinato dentro Sollicciano. Meglio morire qui che nell'inferno di Sollicciano, lo dice lui dalla Madonnina del Grappa, dove è stato spostato, diciamo così, per scontare questa pena detentiva. Cammina claudicante e appena può si mette a sedere sul divano in pelle marrone di casa Caciolle, la struttura di Rifredi che ospita i detenuti in semi libertà. Giuseppe De Rosa, 87 anni, l'ultima settimana ha vissuto a Sollicciano. Quindi un 87enne che è stato portato dentro Sollicciano con l'idea di scontare qui la sua pena detentiva, poi in qualche modo si sono accorti che forse non era il caso di aggiungere un altro ultra-ottantenne alla lista dei morti. Chi lo sa che cosa sarebbe successo, quali sono poi le sue condizioni di salute, ma è evidente che non sia in condizioni di stare né in carcere né tantomeno dentro uno nel quale si sono già chiuse sette sezioni, e quindi qualcuno si è occupato di questa storia individuale anche qui per far vedere che qualcosina si muove, ma è sempre troppo miseramente poco rispetto alla gravità e all'ordine di grandezza dei problemi. Lo dice anche il Corriere: l'anziano di 87 anni è uscito da Sollicciano, sconterà la pena in una struttura alternativa. Ancora Sollicciano e Dogaia insostenibili, lo dice Repubblica nella giornata delle visite di padre Bernardo, che in un articolo veniva definito scioccato. Non credo proprio che padre Bernardo sia così ingenuo da essersi scioccato per questa visita. Penso invece che sappia perfettamente in quali condizioni si vive sia a Sollicciano che nelle altre carceri toscane. Questo per spezzare una lancia in suo favore, perché definirlo scioccato mi sembra anche un po' offensivo. Arriviamo così all'ultima settimana che avevamo perso. Purtroppo, come abbiamo seguito, insomma, da giugno a qui ci sono stati sopralluoghi e visite di tante persone. Abbiamo ora letto della visita di padre Bernardo. Sappiamo, e ho ricordato, che c'era stato anche Monia Monni, Alessia Nardini dal Consiglio regionale toscano. C'è stato ovviamente anche la Sara Funaro, ma più che in una visita, nelle dichiarazioni esterne. Insomma, evidentemente, di fronte a queste sollecitazioni di questa intensità e alla chiusura di queste sette sezioni, che lo ricordo è un unicum, non era mai successo, quindi sicuramente una vicenda di non poco conto, chiaramente si interroga o finge di interrogarsi, o si interroga fino a che gli comoda interrogarsi anche la politica. Quindi purtroppo non chiudiamo in bellezza, nel senso che chiudiamo con gli articoli della settimana che va passando. Il 24 di luglio esce sul giornale anche la visita di Più Europa e Radicali. Sollicciano, visita di Più Europa e Radicali, è disumano. Presenti parassiti nell'acqua. L'allarme della delegazione: frequenti gli episodi di autolesionismo. Questo lo dice La Nazione, ma lo stesso giorno, il 24 di luglio, lo dice anche il Corriere Fiorentino in un articolo meno spot, perché mancano anche le foto. Non è una fotonotizia, è solo una spalletta laterale, però comunque esce anche sul Corriere: la visita di Più Europa, cimici e acqua non potabile. A Sollicciano le condizioni sono indegne. Ecco, se ne accorgono anche loro. E ecco, questo, diciamo, è un po' il livello più basso, più strumentale, più opportunistico della politica e delle forze, comunque non di minoranza. Non si sta parlando di opposizioni, ma si sta parlando di partiti che spesso e volentieri hanno fatto la parte del leone, che sono stati al governo e che, insomma, hanno delle responsabilità su tutto questo. Per cui chiaramente, quando si parla della politica, bisogna fare un po' anche dei distinguo, perché se no si rischia di cascare, insomma, in tutta erba un fascio. Non è poi propriamente vero che tutti sono uguali solo perché stanno in politica. C'è anche chi sta alle opposizioni, c'è chi governare non ha mai governato, ci sono invece quelli che fanno delle dichiarazioni interessate quando gli comoda e quando poi tengono in mano le redini del paese. Continuano a fare danni su danni, e poi quando invece al governo non ci sono o sono un po' lontani, ecco che cercano di cavalcare un po' l'onda. Questo mi sembra a me, tanto per chiudere, con una banalità e un'ovvietà, quella che è il contenuto della visita di più Europa e radicali di fronte a Sollicciano. Direi che abbiamo detto tante cose anche questa settimana. Vi saluto e vi do una buona pausa rigenerativa di agosto. Ci sentiamo comunque presto. A tutti e a tutti voi, il mio grande e solito ciao!

0: Sei un ricercatore o uno studente del polo scientifico che vuole continuare a studiare e a fare il suo lavoro?
1: Sei forse un abitante della Piana che vorrebbe non respirare benzina?
2: Oppure sei un fenicottero rosa del parco della Piana e vorresti continuare a beccare tranquillo?
1: Grazie al nuovo aeroporto, da domani potrai scegliere tra le tantissime destinazioni e andare da un'altra parte a fare le tue cose.
0: Nella disperazione, però, puoi ascoltare Radio Wombat 1359 delle frequenze medie.
3: Ma la mattina? Il pomeriggio? E poi la sera? Ma cosa ascolti?

We discussed this and I said no.

My name is Lolita. And I'm not supposed to play with boys.

Anche le foche bevono Radio Wombat.

Buongiorno Palestina, 172esima trasmissione su Radio Wombat. L'evento fiorentino di tre giorni dal titolo Immaginiamo di nuovo la pace, proposto e organizzato dalla cantante israeliana Noa con il patrocinio della sindaca Funaro, del Parlamento europeo, la benedizione della Presidente del Consiglio e il cofinanziamento della Unione Europea, ha visto un'affluenza minore del previsto all'Anfiteatro delle Cascine, serata di chiusura, che ha concluso la tre giorni di manifestazioni. Ed è così andata anche al Teatro Nazionale. Una maggiore partecipazione e coinvolgimento di pubblico sono invece risultati in un'altra occasione, quella alla chiesa di San Salvatore al Monte, dove la chiesa era gremita di fedeli, reduci dalla camminata multireligiosa, alla presenza del Monsignor Gerardo Gambelli, arcivescovo metropolita di Firenze, l'imam di Firenze Zedine Azir, il rabbino capo di Firenze Gad Fernando Piperno, padre Bernardo Gianni e il pastore Saverio Scucimarri. Quello su cui conviene riflettere è che, a differenza di ciò che è avvenuto in Israele, Noa non ha mobilitato la sinistra e non ha interessato il centro. Peraltro Noa è stata criticata per la eccessiva semplificazione della questione palestinese. La stampa mainstream ha ignorato il critico apporto di comunicati, volantini, scambi epistolari in chiara controtendenza rispetto alle finalità della kermesse. Comunicati e volantini e scambi epistolari a cui hanno contribuito molte associazioni, quali Lega Ambiente, Assopace Palestina Firenze, il BDS, l'Associazione 11 Agosto, Firenze per la Palestina, che raccoglie in sé circa 20 associazioni del terzo settore, ma anche Enrico Fink, sebbene non a nome della comunità ebraica di cui è presidente, nonché Noa stessa. Se l'intervento della kermesse era quello di presentare una nuova immagine di pace, se mai ce ne fosse stato bisogno, ha ottenuto solo l'effetto contrario, quello di renderne evidente l'assenza. Come sappiamo, infatti, a Gaza si continua a morire, e così in Cisgiordania, dove la violenza dei coloni sui palestinesi è apertamente protetta dai soldati dell'IDF. Si è trattato comunque di una manifestazione che ha smosso le acque e che quindi merita un'osservazione a posteriori. Si tratta, cioè, di passare dal rifiuto della violenza e dalla denuncia dei massacri, che si vogliano o no chiamare genocidio, alle azioni per fermarle. Questo ha un prezzo: una perdita di consensi elettorali nella comunità ebraica, la rottura di amicizie e relazioni, l'essere additati come traditori della fede o della patria, il ritiro dalle colonie, lo scontro fisico con i coloni armati o con gli squadristi sionisti nelle nostre città. Gli strumenti e le azioni efficaci per la pace ci sono, ma comportano quel prezzo di cui non si vuole parlare. Del prezzo da pagare per la pace ne abbiamo fatto il titolo di questa trasmissione e ne parleremo ancora a partire dalle due interviste alle persone presenti al concerto di Noa. Una è un'attivista israeliana di nome Iris, e l'altra intervista è all'italo palestinese Karem Rohana. L'evento di Firenze, che si proponeva di parlare di pace, di dialogo e convivenza dal 10 al 12 luglio e che ha visto una notevole presenza di leader religiosi, è stata preceduta quasi sotto silenzio stampa da un incontro dal carattere sicuramente meno empatico avvenuto un mese prima all'auditorium dell'Ara Pacis a Roma, dove il 25 giugno è stato firmato il patto fra le più grandi e importanti religioni rappresentate in Italia. Sottoscritto dal Presidente della Repubblica, il patto fra le 15 religioni firmatarie dovrebbe dare, dopo un cammino di 3 anni, continuità e prospettiva al lavoro congiunto
e ufficialità all'esperienza chiamata La Via Italiana del Dialogo, le religioni nello spazio pubblico e per la coesione sociale, che è anche il titolo del patto stesso. In questa trasmissione vi proponiamo brevi interviste a Livia Ottolenghi, presidente dell'Unione Comunità Ebraiche in Italia, Yassin Baradai, segretario UCOI, precedute dall'introduzione del Monsignor Caetano Castello della Conferenza Episcopale. Ascolterete tutto questo dopo la rassegna stampa a cura di Giuseppe, preceduta da un breve stacco musicale.

0: Buongiorno, sono Giuseppe e vi do il benvenuto all'ascolto di questa rassegna stampa. Scorriamo alcuni articoli sulla situazione in Palestina, comparsi negli ultimi 15 giorni. Ce ne sarebbe anche uno che però è quello non scritto, quello del silenzio che dal 7 ottobre di 3 anni fa ha chiuso Gaza in un contenitore ermetico, in cui nessun osservatore viene fatto entrare, e in cui qualunque cosa può succedere negando che ciò avvenga. Iniziamo comunque da un primo punto significativo. Il 6 luglio sulla testata The Guardian compare la notizia che Hamas ha annunciato ufficialmente l'intenzione di cedere l'amministrazione civile della striscia di Gaza dopo 20 anni al potere, invitando un'amministrazione transitoria appoggiata dagli Stati Uniti a subentrare. Dunque, questa mossa, anche se dal forte valore simbolico, per sbloccare i flussi internazionali della ricostruzione e gli aiuti agli oltre 2 milioni di residenti sotto assedio, non include promesse di disarmo unilaterale da parte dell'ala militare di Hamas. E questo si scontra contro le richieste pressanti di israeliani e statunitensi. La decisione di Hamas punta a rimuovere comunque gli alibi geopolitici di Israele legati al blocco dei valichi e a contrastare i piani delle forze occupanti volti a confinare i palestinesi in enclave ultramilitarizzate e segregate. Sempre nella stessa testata The Guardian e nello stesso giorno, il 6 luglio, quest'altra notizia, un'inchiesta rivela che l'organizzazione benefica registrata nel Regno Unito, la Friends of Jewish Hebron, ha trasferito circa 200.000 sterline tra il 19 e il 24 a una scuola religiosa situata nel cuore degli insediamenti illegali israeliani a Hebron, epicentro della colonizzazione forzata in Cisgiordania. L'indagine solleva forti polemiche sul piano normativo, poiché le donazioni beneficiano impropriamente di agevolazioni fiscali statali britanniche ed eludono lo statuto originario dell'organizzazione, che limita esplicitamente le proprie attività educative e caritatevoli entro i confini ufficiali dello Stato di Israele, escludendo i territori occupati della Palestina. Il 9 luglio, ancora su The Guardian, notizia che l'esercito israeliano è stato accusato di aver compiuto un'esecuzione extragiudiziale ai danni di Hamad Eslem, autista palestinese della organizzazione non governativa World Central Kitchen, che è stato colpito a morte alla testa a bruciapelo da un militare mentre attendeva a mani alzate l'autorizzazione coordinata per ispezionare il proprio camion degli aiuti, fermatosi per un guasto meccanico. Testimoni oculari denunciano che l'omicidio è avvenuto senza alcun tentativo di comunicazione o discussione preventiva. L'episodio ha spinto l'associazione locale degli autotrasportatori a valutare la sospensione temporanea dei servizi di trasporto logistico umanitario per la totale assenza di sicurezza operativa. Sempre su questo aspetto di un clima di terrore pianificato da parte di Israele, abbiamo la notizia dell'11 luglio, della denuncia del deputato democratico del congresso statunitense Ro Khanna, che ha denunciato di essere stato fermato e circondato per circa 90 minuti da coloni israeliane armati di fucili d'assalto M4 di fabbricazione americana. L'incidente è avvenuto nel villaggio rurale di Kirbet Zanuta, precedentemente semidistrutto dagli stessi coloni nel sud della Cisgiordania. Il deputato Khanna ha riferito che l'esercito israeliano, L'IDF, parzialmente sovvenzionato dai contribuenti statunitensi, è intervenuto per dare manforte ai coloni ostili, anziché garantire la sicurezza della delegazione di Washington, offrendo una testimonianza diretta del clima di arroganza e totale impunità vissuto quotidianamente dai palestinesi sotto occupazione militare. In seguito alle smentite israeliane, il deputato democratico ha accusato formalmente l'esercito e il governo israeliano di aver diffuso falsità sull'accaduto in Cisgiordania. Israele aveva tentato di sminuire l'episodio descrivendo i coloni armati come un gruppo di minorenni delinquenti. Il deputato Khan ha replicato diffondendo prove video in cui quattro soldati regolari dell'IDF affiancano attivamente leader della violenza colonica, sanzionati a livello internazionale, nell'ostacolare e deridere la delegazione diplomatica di Washington, confermando la sistematica complicità e il coordinamento sul terreno tra l'esercito e i coloni estremisti. Il 13 luglio, questo tratto dal sito Assopace Palestina, che riprende l'esclusiva in pagine esteri, autore Eliana Riva, Israele spara a Marwan Barghouti in carcere, ferito il Mandela palestinese. Lo storico leader politico palestinese Marwan Barghouti, recluso in un penitenziario israeliano di massima sicurezza, è stato colpito e ferito a una gamba da un proiettile di gomma sparato a bruciapelo da una guardia carceraria. I familiari denunciano il rifiuto sistematico delle autorità carcerarie di somministrargli cure mediche d'emergenza e l'insorgere di ripetuti pestaggi fisici e violenze mirate nel corso del regime di isolamento. L'episodio ha alimentato dure reazioni popolari, indotto la Lega Araba a richiedere l'apertura immediata di una commissione d'inchiesta internazionale per verificare le torture fisiche e psicologiche ai danni dei detenuti politici palestinesi. Ancora su notizie che sembrano veramente prodotte in serie, su Palestine Chronicle, la notizia è che l'esercito israeliano ha sparato e ucciso il 19enne Nasser Zal Kabaneh nei pressi della barriera di separazione a nord-ovest di Gerusalemme. L'uccisione è avvenuta nel contesto di una massiccia operazione militare che ha investito i distretti cisgiordani di Betlemme, Jenin, Ramallah, Nablus, Hebron e Gerico, con demolizioni, scontri di piazza, decine di arresti arbitrari. Nello stesso arco di ore, bande di coloni armati hanno assaltato il villaggio rurale di Burqa, vicino a Ramallah, devastando proprietà agricole palestinesi per ritorsioni territoriali. Ancora, il giorno dopo, un raid aereo israeliano ha colpito e polverizzato un avamposto di sicurezza ad Al-Fallujah, a ovest di Jabalia, uccidendo il colonnello Mohammed Marwan Salem, capo della polizia del campo profughi, insieme a diversi ufficiali e visitatori civili. Fonti sanitarie locali denunciano che l'attacco mirava intenzionalmente a privare l'area delle residue funzioni amministrative e civili e per scatenare il caos istituzionale nella striscia settentrionale. L'IDF ha rivendicato ovviamente l'assalto, asserendo di aver neutralizzato quattro miliziani di Hamas, versione duramente smentita dalle autorità locali. Sempre il 14 luglio, sulla testata Mondovice, torna la notizia dello scioglimento dell'amministrazione civile da parte di Hamas per favorire la stabilità e la ricostruzione internazionale di Gaza. Ciò nonostante, le condizioni di vita della popolazione sfollata rimangono disperate. L'articolo documenta le gravissime sofferenze dei civili in tendopoli prive di servizi essenziali, sottoposte a costanti ondate di caldo, bombardamenti mirati. Il blocco di frontiera israeliano continua a impedire l'approvvigionamento idrico-sanitario e l'evacuazione salvavita di centinaia di migliaia di feriti e malati cronici, confermando l'irrilevanza delle concessioni diplomatiche palestinesi sul terreno di fronte all'assedio di Israele. Concludiamo con un'ultima notizia del 19 luglio. Coloni oltranzisti in direzione Gaza. La marcia. Sul manifesto, a firma di Eliana Riva, La notizia che la colonna razzista ultranazionalista di Daniela Weiss ha organizzato per oggi, con il suo movimento sionista di insediamento, una grande marcia verso Gaza per rivendicarne l'occupazione. Ricordiamo sempre che a Gaza nessun osservatore internazionale può entrare, però è stato permesso a questa colonna di coloni ultranazionalisti di entrarci. Non è la prima volta che il gruppo tenta di impadronirsi di ciò che interpreta come la propria eredità biblica, la terra promessa, che comprende l'intera Palestina storica, anche se non si limita alla Palestina, ma comprende Libano, Siria e parte dell'Egitto. Questo movimento negli ultimi anni è diventato una sorta di laboratorio politico della destra israeliana. Le rivendicazioni del gruppo sono le stesse di buona parte del governo di Netanyahu. Il numero dei ministri e dei deputati che ne sostengono pubblicamente il progetto è cresciuto a dismisura. L'Unione Europea ha inserito questo movimento di base e Daniela Weiss nella lista dei sanzionati nel maggio 2026, sostenendo che il movimento faciliti lo sfollamento forzato dei palestinesi, ma in Israele la leader estremista, che ha più volte rivendicato la pulizia etnica di Gaza e della Cisgiordania, la scomparsa degli arabi, che ha proposto di tagliare completamente viveri e beni di base ai palestinesi per costringerli a lasciare le proprie terre, gode di grande sostegno. Il senso stesso del sionismo, secondo Weiss e i suoi detti, è combattere e occupare, e la guerra rappresenta per questo un'opportunità storica. Queste le parole di una persona che ha grande seguito in Israele, che dovrebbe rendere chiaro cosa si può oggi intendere per volontà genocida. Con quest'ultima notizia vi saluto e a risentirci nella prossima occasione.
1: Pueblos del mundo, en los días en que la tierra llora y los hijos son enterrados sin nombre, alzamos la voz como se alza la barricada, con rabia y con esperanza.

0: L'evento di 3 giorni di Noa a Firenze, dal titolo Immaginiamo di nuovo la pace, è stato concluso all'Anfiteatro delle Cascine con un concerto a cui hanno partecipato artisti internazionali e palestinesi. Il presidio di Firenze per la Palestina, che all'entrata evidenziava l'eccessiva semplificazione del messaggio che Noa proponeva, ha attratto l'attenzione anche di una signora israeliana che ci ha concesso la seguente intervista.
1: Hello, madam. Now I heard you speaking about Israel and Palestine in terms that I find very interesting. Can you tell me what the group you belong to or your activity?
2: Yeah, I'm a part of Combatants for Peace. This is a binational movement in our land. Palestinians and Israelis that are working together, non-violent resistance against the occupation, against the apartheid, against the ethnic cleansing.
3: Sì, faccio parte di Combatants for Peace. Si tratta di un movimento binazionale nel nostro paese, palestinesi e israeliani che lavorano insieme con una resistenza non violenta contro l'occupazione, contro l'apartheid, contro la pulizia etnica. Lavoriamo insieme per la pace, per la libertà, per la giustizia per tutti, dal fiume al mare. Questo gruppo è stato fondato 20 anni fa da ex combattenti, ex prigionieri, combattenti per la libertà. E lavoriamo insieme con una sede a Bejala in Cisgiordania e una a Tel Aviv. E abbiamo anche amici di Combats for Peace in tutto il mondo. Quindi sarebbe gradita la vostra adesione a Combatants for Peace qui in Italia. Faccio anche parte di un gruppo chiamato Jordan Valley Activists. Siamo israeliani che attualmente svolgiamo attività di protezione nella Valle del Giordano, nella parte settentrionale della Valle del Giordano, cercando di proteggere le comunità palestinesi dalla violenza dei coloni, dell'esercito e del governo israeliano. Perché ciò che sta accadendo ora in Cisgiordania è una pulizia etnica, è un olocausto del popolo palestinese e la comunità internazionale deve aiutare e deve chiedere al governo internazionale, a tutti i governi, di fermare Israele da questa pulizia etnica. Quindi fermare Israele da questo stato di apartheid e da questa occupazione. E noi dobbiamo essere liberi, tutti noi. Siamo 14 milioni di persone che vivono tra il fiume e il mare, 7 milioni di ebrei, 7 milioni di palestinesi. E meritiamo una vita normale. I nostri figli, i nostri nipoti meritano una vita normale, tutti noi. Quindi, dal fiume al mare, tutti dovrebbero essere liberi. Ora siamo qui a una piccola manifestazione riguardo alla presenza della Noa a Firenze, che parlerà di comprensione tra palestinesi e israeliani. E ora voi state criticando questo evento, ma potreste spiegarmi perché? Non sto criticando la manifestazione, sto solo considerando che l'evento con Noa è importante, perché ogni volta che si chiede la libertà per il popolo palestinese e si chiede di fermare il governo fascista israeliano è importante. Ma quello che vi chiedo è di farmi capire il vostro boicottaggio con Dolarte e le persone che provengono dalla Palestina. Ci sono artisti qui, tra cui molti palestinesi che sono venuti e chiedono la libertà per il popolo palestinese, ma sono anche d'accordo sul fatto che il popolo ebraico meriti un proprio paese. Quindi vogliamo stare insieme. Vogliamo riconoscere il dolore reciproco e anche il diritto di tutti nella nostra terra. Siamo tutti legati alla nostra terra, siamo d'accordo sul fatto che siamo legati alla stessa terra e vogliamo la libertà per tutti noi. Quindi credo che forse dovreste mettervi d'accordo anche qui, magari organizzando insieme una manifestazione binazionale, chiedendo a tutti, ebrei, cristiani, musulmani, di vivere insieme. Meritiamo di vivere insieme, non dobbiamo schierarci. Non dobbiamo scegliere di essere a favore della Palestina o a favore di Israele, dobbiamo semplicemente essere a favore dell'umanità, a favore della pace. Il significato di questa manifestazione è di criticare Noah. Conosco Noah, ha un buon cuore e buone intenzioni. Sa di essere odiata dal governo e dalla comunità israeliana perché è considerata radicale agli occhi dell'opinione pubblica israeliana. Ma quello che vi dico è di andare a manifestare davanti all'ambasciata israeliana, a protestare davanti al vostro governo, all'ufficio del primo ministro o al Parlamento. Il primo ministro, il Parlamento, l'ufficio delle Nazioni Unite, chiunque possa davvero fare qualcosa per influenzare l'opinione pubblica, per fermare il commercio di armi da Israele. Tutti in Europa state comprando armi da Israele, state investendo le vostre tasse nelle armi in Israele, le vostre tasse, quelle del popolo italiano, le vostre tasse stanno finanziando le armi che stanno uccidendo bambini a Gaza. Quindi fermatevi, fate qualcosa, se volete fare qualcosa fatelo, andate a manifestare e chiedete al vostro governo di smettere di acquistare armi da Israele, allora potrete aiutare, sì, ora ci sono alcuni passi molto concreti che sono stati proposti. Uno è Barghouti, un altro è la libertà per il pediatra di Gaza. È molto importante chiedere, sì, la libertà per i medici di Gaza, il primario dell'ospedale che è in pessime condizioni, liberare tutti i prigionieri palestinesi, la maggior parte di loro senza processo. Ci sono anche bambini all'interno del carcere, bambini che sono stati rapiti dai loro letti e sono imprigionati. Sì, va chiesto di liberarli e se volete davvero fare una cosa utile è parlare alle persone che non capiscono cosa sta succedendo.
2: Knowledge, the suffer that you are doing and the right of the Palestinian people to freedom. You acknowledge the right for everyone for safety and equal rights. We are not against the Jewish people. We are for peace and for humanity for everyone and they need to hear it.
1: Thank you, madam, very much. Thank you.
0: Allo stesso presidio, alle Cascine, ha partecipato anche Karem Rohana, italo-palestinese, che ci ha espresso la sua opinione nei seguenti termini.

0: c'è questo. Secondo te, tutte queste buone intenzioni, possiamo riuscire a farle convergere verso o a organizzare qualche cosa che forzi un po' questa situazione a fare un passo positivo e operativo in avanti?
1: Dice a livello politico? A livello politico,
0: soprattutto a livello politico, perché abbiamo questa invocazione alla pace che si ferma lì. Allora io dico, vale il detto, se sono rose fioriranno. Allora come facciamo a farle fiorire?
1: Allora, io secondo me già quello che stiamo facendo oggi, essendo qui al presidio e che è stato fatto nelle settimane, nei giorni precedenti a questo evento Reimagine Peace di Noa, la contestazione abbiamo fatto, ma anche la creazione di consapevolezza, quindi abbiamo spiegato perché contestiamo questo tipo di idea di pace, cioè questo tipo di idea di finta pace di fatto, perché è un'idea che equipara oppressi e oppressori, è una pace fatta di parole vuote, di sionismo liberale, di non messa in discussione dello status quo che ha portato e che porta al genocidio. Quindi già questo è un lavoro che secondo me abbiamo fatto e quindi abbiamo portato qualcosa. Poi se questa cosa viene utilizzata dalle persone che chi si era avvicinato magari all'evento Reimagine Peace in buona fede, grazie a noi, a quello che è stato fatto, magari scoprirà decostruirà la sua idea di pace un pochino in modo più profondo e consapevole, e quindi sarà servito. Chi si è avvicinato a questa idea di pace in malafede, come hanno fatto Noa e molti degli organizzatori, la giunta comunale che ha aderito e tutto, probabilmente cambierà poco, perché loro già lo sanno che tipo di operazione stavano facendo, ovvero un'operazione di washing e di pulizia dell'immagine di Israele.
0: Ecco, la campagna per la liberazione di Barghouti e di Safiya, come la vedi?
1: È una campagna, almeno quella si pone degli obiettivi, si pone degli obiettivi giusti, importanti, concreti, specifici anche, e quindi può essere fatta un certo tipo di pressione politica, istituzionale, perché a un certo punto anche loro devono fare qualcosa, e quindi direzionare, come visto è stata appoggiata dalla regione toscana, quella lì della liberazione, nonostante la regione toscana abbia posizioni sui due popoli, due stati molto inopportune, secondo me almeno su queste campagne è giusto portarle ovunque per far sì di mettere un certo tipo di pressione, perché sono due figure sia simbolo ma anche due figure umane, sono due persone che sono nelle mani ora del regime israeliano e che chissà cosa sta facendo di loro, e quindi chiunque chieda la liberazione, la libertà di Barghouti senza condizioni, è giusto che lo faccia. Quindi,
0: grazie Karim, ci vuoi dire ancora qualcosa?
1: Non ho da aggiungere, nel senso da aggiungere che beh, è bello vedere, ci so che siamo ancora qui a spingere, a credere in questa idea di mondo diversa dove non ci si fa prendere in giro da parole vuote, ma siamo ancora qui a dire che la pace si costruisce con la consapevolezza e con ritrovarsi tra persone, occupare gli spazi fisici anche per creare consapevolezza negli altri e un'idea di mondo diversa.
0: Grazie.

0: Martedì 7 novembre. Stanotte credo di aver dormito un paio d'ore. È come se non riuscissi a chiudere gli occhi e riposare. Gli incubi mi sfiniscono, anche se non sono veri incubi, ma più ricordi delle storie della gente che incontro ogni giorno e che di notte mi perseguitano. Perché a volte di giorno ti imbatti in cose peggiori di qualunque altro incubo. Quando succede, rido incredula, perché mi sembra impossibile che la realtà sia diventata più terrificante della fantasia. È un mese di bambini, donne, uomini, civili, medici, paramedici e giornalisti assassinati. Un mese di case, palazzi, ospedali, scuole, università, chiese e moschee rase al suolo. Un mese di me, che tutte le sere, prima di addormentarmi, fisso il soffitto chiedendomi se cadrà il razzo che mi seppellirà. Un mese senza acqua potabile, senza cibo, senza elettricità, senza internet, senza un tetto sulla testa. Senza famiglia. Un mese di cronache e reportage su come la mia casa, Gaza, si sta trasformando in una città fantasma. Ogni giorno qui ciascuno si domanda, quanto manca prima che tocchi a me? A Gaza tutti hanno paura. Quante morti dovranno esserci ancora prima che il mondo finalmente si mobiliti? A volte vorrei quasi morire e basta, per riposare in pace. E a volte vorrei soltanto vivere per vedere la Palestina conquistare la libertà. Domenica 12 novembre. Non ho più parole per descrivere quello che provo che sta succedendo. Oggi non voglio dire altro.
1: Avete ascoltato I diari di Gaza, tratti dal libro Gli occhi di Gaza, edizioni Sonda del 2026 di Plestia Al-Akkad, giovane giornalista palestinese.
2: تفضل.

0: Passiamo ora alla seconda parte della trasmissione. Firmato a Roma, all'Ara Pacis, il patto tra le confessioni religiose in Italia, chiamato la Via Italiana del Dialogo, le religioni nello spazio pubblico e per la coesione sociale. Firmatari del documento sono stati 15 rappresentanti religiosi di Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai, Assemblea Spirituale Nazionale dei Bahia d'Italia, Sikhi Sewa Society, Istituto Tevere, Confederazione Islamica Italiana, Comunità Religiosa Islamica Italiana, Assemblea dei Rabbini d'Italia, Sacra Arcidiocesi Ortodossa d'Italia, Centro Islamico Culturale d'Italia, Unione delle Comunità Islamiche d'Italia, Unione Induista Italiana, Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, Conferenza Episcopale Italiana, Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia e Unione Buddista Italiana. Un documento che prende le mosse da un preambolo in cui si condivide l'importanza di agire insieme per il bene comune, certi della rilevanza del dialogo interreligioso per lo sviluppo della società. Vuole essere un contributo serio e sperimentato, offerto a una società troppo spesso esposta a polarizzazioni ed estremismi che spingono a vedere nell'altro, diverso per fede o cultura, un nemico, dichiara il cardinale Matteo Zuppi, presidente della Conferenza Episcopale Italiana. Matteo Zuppi ha avuto un ruolo chiave nel percorso che ha portato alla firma del patto. Infatti, è a cominciare dal 2023 che i leader religiosi si sono incontrati annualmente nella sede della Conferenza Episcopale Italiana, avviando una riflessione comune sulla necessità di essere nello spazio pubblico una risorsa capace di tessere dialogo, comunione e pace. Il cardinal Zuppi aveva già dichiarato: mai utilizzare le religioni per giustificare odio, pregiudizio e tantomeno violenza. Come abbiamo già detto nell'introduzione, in questa trasmissione vi proponiamo brevi interviste a Livia Ottolenghi, presidente dell'Unione Comunità Ebraiche d'Italia, a Yassin Baradai, segretario UCOI, precedute dall'introduzione del Monsignor Caetano Castello della Conferenza Episcopale.
1: E questo patto che viene firmato oggi?
2: Sì, è da alcuni anni che si è discusso e si è avanzata questa idea, cioè di collegarci ancora più esplicitamente come responsabili delle religioni in Italia, delle diverse religioni, perché questo nostro itinerario non sia un fatto chiuso all'interno del mondo religioso, ma perché sia una proposta per una coesione sociale maggiore che avviene anche sulla base di queste tante idee che ci accomunano come religiosi sul modo di vivere, sulla cura del creato, sulla responsabilità per i più deboli e così via, che sono valori eterni, sono valori che un po' difesi e messi in luce da tutte le antiche anche religioni, come pure dal cristianesimo, eccetera, e quindi collegarci per offrire degli elementi di coesione sociale che cioè hanno un valore che vanno al di là del fatto religioso. Questo è un patto appunto proposto alla società italiana, in particolare la Via Italiana del Dialogo, che nasce da questa idea: che senso e che valore ha il dialogo nostro religioso per la collettività civile nella quale ci troviamo.
1: Senta, che cosa ha caratterizzato maggiormente questo cammino fino ad ora?
2: Ma innanzitutto una grande disponibilità reciproca con tutti i responsabili delle varie religioni. Non mancano momenti anche di difficoltà, ultimamente dovuti soprattutto a queste relazioni tra religioni come l'Islam e dall'altra parte il cristianesimo e l'ebraismo, no? Ci sono state religioni, motivi di tensione nei rapporti dovuti all'imbarazzo anche per certe situazioni, però la volontà che ci unisce è maggiore di questi imbarazzi, perché è nostra volontà di tutti noi annunciare un mondo e lavorare per un mondo che sia privo di queste atrocità a cui oggi assistiamo. Ecco.
1: Senti, ora che cosa succederà? Questo non è un punto d'arrivo, è un punto di partenza.
2: Sì, beh, questo è nello stesso tempo un punto d'arrivo, perché capisce che per impegnarsi in un patto c'è bisogno di maturare qualcosa che fino ad oggi non era proprio del tutto presente nella singola religione. Però è anche un punto di partenza perché, per esempio, anche il nostro mondo contemporaneo si renda conto che un valore antropologico così profondo come quello della religione, che è presente dall'origine dell'umanità e che indica realtà che sono trascendenti al di sopra, cioè della disponibilità di un qualunque presidente, per quanto importante, di una nazione, eccetera, rispetto ai quali bisogna ancora inchinarsi.
1: Tutto questo nell'ambito del cammino sinodale, necessariamente.
2: Sì, diciamo che questo è un cammino sinodale aperto all'ennesima potenza, perché comprende anche persone di diverse fedi che però stanno collaborando volentieri e bene, mi pare.
1: Un'ultima considerazione: i singoli, chi ci ascolta, come può sostenere questo, come possono sostenere questo cammino?
2: Ma innanzitutto si tratta di acquisire una mentalità aperta al dialogo con chi è diverso, al dialogo, cosa che cerchiamo di fare anche nelle scuole. Ultimamente io presido la commissione CEI per il dialogo ecumenico interreligioso, e lì si stanno producendo dei sussidi anche per le scuole, quindi nell'insegnamento della religione cattolica ci sono spazi ormai abbastanza ampi e grandi per presentare, non da cattolici, ma anche con il contributo di persone di altre fedi, no? Le religioni così come sono configurate in tutta la loro anche consistenza storica e sociale. Quindi questo avviene già oggi e speriamo cresca.
0: È fondamentale dare un segnale di grande accoglienza rispetto alla diversità in questo momento segnato da tensioni e intolleranze, dice Livia Ottolenghi, presidente dell'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, che parla di un momento storico segnato. Ascoltiamo.
3: È un valore importante, è un punto d'arrivo per molti anni di lavoro, ma è anche un punto di partenza, perché rappresenta la possibilità di riunirsi intorno a un tavolo con le proprie specificità e però dare un segnale di grande accoglienza per le diversità.
1: Guardando indietro, quanto è stato importante questo cammino?
3: È molto importante anche la visione di aver iniziato questo cammino molti anni fa, e in particolare essere giunti a questo risultato in questo momento, che è un momento di grandi tensioni e di grandi intolleranze. Quindi credo che questo segnale da parte delle religioni presenti in Italia sia estremamente utile ed importante.
1: E adesso che cosa succederà? Quali sono gli auspici e tecnicamente come vi muoverete?
3: Direi che continueremo con i percorsi già intrapresi, perché sono molti, discorsi e attività già intraprese, e visto che abbiamo altre persone, altri amici intorno al tavolo, speriamo di avere anche nuove iniziative interreligiose.
1: Senta, il suo messaggio a chi ci ascolta?
3: Ascoltare, rispettare e prima di tutto conoscere, perché è dalla non conoscenza che derivano le intolleranze, e quindi ci vuole molto rispetto e molta attenzione per le parole.
0: Per Yassin Baradai, presidente dell'Unione delle Comunità Islamiche d'Italia, tutte le confessioni possono prendere l'impegno di questo patto e portarlo nelle proprie comunità sul territorio italiano. L'auspicio è dare un contributo affinché aumenti la consapevolezza che le differenze religiose non costituiscono una barriera. Ascoltiamo l'intervista con Yassin Baradai.
1: Oggi, qui a Roma.
4: Questo è un percorso che è nato diverso tempo fa e che oggi si incorona con un patto. E questo patto è una volontà di tutte le parti di questa diversità dell'Italia, composta da diverse religioni, che decidono volontariamente di mettersi insieme e fare un percorso.
1: Che cosa vi aspettate adesso?
4: Ci aspettiamo che questo sia un punto d'inizio, un punto in cui tutte le confessioni possano prendere l'impegno di questo patto e portarlo nelle proprie comunità e sul territorio italiano.
1: Il messaggio ai singoli, che cosa possono fare per accompagnare questo cammino?
4: comprendere che le differenze religiose non sono un ostacolo, non sono un muro, ma sono qualcosa che può unire e che può veramente dare un apporto all'Italia per una società un pochino più inclusiva, ma anche, diciamo, utile alle persone.
1: La speranza è che tutto questo si traduca in qualcosa di concreto nella quotidianità. Quali sono le difficoltà che vede?
4: Beh, ci sono già attività di dialogo interreligioso, non sono nuove, e questo è solo, diciamo, una tappa delle tante, e quindi a livello quotidiano ci sono già delle attività delle varie comunità localmente. Le sfide sono tante, ovviamente, perché è un tempo un po' particolare di polarizzazione. Però comunque, insomma, sono sfide che tutti noi religiosi e meno religiosi abbiamo, per cui noi possiamo solo aiutare eticamente e valorialmente a portare, diciamo, un contributo.
1: Il patto è comunque questo tema del dialogo, come viene visto internamente alla vostra comunità?
4: Beh, è endemico proprio alla teologia, credo, di tutte le confessioni, quindi va solo riscoperto, va visto, insomma, dalla prospettiva corretta, ma sicuramente è qualcosa che fa parte della religione, della fede, della dimensione di ognuno.
1: Cosa serve maggiormente da parte dell'opinione pubblica?
4: Beh, serve più coscienza, più presenza anche nelle proprie comunità religiose di riferimento, che siano anche culturali, non devono essere per forza di professione, quindi persone anche che non professano la propria fede, però partecipare alla vita comunitaria della propria comunità è importantissimo, perché questo dà un sostegno ai valori che questa comunità porta.
1: Alla fine il dialogo, la pace nasce dentro di noi e nel mondo che ci circonda.
4: Assolutamente sì, ma dobbiamo anche comprendere che siamo esseri umani, abbiamo tutte le stesse caratteristiche, le stesse paure, le stesse necessità, e questo ci unisce più di ogni altra religione.

Leggiamo un appello urgente del 5 luglio 2026 per il dottor Usama Abu Safia. Un medico sta morendo in detenzione. Scienza, politica, informazione devono parlare oggi. Usama Abu Safia, pediatra, direttore dell'ospedale Kamal Adwan di Gaza, è detenuto da Israele da 18 mesi, senza accusa formale e senza processo. Rifiutò di abbandonare i suoi pazienti durante l'assedio dell'ultimo ospedale funzionante nel nord di Gaza. Il 4 luglio del 2026, Physicians for Human Rights ha dichiarato che la sua vita è in pericolo immediato. Ripercorriamo la sua storia. Il 27 dicembre del 2024, il dottor Abu Safia fu prelevato dall'ospedale al termine di un'operazione militare di 30 ore. L'ultima immagine libera di lui, in camice bianco, tra le macerie, verso i carri armati. Nel 2025 perde circa 40 kg. Ex detenuti riferiscono pestaggi, aggressioni con cani, 7 giorni incatenato, mani e piedi, privazione del sonno. Esperti dell'ONU comunicano condizioni incompatibili con le regole di Mandela. Il 10 giugno del 2026 la Corte Suprema israeliana conferma la detenzione sulla base di documenti classificati inaccessibili a lui e ai suoi difensori. Il 24 giugno del 2026 Abu Safia viene trasferito nella sezione sotterranea Rakefet del carcere di Nizan, isolamento punitivo dopo il ricorso. Il 2 luglio del 2026 l'avvocato lo trova con ecchimosi recenti in difficoltà respiratoria. Le sue parole: questa è l'ultima volta che mi vedrete, mi hanno portato qui per uccidermi. Troverete il link per rispondere a questo appello sulla pagina blog della nostra trasmissione di oggi. Sarà molto semplice, premere il bottone che ti corrisponde, ci sono tre ipotesi, e dopodiché con la richiesta di una presa di posizione pubblica aggiungi in fondo la tua firma e invia. Prima di inviare puoi aggiungere ai destinatari tutti gli indirizzi che ritieni, redazioni, parlamentari, ordini professionali e istituzioni. Grazie. Era questa la nostra ultima notizia e con questo vi salutiamo e vi diamo appuntamento al 4 agosto, sempre alle 17:30, sempre su Radio Wombat. Inshallah.

compliant. Count steps compliant. Stove off compliant.

0: In the name of God, the compassionate, the merciful. Good afternoon.
1: Le loro armi sono cursori che si muovono sugli schermi dei computer. Il loro campo di battaglia è il cyberspazio. L'integrità di una nazione negli ultimi anni può essere messa a rischio.

0: conclusa.
1: Siamo all'interno del comando interforze per le operazioni cibernetiche, la trincea virtuale che ha il compito di proteggere il nostro paese dagli attacchi informatici.
2: Attaccare e difendere obiettivi sensibili, criptare e decodificare.
3: Sono molto contento del fatto che oggi l'Italia entra ufficialmente nell'era della blockchain, poi ci fosse sempre con questa tecnologia un notaio invisibile ad assisterci e che ci difende da ogni fregatura. Insomma, quando andiamo al supermercato e vogliamo sapere se quel pomodoro viene dalle campagne italiane o dall'estero, con la blockchain potremo saperlo sempre.
4: I nostri corpi saranno in grado di minare la criptomoneta di Bill Gates.
5: Iniettarci il mercurio nelle nostre vene collegate ai 5G.
6: Me l'ha detto, come mai il coronavirus si è tanto sviluppato in Lombardia? Ma voi avete visto quante antenne di 5G ci sono? La Lombardia è strapiena! La Lombardia è strapiena di 5G! E fanno finta di non vedere!
4: Potranno ucciderti, potranno spegnerci, oggi ci chiudono il profilo Facebook, domani ci potranno far parlare o ci potranno uccidere!
5: E diventeremo dei piccoli robot!
7: Forse ci stanno tracciando! Ci stanno tracciando! Stacca, stacca, stacca!
8: Ore 18:41 tornano le dirette qui sulle libere frequenze di Radio Blackout con Stacca Stacca, la trasmissione più amata dell'etere torinese dal 1269. E qui con noi in questa regia c'è, diciamo, oramai il Comintern al completo, un profluvio di menti.
9: La commissione.
8: Commissione.
10: Comitato.
9: Manca soltanto lui. Soltanto lui che ci guarda. C'è qualcuno che ci guarda al di là, ma che almeno è con noi. E invece c'è colui che ormai non proprio, che non sei te.
8: Non sono io.
9: L'altro,
8: no,
9: che
8: io
9: ci
8: no.
9: guarda ancora più da lassù.
8: Io ci ho provato, ma non ho soprasseduto. Oramai mi sono sentito preso in causa. Ma sai perché mi sono sentito preso in causa?
9: Perché capitavi per caso da queste parti.
10: Per la tua etica militante.
9: Non avevi nient'altro da fare.
8: Sì, vabbè, ma quella è la vita. Ma c'è un'altra ragione, perché oggi subiamo un dissing. Per la prima volta questa trasmissione viene dissata dai poteri forti, da chi ci vuole azzittire.
9: Beh, sappiamo che noi dettiamo la linea in vari modi, ma chi è che si è sentito toccato? Chi è che ha bisogno di mettere le mani nelle nostre marmellate?
8: Si è sentito toccato niente po' di meno che l'Economist, un giornalino di una scuola in Gran Bretagna, il quale ha deciso a questa ora, in questo momento, di lanciare una diretta con niente po' di meno che uno dei suoi curatori editoriali sull'argomento della AI, dell'intelligenza artificiale, con un panel di esperti dal titolo Is the backlash against data centers justified?
9: Mamma mia, che accento!
8: È l'odio verso i data center giustificato?
9: Sì? No? Sì. Parliamone. Scriveteci al 346-6673-263. È giustificato? Non è giustificato? Ma in fondo vi hanno mai fatto qualcosa di male?
8: Esatto. Ma non solo. La discussione su Is the backlash against data center justified? È finanziata niente po' di meno che da Anthropic, l'azienda che sviluppa Claude, nonché la principale avversaria di OpenAI. Insomma, possiamo dire, non vediamo nessun conflitto di interessi.
9: Io è da Rubiter che non vedo conflitti di interesse.
8: Assolutamente. Ma è proprio per questa ragione che abbiamo lasciato dall'altro lato dello schermo il nostro esperto di relazioni internazionali, nonché ambasciatore della nostra trasmissione.
9: No, nonché esperto di verità.
8: Di verità.
9: Di verità verissima.
8: Ad ascoltare appunto la contropartita anglosassone. Quindi, per chi fosse all'ascolto e a una certa dicesse basta con questi imbecilli che stanno straparlando di cose di cui chiaramente non capiscono niente, sappiate che c'è un'alternativa migliore. C'è l'Economist, che vi saprà dare delle opinioni sicuramente più sensate delle nostre. Con questo ci prendiamo una pausa musicale da questo interminabile intro di produzione e partiamo poi con la diretta.

0: E torniamo in diretta. Questa era bensì, come ci ha fatto notare qualcuno, Maximo Park. E no, non è risorto, semplicemente dal nostro potente archivio musicale abbiamo preso una ristampa di quest'anno, di un suo album del 2005. Arriviamo a parlare comunque dell'argomento della giornata e lo introduciamo con una notizia che arriva dall'Inghilterra. La notizia riguarda MediaStream AI, un'azienda che la cui missione, diciamo, è quella di fare il cloud sovrano in Inghilterra, no? Tu.
1: Il cloud non più della regina, ma del re.
0: Del re.
2: His Majesty Cloud.
1: Ci si mette un po' ad abituarsi a questo cambio.
0: Eh sì, sono quei cambi di regime che comunque pesano. E diciamo che da questo punto di vista è interessante perché comunque l'obiettivo, tutto sommato, poteva ancora sembrare sensato, no? Aprire dei data center in Gran Bretagna per, almeno a detta dell'azienda, riuscire ad addestrare il loro modello linguistico Mother, un'alternativa a quei noiosissimi chatbot che arrivano dall'oltremanica, che sarebbe stato costruito, addestrato e ospitato interamente su un'infrastruttura britannica. E per questo l'azienda si era prefissata l'obiettivo di investire 50 milioni di sterline in un data center a Salford e poi da lì andare a costruire altri 5 data center per un investimento totale di circa 1 miliardo di sterline. La cosa interessante è che dei giornalisti ficcanaso del Investigative Bureau of Journalism, scusatemi, si sono prefissati l'obiettivo di andare a vedere questo posto e andare a controllare cosa ci fosse veramente, no? C'è un data center, cosa c'è? Chissà. E hanno scoperto che il loro data center di punta non era nient'altro che un magazzino di circa 1000 metri quadri che era assolutamente vuoto al momento della visita. Non solo, l'azienda aveva dichiarato sul proprio sito web di aver attivato già altri 4 data center in altre 4 diverse locazioni e che addirittura una di queste avesse questo sistema tecnologico per riuscire a riciclare il calore emesso dai computer che frizzavano, frizzavano, frizzavano e riutilizzarlo per alimentare un orto botanico verticale. Ma come il calore alimenti un orto, le patate, non lo so. Ma
1: Qualcuno direbbe teleriscaldamento.
0: teleriscaldamento probabilmente sì. Ma anche là, cioè, il calore fa crescere i pomodori.
2: Beh, in Antartico non crescono se ci pensi. In
1: Beh,
2: Puglia sì.
1: cioè, comunque in Inghilterra fa freddo. Cioè.
0: Sì, però serve la luce solare, non è il calore il punto,
2: No,
0: no?
2: anche il calore aiuta, aiuta. Però non siamo una trasmissione che si occupa di piante.
0: Vabbè,
2: Quindi.
0: no, no, no, direi che questo è sulla sicuramente dalle nostre competenze.
2: Già scarse.
0: Già scarse in altro, quindi ci mancherebbe. Successivamente, quando poi dopo l'amministratore delegato di questa azienda è stato contattato dai giornalisti, questo aveva dichiarato di aver acquistato circa 10.000 GPU da Lenovo per riuscire ad alimentare, diciamo, la parte di inferenza, cioè di produzione di testi, immagini, video.
1: La parte che ti risponde, la parte del chatbot che ti risponde, non quella che fa l'allenamento, ma quella che ti risponde quando gli fai una domanda.
0: Esatto, per cui diciamo tendenzialmente serve anche meno potenza di calcolo, no?
1: Sì, sicuramente l'addestramento è la cosa che richiede più energia per più tempo prolungato, perché l'addestramento è una singola attività che dura molto molto tempo, poi non è proprio così, però insomma. E invece l'inferenza è questa cosa che ogni query che fai a OpenAI nella chat, quella è la mitica inferenza, parola sexy.
0: Parola molto sexy sicuramente. Ma anche lì l'azienda Lenovo successivamente ha dichiarato che non aveva nessun contratto per vendere queste 10.000 GPU, ma semplicemente una lettera di intenti con cui si impegnavano a collaborare un giorno in futuro, chissà. Tra l'altro, sempre la stessa azienda diceva invece che il modello che andavano ad addestrare, Mother, si chiama così, avrebbe richiesto circa 450 milioni di sterline per il solo investimento in hardware unità grafiche, diciamo, cioè quelle, quei processori che servono specificamente per questo genere di lavori, e tra i 180 e i 300 milioni di sterline invece per l'ammodernamento dell'edificio in sé, della struttura, e l'acquisto della rimanente componente IT, perché poi diciamo che queste schede, queste famose GPU di cui tanto si parla, poi alla fine non è che di per sé tu le puoi accendere e ci puoi parlare, no, comunque le devi attaccare a un computer, che lo devi attaccare a internet, che deve avere della corrente elettrica, no?
1: Sì, ti richiedono di fare un salto in avanti generazionale enorme, perché rispetto ai data center precedenti ti richiedono di mettere molta più corrente per densità di unità del rack, perché negli ultimi anni paradossalmente il consumo di corrente di data center è diminuito per unità, cioè se voi prendete un server di 20 anni fa e un server di oggi che occupano un'unità nel rack, quello di oggi consuma un'enormità di meno e funziona,
2: certo,
1: molto meglio.
2: Il 10% rispetto,
1: esatto,
2: a 20 anni fa.
1: L'IA invece ha invertito questa cosa qua, cioè noi avevamo i data center che per densità, poi magari abbiamo molti più server, però per singola unità, quindi per calore prodotto in quell'area, erano molto più efficienti. Invece è stato invertito questo, ed è stato invertito anche la necessità di rete, cioè la necessità del dire tutte queste schede, se le devi collegare, devono rispondere tutti insieme, devi cablarle con delle reti che prima non esistevano, cioè prima non c'era necessità in un data center di fare tutto a 100 gigabit, ti bastava un mega router mega forte e poi le altre connessioni in mezzo un po' più spuzze. Questo, come diceva appunto, ti richiede a modernare tutto lo stack.
0: Esatto, e diciamo che comunque è un investimento che non è che fai in giornata, ma ti serve calibrarlo in un certo modo. Questa quindi poi diciamo che è stata categorizzata come una semplice truffa ai danni di investitori britannici, i quali credevano che veramente un tizio a caso, facendo un po' di sano vibe coding, cioè sostanzialmente chiedendo a un chatbot di scrivere il codice al posto suo, potesse sostanzialmente reimplementarsi un LLM da capo.
1: Claude, come faccio a fregare dei ricconi e chiedergli di investire nella mia azienda finta con la bolla dell'IA?
0: Fai un data center finto.
1: Fai un data center finto.
0: E infatti al 346-6673-263 potete scriverci e mandarci le vostre idee di data center fasulli. No, tranquilli, non ve le ruberemo.
3: Io però, se posso spezzare un lancio a loro favore, c'è comunque un capannone vuoto e un data center che consuma pochissimo.
2: Quindi ci piace, dici?
0: Sì, è sicuramente ecologico.
3: Ok, sempre a lamentarti che consuma, così consuma molto poco.
0: Consuma, certo, è sicuramente green.
1: Anzi, se dentro non c'è niente, sopra ci metti i pannelli, è pure a saldo positivo, cioè produce più di quello che consuma.
0: Se poi i pannelli col calore aumentano l'orto botanico verticale, c'hai pure delle patate.
1: Esatto. Puoi anche vendere le patate. Certo.
0: Quindi patate in cambio di data center, una nuova invenzione che arriva dall'oltremanica. 346-6673-263 potete scriverci per farci sapere se avete trovato nel momento contenuti migliori. E mandiamo.
2: Comunque viene da chiedersi com'è che questi qua hanno fatto conquistare il mezzo mondo a un certo punto, perché veramente cioè gli inglesi su...
0: vabbè, prendi gli americani che li hanno seguiti, cioè.
2: E gli anglosassoni.
0: E ci arriviamo, perché la domanda sorge spontanea.
1: Attraversiamo l'oceano,
0: cioè questo simpatico ragazzo che si è fatto da solo dalle periferie di Birmingham è solo a questo mondo, o qualcun altro ha l'idea di affittiamo dei capannoni e diciamo che ci stiamo schiattando dei mega server, ci ha già pensato? Può essere che ci abbia già pensato qualcuno nel mondo e non abbiamo di preciso chiaro quanti siano e, come dire, in che numero. Però qualcuno si sta iniziando un attimo a fare i conti, perché se vediamo quelli che sono diciamo i numeri di previsione di crescita del settore dell'intelligenza artificiale, questo dovrebbe diventare probabilmente il primo consumatore di energia, sia in termini di Stato che in termini proprio di settore economico. Secondo quelli che sono le stime di settore, si dovrebbe arrivare entro la fine del 2026, prendendo per veri gli investimenti dichiarati e i progetti delle stesse aziende, quindi prendendoli per veri, si dovrebbero arrivare a 241 gigawatt, che sembra una misura uscita da un fumetto di fantascienza, ma equivale al doppio del consumo attuale degli interi Stati Uniti d'America, data center presenti inclusi, cioè includendo gli attuali data center che vi rispondono quando chiedete a ChatGPT la vostra ricetta delle patate.
1: Ora, in genere, questa è la parte in cui, cioè, senza questo confronto, dici, ah, ok, consumeranno un sacco, ci ruberanno tutta la corrente, finirà il mondo, eccetera. Certo. Però invece questa è un po' la parte in cui i conti incominciano a non tornare. Cioè che a un certo punto dell'energia bisogna produrla, bisogna metterla nella rete affinché possa essere consumata e tra l'altro deve essere trasportata nella rete, perché esatto, anche il mito del ok, metto l'eolico in Sardegna e poi apro il data center a Torino non funziona, perché c'è comunque c'è una cosa che si chiama infrastruttura, dei cavi che passano sui tralicci che devono essere in grado di portare questa rete, quindi proviamo un pochino a far tornare questi conti.
0: E per fortuna diciamo che c'è qualcuno che ci ha speso molto più tempo di noi, e in particolare per questa puntata diciamo che abbiamo preso grossa ispirazione da un sito web che si chiama Where Is Your Head At, dove c'è un autore abbastanza prolifico che sta partendo un po' con una crociata contro il settore dell'intelligenza artificiale,
1: un po' troppo prolifico, cioè
0: sì.
1: Io spero che usi un chatbot per allungare il brodo, perché secondo me ci sono dei sintomi comunque di un po' di morbosità negli articoli.
0: No, secondo me quello è un po' quello stesso fenomeno che un tempo le persone sgravavano nelle varie riviste marxista-leniniste, per cui no, sono proprio grafomani, non... cioè
2: meno di 50.000 battute non scrivi,
0: non scrivi
2: anche
0: non
2: la cartolina delle vacanze,
0: no,
1: cioè, deve essere lungo come uno dei volumi del Capitale,
2: esatto. Più apparato bibliografico a parte,
0: cioè, no, non vale. Comunque diciamo che c'è una fonte molto interessante, che è questo economista Paul Credowski, che ha analizzato quelli che sono i progetti diciamo di investimento su data center negli Stati Uniti. E attenzione, qua si parla di progetti previsti, cioè non di effettiva entrata in funzione, ok? Cioè qui si parla semplicemente di abbiamo una bolla, abbiamo un foglio di via, abbiamo un progetto, abbiamo un piano di investimento. Molti dei progetti di cui parliamo non hanno nemmeno, come dire, una colonna in cemento che è stata messa, probabilmente. Comunque, questo economista è andato e ha calcolato quella che è l'aggiunta di capacità prevista ai data center statunitensi, che viene accumulata di trimestre in trimestre, e ha visto che per la prima volta nel primo trimestre del 2026 la capacità prevista non è aumentata, ma è aumentata della metà rispetto alla fine del 2025. Cioè cosa significa? Significa che se a fine del trimestre del 2025 questa è aumentata del 49%, nel primo trimestre del 2026 la capacità prevista di calcolo di data center è aumentata del 24%. Quindi c'è comunque una crescita, non c'è un'inversione, non è che stanno smontando i data center.
2: Ma crescono meno,
0: che è già un dato interessante se contiamo che comunque la quantità di soldi che invece c'è stata buttata è esplosa anche negli ultimi tre mesi. E soprattutto dobbiamo tenere in conto un'altra cosa: come viene calcolata questa capacità di calcolo di data center, visto che comunque sono tutte, come dire, metriche abbastanza eteree e poco difficili poi da misurare nel mondo fisico. Viene misurata in termini di energia assorbita, di megawatt, o adesso si inizia a misurare in termini di gigawatt. Questo quindi cosa significa? Significa che tu, azienda, puoi dire: io prevedo di creare un data center da un gigawatt, no? Perché? Perché prevedo di acquistare tot unità di calcolo che consumano ognuna tot, e quindi arriverò a un gigawatt. Benissimo.
1: Che, se volete, è un po' l'attivazione del contatore di casa. Cioè, io faccio attivazione del contatore da 3 kW o da 4 o da 5, perché magari, che ne so, c'ho tutto elettrico a casa, allora i 3 kW non mi basteranno per determinate cose. Poi non vuol dire che veramente li consumi, però tu chiedi l'allaccio a te, in Italia lo chiedi a Terna, Airea, quel che è, di allacciarti, di io vorrei poter consumare 3 kW. Ed è più o meno lo stesso equivalente per i data center. Inoltre i data center hanno un altro numero che forse è quello che ci interessa di più, che è come già il PUD, il numero che indica l'efficienza rispetto a quanto consumano in totale, sì, rispetto a quanto consumano effettivamente le macchine. Perché i data center poi hanno questa peculiarità: le macchine che fanno il lavoro logico consumano un tot, ma poi c'è il raffreddamento, che è il pezzo grosso, e l'efficienza di un data center si misura proprio con questo. Cioè, se uno è il data center perfetto, è quello dove io accendo il computer e il data center consuma esattamente come il computer, ma nessun data center consuma quello. In genere sono quello più il raffreddamento.
0: Esatto. E soprattutto è interessante notare che di tutta questa energia che viene considerata, cioè che viene considerata, diciamo, come futuro consumo, come futuro assorbimento, di questo totale solo il 58% è previsto che sia fornito effettivamente da un'azienda terza o dal data center stesso attraverso l'utilizzo di energia rinnovabile, eccetera, eccetera. Quindi circa il 42% dell'energia totale che viene stimata in questi progetti non ha un fornitore che ha detto sì, io vi porterò un cavo o, non so, una turbina a gas che riuscirà a produrre questo tot di energia. Ma c'è un'altra cosa che è abbastanza interessante. Se andiamo a prendere tutti i progetti di tutti i data center la cui costruzione è stata annunciata, prevista, che sono in fase di costruzione, in fase di ampliamento, eccetera eccetera, arriviamo a quel famoso valore che abbiamo detto prima, 241 gigawatt, cioè circa il doppio del consumo a picco degli interi Stati Uniti d'America, ok? La cosa interessante è che di tutti questi progetti solo un terzo è in fase di costruzione. Ma in fase di costruzione può significare qualsiasi cosa, e poi lo vedremo meglio. Per alcuni progetti, in particolare, ce ne sono alcuni anche di aziende note, tipo Microsoft, o per Oracle c'era il progetto di costruire il più grande supercomputer
2: dell'universo.
0: Del Regno Unito, ma anche dell'universo.
1: Che le due cose coincidono dal punto di vista del re.
0: Questo può significare anche semplicemente aver messo una colonna di cemento e basta.
1: O aver semplicemente comprato il terreno, mi sembra.
0: Sì.
1: Cioè, l'atto di comprare il terreno e magari convertire la destinazione d'uso, o come si dice negli Stati Uniti, anche quello fa parte dell'inizio lavori, perché tu effettivamente hai almeno fatto la parte immobiliare della cosa.
0: E soprattutto, per molti di questi siti sotto costruzione, come dicevamo prima, non è che non devi nemmeno prevedere che poi ci sia qualcuno che ti fornisca veramente la corrente. L'esempio più lampante, dopo magari lo riprenderemo, è quello nel Mississippi del grande data center costruito da XAI, l'azienda di Elon Musk, che per produrre 300 megawatt, quindi comunque parliamo di ordini di grandezza sotto i progetti che sono attualmente previsti in costruzione, hanno dovuto alla fine usare delle turbine a gas in loco, che vanno poi contro ogni singola legge ambientale.
2: Facendo incazzare tra l'altro i residenti che si trovano con una roba rumorosissima di fianco a casa.
1: Sì, una roba, una follia, tra l'altro, cioè, adesso vallo a prendere il gas, ma vabbè sorvoliamo su tutte quelle cose.
0: Sì, tra l'altro poi consumando più della acciaieria che era, se non sbaglio, quella presente in Mississippi, era la più grande acciaieria che avevano negli Stati Uniti. E prima che arrivasse il supercomputer Colossus, era ovviamente il principale assorbitore di energia nello stato del Mississippi. Ma la cosa più andiamo un attimo a fare un riassunto di questi numeri. C'è questo sito che si chiama Frack Data, se non sbaglio, il quale ha costruito questa bellissima mappa presente su OpenStreetMaps, Sì, poi in realtà ti fanno, scusatemi, Frack Tracker Alliance, che ha costruito questa bellissima mappa che viene in parte ostata da OpenStreetMap, dove prendono tutti i progetti dichiarati, in costruzione, approvati, respinti per data center, e collezionano anche quelli che sono i dati pubblici sull'assorbimento, il raffreddamento degli impianti e tutto quello che ci può interessare. La cosa interessante è che se andiamo a prendere la mappa, poi ripeto, questo lavoro per fortuna l'ha fatto qualcuno che ha dei livelli di autismo che sono ancora peggiori dei nostri, quindi riescono anche a, come dire, a sciorinare dati che a noi sarebbero andati ben sotto la soglia di attenzione. Se andiamo a prendere quindi i dati previsti su questa costruzione di questi 241 gigawatt di potenza, solo il 33% di questi data center è attualmente in fase di costruzione. Il resto rientra in fasi di pianificazione, che hanno delle diversi vari livelli di vaghezza. Di questi quindi significa che possiamo considerare che in fase di costruzione ci sono circa 80 gigawatt di assorbimento, e prendendo come stima di verità che l'80% circa dell'energia assorbita in un data center vada nella potenza di calcolo e non nel raffreddamento, per appunto quel fattore che prima descrivevi tu, il PUD.
1: No, che abbiamo detto invece è il PUE.
0: PUE.
1: PUE.
0: Andrebbe, diciamo, comunque a mantenere circa 60 gigawatt di assorbimento per la parte di computazione. Ora, c'è da fare un grosso distinguo. Sotto sviluppo, scusatemi, in fase di costruzione può significare che è sotto costruzione, è sotto fase di progettazione, hanno semplicemente comprato il terreno e magari vogliono semplicemente capire cosa farci.
1: Hanno fatto una grigliata così per esatto. Sono parlati.
0: C'è un prato comunque.
1: Io condivido comunque questo approccio, comunque quando l'hai pensato comunque
0: è già lì,
1: io condivido.
0: E la cosa interessante è che se poi prendiamo questo dato, quindi 60 gigawatt che vengono successi da delle GPU, e prendiamo quello che è il prodotto di punta della Nvidia per fare, diciamo, questo genere di lavori, uscirebbe, diciamo, come stima che avrebbero dovuto tutti questi imprenditori negli Stati Uniti dare circa 180 miliardi di dollari a Nvidia per comprare a debito questa infrastruttura tecnica. Che è
1: solo per la parte di Nvidia.
0: Solo per la parte di Nvidia.
1: Solo quel pezzo lì che abbiamo detto prima è. Cioè,

0: che richiederebbero circa 2 gigawatt solo per avviare tutta la baracca. Questo poi ovviamente richiederebbe poi dopo anche sopra, come dicevamo, i server, l'equipaggiamento, gli switch, le lampadine, vai a sapere. E di tutta questa infrastruttura tecnica non c'è da parte delle grossi operatori del settore, parliamo appunto di Amazon, di OpenAI, di Microsoft, non c'è documentazione pubblica su dove prendano l'energia per alimentare tutte queste GPU che stanno comprando o che in teoria dovrebbero comprare. E c'è una cosa ancora più interessante, perché tu mi dirai, vabbè, ma è ovvio, i prezzi delle GPU stanno salendo, stanno schizzando, quindi loro, anche se non hanno magari la corrente sufficiente per alimentarle, le stanno comprando in massa per immagazzinarle, perché sanno che in futuro poi queste aumenteranno di valore. La realtà però è che è vero proprio l'esatto opposto. Cioè, se noi prendiamo i modelli che stanno uscendo quest'anno, Opus 4.6, GPT 5.5, il mitico Mythos che non ce lo vogliono far vedere perché è troppo forte, eccetera eccetera, sappiamo già che tutti questi modelli non possono nemmeno fare inferenza, cioè non possono nemmeno risponderti, non possono nemmeno girare sulle GPU che venivano vendute 2 anni fa. Non ci entrano proprio fisicamente, ok? E allo stesso modo, se tu aspetti anni, quello che è il materiale che hai comprato 2 anni fa, per far girare modelli d'avanguardia non varrà più niente. E questo è anche un grosso limite del fare investimenti poi in data center. Cioè, se te devi partire dal presupposto che per costruire il capannone, portare la corrente, portare la fibra, ti servono almeno 6 mesi, ma poi andremo a vedere che in realtà i numeri reali sono almeno 2 anni, devi considerare che da qui a quando sarà funzionale quel data center, te avrai delle stime di carico dell'energia, tutte quelle che sono insomma le dimensioni reali, fisiche, con cui puoi far partire quelle macchine, che oramai non sono più sufficienti per i modelli stessi. Quindi tutto questo investire e mettere in magazzino, stoccare GPU che oggi costano in teoria meno, ma che in futuro dovrebbero andare a costare di più, non ha alcun senso, no?
1: Cioè, stai comprando oggi qualcosa che scade, che deperisce molto in fretta.
0: Esatto.
1: È come fare scorta a lungo termine di prodotti alimentari deperibili. Cioè, tu puoi anche scommettere su una carestia tra 2 anni, ma cioè, comunque scompaiono molto. Il loro valore di mercato se ne va via molto in fretta.
0: Facciamo così, facciamo una brevissima pausa musicale, o non ci abbiamo più tempo?
1: Allora, sì, dai, ci allunghiamo di una decina di minuti, ho chiesto all'ortodossia dall'altro lato dello specchio.
0: Va bene, ok, allora se l'ortodossia ci permette facciamo una brevissima pausa e poi torniamo e andiamo a mostrare un po' quelli che sono i numeri nostri, reali, diciamo, del settore.

0: facciamo conti in diretta, ma non ritornano i conti. Anche qui negli studios di Via Cecchi 21 barra A. Nel mentre, comunque, torniamo al nostro argomento di punta, che non sono i data center a Torino, ma è nello specifico degli Stati Uniti d'America. Perché il nostro eroe successivamente poi ha cercato di misurare quello che è la reale portata del mercato americano e ha stimato che, se andiamo a vedere quello che è stato effettivamente costruito, si parla di circa 5 gigawatt di assorbimento istantaneo, questo secondo i dati del Global Data Center Capacity.
1: Qualcuno ha ricevuto una scudisciata,
0: sì, nell'offline. Sì, nell'offline qualcuno ha ricevuto, ma giustamente, cioè è giusto. E oltre all'altro, comunque, noi stiamo anche poi dopo riflettendo a microfoni spenti su appunto la differenza fra dire ok, sì, va bene, quello è l'assorbimento, ma poi quant'è l'effettivo consumo orario, eccetera eccetera. Ed è una roba che effettivamente è complicata, anche se andiamo a vedere questo genere di scale, questo genere di progetti, perché uno potrebbe immaginarsi che ok, prendi la capacità di assorbimento a picco e non so, vuoi sapere quanto succede in un'ora, moltiplichi per 3600 e hai il consumo in un'ora, no? In realtà non è proprio così. Se andiamo a vedere, la cosa è problematica anche per quella che è in generale la reportistica che viene prodotta da associazioni e in generale aziende di consulenza che si preoccupano di dare delle misure del settore. Un altro argomento che è interessante, secondo me, di cui vale la pena parlare, è che se andiamo a vedere di questi 5 gigawatt di capacità effettiva di tutti i data center spalmati nel territorio americano, possiamo andare a stimare che, per il discorso che facevamo prima sull'assorbimento, il raffreddamento, eccetera eccetera, circa 3.9 gigawatt sono di carico di calcolo IT, no? Cioè di calcolo effettivamente di computer. Questo cosa significa? Significa che se prendiamo quanto consuma una GPU H200, il top de gamma venduto da Nvidia, e lo andiamo a dividere per questa cifra, ci esce che sono circa 120 milioni di dollari in GPU Nvidia, ovvero il 57% di quello che è il ricavato del solo 2026 di Nvidia stessa. Questo è abbastanza strano, perché significa che, anche se andiamo a vedere poi dopo i numeri dei ricavi delle stesse aziende, non ritornano con quella che poi sono i computer che effettivamente stanno girando. Perché se andiamo a prendere, cioè, nel senso, se te sei un'azienda che vende computer e possiamo stimare che indicativamente, facendo i calcoli male, ok, però circa un migliaio di computer sono stati venduti e tu vendi i tuoi computer a 30 euro, io posso pensare che te in totale hai fatto 30.000 euro. Se poi mi scrivi che ne hai fatti 100.000, è un problema, è strano. E tra l'altro questa è capacità che include anche i famosi data center in costruzione, cioè non include quelli che sono, diciamo, che sono attivi e hanno delle GPU che stanno facendo dati, eccetera eccetera. Fra l'altro, secondo il nostro eroe, non c'è nessun data center attualmente negli Stati Uniti che è riuscito a superare la barriera del gigawatt di assorbimento. C'è stato un progetto che è stato particolarmente discusso l'anno scorso, quello di Stargate Albinate, in cui OpenAI si era alleata con Oracle per costruire un data center da 1.2 gigawatt di assorbimento totale, e che dopo 2 anni, in realtà, su 8 edifici che erano stati previsti per la costruzione, ne sono riusciti a completare solo 2, e questi 2 messi assieme consumano circa 100 megawatt in totale di assorbimento, quindi un decimo dell'assorbimento previsto.
1: Ma questo si vede abbastanza ovunque, cioè in Europa particolarmente, poi magari arriveremo, citeremo solo la parte locale, ma cioè, per dire, adesso in Italia non, se tu vuoi mettere qualcosa che consuma più di 20 kW in un rack, non c'è un data center in Italia che ti possa ospitare, no? E al netto dell'ovviamente pagandolo sopra i prezzi di mercato, a oggi in Italia questo servizio non c'è, non te lo dà nessuno. Ed è proprio una cosa che qualcuno chiede, non per grandi dimensioni, ma nessuno è in grado di dare questo pezzo qua. E comunque questa bolla è incominciata già da un po', quindi se si trattava solo di, se era così semplice allacciare la corrente e dire ah, ma io faccio questa stanza e ci faccio consumare un po' di più, ecco, cioè è un po' diverso, non è così scontato.
0: È particolarmente strano, sì. E fra l'altro, adesso magari evitiamo per questioni di tempo e anche di noia reciproca, però è molto interessante un altro articolo che ha fatto uscire un paio di settimane fa, in cui fa una disamina molto completa su Microsoft. Ricordiamoci che comunque è una delle principali aziende che sta investendo nel settore e aveva anche investito cifre astronomiche in OpenAI, quindi non sono proprio gli ultimi scappati di casa, la quale ha dichiarato di aver comprato circa in totale data center e infrastrutture per 4 gigawatt di assorbimento, ma in realtà, andando poi a vedere progetto per progetto, il grosso di quello che hanno dichiarato, diciamo, è tuttora incompleto o addirittura non è proprio partito. E chiudo con una piccola esamina, volevo fare un altro epilogo, ma diciamo che ce lo risparmiamo, però faccio una piccola esamina con una cosa molto interessante che diceva il nostro massimo esperto Ed in un'intervista uscita un paio di giorni fa, su TechCrunch. Ora, assumiamo che finora abbiamo detto un sacco di cazzate, no? Ci abbiamo accannato completamente.
1: Cosa
0: molto probabile.
1: Non sarebbe la prima volta.
0: Non sarebbe la prima volta.
1: Ma tanto, che cazzo ma
0: infatti, ma ci mancherebbe. Probabilmente è così. Gigawatt, terawatt, abbiamo sbagliato le unità di misura, ci siamo accappati.
1: Non erano gli Stati Uniti.
0: Ci
2: basterà cancellare il podcast e far finta che non sia mai successo.
0: No, invece noi ce lo rivendichiamo.
2: Giusto, nel processo dialettica fra la verità, la menzogna, il falso, un momento del vero.
0: Esatto.
2: Quindi...
1: Vabbè, siamo dei coglioni.
0: Siamo una manica di coglioni. Però, questo, diciamo, c'è comunque qualcosa che stride. Perché? Perché recentemente era partita un po' una querelle su vari spezzoni dell'internet su quanto ultimamente cloud fosse diventato inutilizzabile. Anche chi ci spendeva centinaia di dollari, euro l'ora, iniziava ad avere sempre più difficoltà ad avere qualcosa di finito e di funzionante dal chatbot. Recentemente è arrivata una nuova notizia da Anthropic, l'azienda che sviluppa Claude, il chatbot, in cui ha detto: non vi preoccupate, vi aumentiamo a tutti del 50% il limite settimanali dei nostri abbonamenti, no?
2: Cioè, in termini di token?
0: In termini di token,
1: sì. Che poi nessuno ha mai capito sti token.
0: No, che poi in realtà c'è Claude, chiaramente rubano, perché appunto nel giro di 3 mesi quello che prima riuscivi a fare con un quarto del tuo abbonamento adesso costa 2 volte il doppio del tuo abbonamento, quindi non si capisce. Comunque, 50% in più. E questo 50% in più, com'è che è arrivato? È arrivato perché Anthropic ha chiuso un accordo con xAI, l'azienda di Musk, per avere l'esclusiva su Colossus, il suo famoso data center, che è stato costruito, ripetiamo, buttando delle turbine a gas contro qualsiasi regola ambientale dello stato del Minnesota e
2: Tennessee.
0: Del Tennessee,
2: che abbia chiamato Mississippi.
0: Vabbè, sì.
1: Vabbè, sono quei posti là in mezzo.
0: Là in mezzo, sì.
1: Per lì nella pianura.
2: E comunque il falso è un momento del vero, come dicevamo prima.
0: Esatto. Comunque, la pianura padana degli Stati Uniti, quella. Ed effettivamente è una cosa interessante, perché se la seconda azienda del settore riesce ad aumentare del 50% i propri, cioè i consumi dei propri utenti con un solo data center da 300 megawatt, dove sono tutti questi gigawatt, queste decine di gigawatt che appunto dovrebbero essere due ordini di grandezza sopra nel mondo? Cioè, se ancora 300 megawatt in più fanno così tanto la differenza, no? Tutte queste decine di gigawatt dove sono?
1: Quindi, andando in chiusura, direi, i numeri non tornano e l'idea di questa puntata era, tu dici, chiudiamola, facciamo la prossima, però anticipiamola, no? Direi. Perché l'idea di questa puntata era nata da questo articolo, ma anche e soprattutto dal fatto del, a proposito di numeri stridenti, cioè tra quella che sono le potenze annunciate, i lavori annunciati, i materiali comprati, cioè no, non torna, è quello che effettivamente va in produzione, viene consumato, è quello che sta succedendo all'interno dell'industria. Collegare queste linee solo in base agli annunci non torna, non funziona. Evidentemente c'è qualcosa di rotto. E noi qua siamo partiti con le nostre migliori intenzioni del partiamo dal globale per andare nel locale, ovviamente abbiamo fatto
2: come
1: solo...
2: sei anni 2000,
1: esatto, com'era già quella roba global,
2: pensa globale e agisci locale,
1: quello, bravo,
2: madonna,
1: salva il pianeta
0: e poi fai la spesa alla Lidl,
2: attenzione che bussa Agnoletto e entra dalla porta, come cazzo si chiamava
1: quello, il Mississippi. La prossima puntata parleremo di Torino, perché dei numeri, cioè questa radio se ne è parlato molto di questo annunciato data center di Corso Regina, ma fin da subito quando abbiamo sentito, sempre per tornare ai numeri, non perché siamo dei materialisti, anche siamo tendenzialmente dei materialisti, però, insomma, però i numeri non ci tornavano, non ci tornano i numeri che sono stati annunciati sia di corrente, sia di soldi, sia rispetto a quelli che sono i progetti adesso reali più o meno nel territorio, anche perché è molto difficile già solo a snocciolare i data center che sono stati, che vengono definiti come accesi su Torino. Già questo è una cosa opinabile, di cosa sia un data center acceso a Torino, perché già discutendone prima dicevamo, guarda che quello in verità non è vero, non è acceso, metà della roba della Francesca è spenta, e insomma è abbastanza difficile affrontare questi temi e qualcosa non torna, ma questo lo affronteremo nella prossima puntata, così ci siamo portati a casa già un altro approfondimento, no? Che dici? Giusto? Qua ricevo un pollice sopra. Non lo so.
0: Nel mentre il nostro uomo che fa controintelligence nei servizi segreti britannici si sta allegramente bevendo le birre dall'altro lato, quindi non ci saprà dire come è andata la diretta dell'Economist,
2: stout, tra l'altro, quindi
0: poco british, sì. Però vabbè, niente, lo sapremo chissà la prossima volta, ma sicuramente chi ci ha dissato dirà che abbiamo detto un sacco di cazzate.
1: Ascoltate la prossima puntata di Sacca Stacca, in cui vi diremo perché secondo noi questo data center non si farà mai alla fine. Possiamo fare outing sulle nostre idee di questa cosa di Corso Regina, che non è vera, è molto improbabile che possa essere vera. Poi che la speculazione porti cose negative nel territorio nessuno lo nega, ma è veramente molto improbabile che a pochi metri da qua qualcuno gli allacci la corrente a questi disperati.
0: E con questo, non so, come sapete, io non sono più tanto affine.
1: Ah, come si fa a chiudere?
0: Sì, come chiudiamo? Ma cosa diciamo?
2: Salutando i gentili ascoltatori e ascoltatrici.
1: Esatto, dicendo di rimanere collegati.
2: Sì, sì, perché c'è un'altra trasmissione.
1: C'è un'altra trasmissione, l'Ortodossia Massima, Radio Fabbrica, sicuramente settimana di scioperi, quindi venite ad ascoltare, rimanete collegati e inoltre ricordatevi che Radio Blackout vive del vostro sostegno, la festa della radio si avvicina, quindi seguite gli aggiornamenti e potete trovare la line up, grazie, gli appuntamenti sia della parte musicale che della parte di battiti, banchetti eccetera su radioblackout.org. E per altri eventi locali, localissimi e pseudolocali, gancio.cisti.org a vostra disposizione. Non vi raccontiamo altri eventi per evitare di rubare
2: solo in velocità. Generalmente noi pubblicizziamo che il mercoledì sera, bravo, siamo in A Club. Gabrio, domani sera no, saremo da un'altra parte, guardate gancio per scoprire dove.
1: Lo so che eravate tutti, sì, e tutte pronti, proprio lì. Ah, c'era già un pullman che si stava organizzando.
2: Dai, le masse popolari che si mobilitavano, un corteo fuori da Mirafiori.
1: Un fluvio di lacrime, così, così.
2: Vabbè, e invece niente.
1: Vi lasciamo in compagnia di un po' di bobina per qualche minuto per l'alternanza alla regia.
0: Va bene, no, io metterei invece dei pezzi da...
1: Bravo, mi sembra, scusa.
2: Quel cazzo che vuoi.
1: Scusa, è che non sono abituato a vederti così propositivo, cioè sai che
0: hai ragione.
1: Mi gira un po' la testa, guarda.
3: Anche le foche bevono Radio Wombat.

0: Non ceneresti mai con un digossino.
1: Non faresti mai gli scontri a volto scoperto.
2: Non ti confideresti mai con un prete.
3: Non daresti mai il tuo numero di cellulare a Facebook.
4: Non daresti mai le chiavi di casa tua a una guardia.
5: Installare Skype equivale a fare tutte queste cose. Installare Skype è come dare le chiavi di casa a una guardia.

0: buona questa Skype Cola.
1: Buone queste mail commerciali. Mo mi mangio tutto il pacchetto.
2: Ho trovato la sorpresina col microfono commestibile.
1: Io ci ho trovato una microspia gommosa col GPS.
3: Ma fammi leggere un po' gli ingredienti.
4: Controllo E132. Spione di Gommasio.
0: Conservante dei log. Stabilità commerciale.
1: Succo di delega.
5: Stanco del solito fast food? Serviti un bel piatto di autogestione con la ricetta originale della nonna, un tegame di consapevolezza, un pizzico di cifratura, paranoia aiosa.
6: Non delegare l'utilizzo della rete a multinazionali e corporation, utilizza servizi autogestiti.
7: Bevi, non fate beve.
8: Radio Wombat.
9: Da sempre.
10: E obiettivamente.
11: La migliore.

0: Régime est bleu.
1: A tutti quanti sta per iniziare l'ora di buco, quindi come sempre vi metterò la consueta sigla e fra poco ci risentiamo.

0: In fila per tre, come sono tre le voci che oggi vi faranno compagnia in questa puntata dell'Ora di Buco. Intanto una buonasera a chi è qui con me.
1: Buonasera.
2: Ciao.
0: E una buonasera ovviamente a chi ci ascolta. Prima di incominciare vorrei ricordarvi come sempre i contatti di questa radio, che sono 06 49 17 50 se ci volete chiamare in diretta, il sito da cui potete sentire lo streaming della trasmissione, che è www.ondarossa.info, e la mail di questa trasmissione a cui potete scrivere tutto questo.

0: ma complicità con il genocidio, di cui sappiamo ampiamente, chi ascolta questi microfoni sicuramente non è digiuno o digiuna della complicità di Leonardo, ma poi Leonardo allunga i suoi tentacoli in tanti settori, tante volte è stato parlato in tante atenei delle complicità con le collaborazioni con l'università. Oggi invece parleremo delle collaborazioni con insomma il grado di istruzione delle superiori e in particolare proprio di quello che succede a Roma.
1: E quindi diciamo che magari oltre a dare un po' di informazione in più attraverso la campagna appunto fatta da BDS, si potrà dare anche qualche strumento da poter utilizzare a partire da settembre, perché parleremo di circa, mi pare, una ventina di scuole in questa città, quindi delle scuole in cui magari chi ci ascolta può magari lavorare oppure avere dei figli o delle figlie che la frequentano
2: e che desiderano iscriverci, sì, e quindi è tanto più provvidenziale.
1: Esattamente, dotarsi sia di conoscenza che di strumenti utili per poter sovvertire lo stato delle cose. Quindi a questo punto io mando una traccia musicale per cercare di collegarci con la nostra interlocuzione.

0: E torniamo in voce per la presentazione di questo dossier molto importante. Abbiamo con noi un attivista di BDS Roma, boicottaggio, disinvestimento, sanzioni, a cui diamo la buonasera e che ringraziamo molto per la partecipazione. Ciao.
1: Buonasera, buonasera, ciao a tutte e tutti, grazie invece dell'invito che ci consente appunto di diffondere ulteriormente questo lavoro, mi viene da dire militante, che abbiamo fatto.
0: Un lavoro molto ampio, molto dettagliato, a nostro parere, insomma, importante da leggere, realizzato, dimmi tu se sbaglio, con l'Università di Girona, in Catalogna.
1: E guarda,

0: In realtà diciamo sì, nel senso che chi l'ha fatto, e sono io appunto, è anche ricercatore collaboratore dell'Università di Girona, per cui l'Università di Girona ha diciamo dato diffusione nelle pagine del gruppo di ricerca con cui collaboro, che si chiama Liberi, è un gruppo di ricerca su infanzia, gioventù e comunità, diciamo ispirato dalla pedagogia trasformativa di Freire.
1: Benissimo. E quindi insomma, stavamo dicendo prima, introducendo la tua partecipazione a questo di cui stiamo per parlare, che in questi anni molto si è parlato dell'invadenza di Leonardo negli Atenei italiani e non solo, molto meno si è parlato invece della presenza di Leonardo nelle scuole superiori, insomma. Voi avete realizzato in particolare proprio sul caso romano questo dossier. Se intanto ci vuoi un po' presentare qual è la situazione nelle scuole superiori romane rispetto appunto a questa presenza di Leonardo, che poi significa la presenza di un soggetto molto grande che collabora con Israele, vende armi a Israele e servizi militari.
0: Esatto, sì, diciamo che la ricerca diciamo, sta dentro appunto il percorso della campagna internazionale di BDS sull'embargo militare, no? Che è fatta di tante cose, che ne so, il blocco di porti in collaborazione con i sindacati conflittuali, è fatta appunto del settore che si occupa invece delle banche complici, eccetera eccetera. Insomma, noi appunto abbiamo pensato, e poi c'è appunto a livello nazionale non solo una campagna che si articola in maniera differente rispetto a Leonardo, no? Ci sono state iniziative davanti all'azienda, ci sono appunto settori come quello di RUP che si occupa dell'università, della ricerca, eccetera eccetera. Noi avevamo appunto deciso di approfondire l'esistenza, diciamo così, di relazioni tra questa impresa complice di genocidio di Israele all'interno delle scuole romane, per cui abbiamo fatto una ricerca quantitativa qualitativa, andando ad analizzare sostanzialmente tutti i siti internet delle scuole secondarie e superiori di secondo grado e dei centri di formazione professionale, dei centri metropolitani di formazione professionale, in questo caso comprendendo anche i centri privati. E la cosa che è venuta fuori è, come si può dire, abbastanza preoccupante, perché anche se diciamo la presenza di Leonardo non è estesissima, però diciamo non è insignificante, nell'analisi di più di 100 siti internet, ne abbiamo analizzati 125 di scuole superiori, abbiamo trovato appunto 19 presenze di Leonardo, che sono presenze come si può dire differenti a seconda dell'istituto. Si va dalla partecipazione dell'istituto a formazione scuola lavoro, l'ex PCTO per intendersi, ad attività di orientamento, a partecipazione di diciamo scuole a seminari o a convegni, a partecipazioni a premi indetti da Leonardo, eccetera. Quindi alcune di queste diciamo relazioni sono relazioni in qualche modo temporanee, altre come quelle che riguardano la formazione scuola lavoro sono più già molto più strutturate, e poi ci sono c'è diciamo una scuola che invece è un'eccezione probabilmente a livello nazionale, che è quella dell'Istituto di Istruzione Superiore Matteucci, perché in collaborazione con Leonardo ha avviato un indirizzo vero e proprio, che è appunto un indirizzo di sperimentazione che si chiama Liceo Digitale. E da questo punto di vista è chiaro che il discorso diciamo della presenza di Leonardo all'interno del sistema di istruzione pubblico, diciamo così, diventa ancora più profondo, radicato, diciamo, e pericoloso, perché in questo caso, diciamo, Leonardo interviene direttamente nella rielaborazione sostanzialmente dell'intero curriculum di studi della scuola, fin dal biennio in pratica. Basta andare a vedere, che è pubblico appunto, il piano triennale dell'offerta formativa del Matteucci, per rendersi conto di che cosa significa questo tipo di collaborazione tra Leonardo e un'istituzione, una scuola appunto pubblica.
2: Scusami se ti interrompo. Prego. No, volevo solo sapere una cosa, perché tu comunque dicevi che in queste 19 scuole, se non mi sbaglio, appunto Leonardo è presente in varie forme, no? Per vari sì. tipi di attività.
0: Sì.
2: E quello che ti volevo chiedere, siccome poi quello che diciamo pure in introduzione era cercare magari di dare degli strumenti alle persone che ci ascoltano per capire se nella scuola dei propri figli e figlie o nella scuola in cui insegnano o lavorano sì. È presente una situazione di questo tipo, Leonardo come si presenta? Come Leonardo oppure con altre forme che magari sono un po' meno riconoscibili?
0: Questo appunto è stato uno degli obiettivi della ricerca, che era quello di, come si può dire, svelare, diciamo, il tentativo di operare un'azione di peace washing e di social washing di Leonardo attraverso appunto le sue collaborazioni con le scuole pubbliche, perché appunto Leonardo si presenta principalmente come un'azienda che ha a che fare con l'innovazione digitale, che si occupa di sicurezza dei cittadini e che opera nel campo della difesa. Noi sappiamo benissimo che questo linguaggio ovviamente nasconde invece appunto un'azienda che produce armi, che ha collaborazioni che dopo il 7 ottobre del 2023 sono continuate in termini di vendita di servizi e di armi ad Israele, e che diciamo si occupa di cyber security nella direzione del controllo sociale, insomma. Quindi questo è il modo di presentarsi nelle scuole da parte di Leonardo, con alcune eccezioni, perché ovviamente l'interesse di un'azienda come questa nell'entrare all'interno delle scuole pubbliche italiane è anche quello, come si può dire, di lavorare nel senso di contribuire insieme ad altre realtà del mondo, diciamo, delle aziende private nell'avanzare nella costruzione di in qualche modo soggettività giovanili neoliberali, in qualche modo, no? Perché appunto in alcuni interventi, adesso ve lo vado a cercare subito, Cingolani non si risparmia nel dire quali sono, diciamo, alcuni obiettivi anche di questi interventi. Cingolani, che è l'ex AD di Leonardo, in un incontro fatto
1: un ex ministro,
0: esatto, e anche ex ministro, in un incontro pubblico a cui hanno partecipato alcune scuole, tra cui la scuola dove insegno io, che è l'ITIS Galilei di Roma, Cingolani non si è preoccupato di dire tranquillamente agli studenti che in Europa ci siamo, cito letteralmente, in Europa ci siamo seduti pensando che la pace fosse gratis, non fatevi fregare da chi dice che buttiamo soldi in armi. Quindi in questi interventi, diciamo, da un lato si presenta come un'azienda al vertice dell'innovazione tecnologica e che quindi in grado di offrire le nuove competenze che richiede il mercato contemporaneo del lavoro, no? Altro elemento, diciamo, del paradigma neoliberale in educazione molto caro anche a Leonardo. E dall'altro però poco a poco, diciamo, introduce anche elementi di, come si può dire, mi verrebbe da chiamare, di israelizzazione del comparto educativo pubblico in qualche modo.
1: Sicuramente. Senti, tornando invece al Matteucci di cui stavi sì. parlando, io non ho capito, evidentemente ho poca, come dire, coscienza giuridica, come è possibile che una scuola pubblica apra un indirizzo, perché l'indirizzo digitale, no, che ha aperto insieme sì. a Leonardo, con una specie di joint venture con un'azienda, per quanto a partecipazione statale.
0: Guarda, da questo punto di vista bisognerebbe approfondire l'analisi, perché appunto non ci sono nel sito internet, diciamo, del Matteucci, non ci sono riferimenti a questi aspetti. C'è dettagliatamente riportato in cosa consiste questo liceo digitale, che voi ritrovate anche in una tabella, diciamo, del dossier che abbiamo pubblicato. E che sono riportati appunto nel piano triennale dell'offerta formativa. Certamente una scuola, diciamo, per avviare un nuovo indirizzo non lo può fare senza avere il via libera di una istituzione che sta al di sopra. Nell'autonomia degli istituti, dei singoli istituti, diciamo.
2: Eccoci qua, allora prendiamo un attimo in sentire un po' di musica e torniamo subito.

0: Ed ecco qui, poi torneremo alla Nigna col suo ultimo singolo. Intanto dovremmo essere tornati in collegamento. Ci senti?
1: Sì, eccomi, eccomi.
0: Eccoci.
1: E allora, stavo dicendo che appunto nell'autonomia scolastica, diciamo, gli istituti hanno la possibilità di proporre dei nuovi indirizzi, però poi deve intervenire un'istituzione superiore che è l'ufficio scolastico regionale. Quindi qua bisognerebbe appunto indagare anche questo aspetto che riguarda appunto il fatto che l'ufficio scolastico regionale ha approvato la proposta di questo nuovo indirizzo in collaborazione con Leonardo Spa.
2: Sì, questo è sicuramente vero. È vero anche che prima di avanzare la proposta gli istituti scolastici devono approvare il nuovo indirizzo a livello di collegio docenti e poi a livello di consiglio d'istituto.
1: Certamente, certamente, sì. Però loro approvano, diciamo, una proposta.
2: Certo,
1: questo è senz'altro vero.
2: Cioè, intendevo dire semplicemente che c'è una consapevolezza da parte del corpo docente e comunque anche dei rappresentanti di quella scuola del tipo di indirizzo che si è andati poi a proporre all'USR.
1: Sì, questo mi pare inevitabile, assolutamente, sì.
3: E diciamo il Matteucci è la punta dell'iceberg, ma poi ci sono altre scuole che collaborano in altro modo, tu dicevi anche con livelli di coinvolgimento diverso, e sicuramente chi ha un PCTO, cioè una formazione scuola lavoro attiva con Leonardo, ha un coinvolgimento più strutturale che non chi fa degli interventi di formazione. E qua vedo che il programma In Volo con Leonardo, che è appunto una formazione scuola lavoro, faccio qualche nome di scuola perché mi sembra importante, ci partecipano il liceo Montale, il liceo Avogadro, il liceo Democrito, il liceo l'istituto di istruzione superiore di Zagarolo, un ITS il Cannizzaro di Colleferro, un altro istituto superiore che è quello Amari Mercuri di Ciampino, il liceo di Ciampino, insomma tante scuole della provincia di Roma hanno questa formazione scuola lavoro, che noi peraltro come dire critichiamo già come istituto in sé, nel senso che la chiamiamo sfruttamento scuola lavoro. In questo caso abbiamo insomma studenti minorenni e non che collaborano lavorativamente con Leonardo.
1: Sì, esattamente. C'è una distribuzione appunto molto importante di iniziative di questo tipo, con un coinvolgimento ampio di scuole. E c'è un altro elemento che viene riportato nel dossier e che riguarda il fatto della reperibilità delle fonti e della trasparenza anche in queste cose, perché quelli che sono riportati, che tu hai elencato, sono, diciamo, quelli che risultano da documenti che sono pubblicati nelle scuole, perché, come ripeto, noi abbiamo fatto una sorta di test mining di tutti i siti internet delle scuole, quindi sono documenti che sono pubblicati attraverso TOF oppure circolari nelle scuole. C'è però, ci sono delle cose che nelle scuole succedono e che non vengono assolutamente rese pubbliche. E il seminario di cui vi ho accennato prima, con la presenza appunto dell'ex di Cingolani, di questo seminario non si sa nulla da un punto di vista pubblico nelle scuole, perché l'informazione e l'invito a partecipare è passato attraverso delle mail che venivano indirizzate singolarmente dai docenti. Ecco, questi dati che noi abbiamo recuperato, diciamo, attraverso contatti personali, diciamo, con persone, ovviamente non sono trascritti nel dossier, hanno a che fare con un problema di trasparenza molto grande e probabilmente ampliano ancora di più i dati che qua sono riportati relativamente alle 19 scuole, perché sicuramente alcune formazioni scuola lavoro non sono segnalate pubblicamente nei siti delle scuole. alcuni incontri di orientamento a cui le scuole hanno partecipato con la presenza di Leonardo, non sono stati pubblicati nelle scuole. Quindi c'è tutto ci sono una serie di elementi non in chiaro rispetto a queste collaborazioni che dovrebbero vedere crescere, diciamo, una mobilitazione di lavoratrici e lavoratori della scuola, di studentesse e di studenti, per pretendere trasparenza, chiarezza e, diciamo, in qualche modo dei protocolli etici anche nella costruzione di relazioni con il territorio, visto che ormai questa questione ci sta. Noi combattiamo anche contro, ovviamente, come dicevi anche tu, la formazione scuola-lavoro, però, diciamo, alcuni di questi elementi di trasparenza e di eticità nelle relazioni con situazioni del territorio dovrebbero essere pretese. Questa è una parte, tra l'altro, che viene riportata nel dossier come una sorta di kit, diciamo, per il mondo, diciamo, delle scuole, ma anche più in generale dell'attivismo, per continuare una mobilitazione che, diciamo, è partita in contemporanea, in realtà, per quanto ci riguarda, con la ricerca che abbiamo svolto sul territorio di Roma e provincia, perché, come ripeto, insomma, questo lavoro è una sorta di corricerca che è stato, sì, diciamo, in qualche modo un lavoro scientifico, ma è stato, diciamo, fatto in stretta relazione con le mobilitazioni che abbiamo prodotto sul territorio, in collaborazione con docenti per Gaza, in collaborazione con RUP e in collaborazione con un'assemblea cittadina che si chiama Equipaggi di Terra, per esempio, nella protesta contro un altro tipo di collaborazione che in questo caso riguarda la formazione professionale che a differenza, diciamo, delle scuole superiori di secondo grado afferisce alla città metropolitana.
3: Senti, prima di arrivare alla formazione professionale volevo chiederti ancora una cosa su questa formazione scuola-lavoro, perché tu dicevi giustamente queste sono le scuole in cui è emersa dai loro siti, ma ce ne possono essere altre che non ne parlano. Comunque, andando a leggere poi dentro i siti delle scuole che fanno cenno a questo PCTO in volo, di fatto non c'è scritto niente, perché
1: no,
3: si
1: certo.
3: Dice Leonardo, azienda leader nel settore dell'aerospazio, difesa e sicurezza, quindi guerra, sì. E poi si dice grazie a questo percorso studentesse e studenti avranno modo di approcciarsi alle STEM avvicinandosi e analizzando una delle più grandi sfide per l'umanità, la possibilità di volare, che è un po' come non di niente, perché finisce qua.
1: Sì, certo, è un non dir niente, è un mascherare appunto il ruolo vero, diciamo, di Leonardo come azienda che produce guerra, appunto. E, sì, è, diciamo, un'operazione di social washing, anche lì, appunto. Il
3: nome
1: lavoro
3: del povero Leonardo da Vinci e delle sue macchine per volare.
1: Sì, è una mistificazione, è una maschera che copre appunto la realtà terribile di questa azienda sostanzialmente, ed è un lavoro grande secondo me per i movimenti sociali per appunto svelare questa truffa, diciamo, e questo approfondimento di quello che comunque è un continuo processo di trasformazione in un senso neoliberale della scuola, no? Perché appunto tutte queste paroline magiche, innovazione, tecnologie digitali, aerospazio, sicurezza, cyber security, eccetera, e appunto sostituire sempre di più nel curriculum degli studenti e delle studentesse le discipline che consentono agli studenti di costruire un pensiero critico, che sono appunto italiano, storia, geografia, eccetera, con invece un discorso di didattica competenziale, in un primo caso disciplinare, e poi sempre più spostata verso le competenze di base e verso quelle che vengono chiamate competenze non cognitive, che sono semplicemente degli strumenti in pratica attraverso le quali si pretende che gli studenti operino su se stessi in pratica per trasformarsi in imprenditori, in autoimprenditori sostanzialmente. Ecco, l'ingresso di Leonardo approfondisce nel senso del regime di guerra anche questi aspetti del paradigma neoliberale in educazione.
2: Sì, assolutamente, scusami. A questo proposito mi ha colpito una cosa che ho letto proprio dentro al dossier, cioè ci sono patrocinati, diciamo portati avanti da Leonardo, anche progetti di educazione civica, e volevo chiederti di parlarci un attimo di questo progetto Educamente, che non ho capito, se non ho capito male, è a metà tra formazione scuola lavoro e educazione civica, tenendo presente che al di là di Leonardo ci sono scuole che fanno, diciamo, l'educazione finanziaria come forma di educazione civica, per venire incontro al discorso che in qualche misura tu stavi facendo.
3: Tipo il Copernico di Pomezia, che ha tra i soggetti di collaborazione sia Leonardo che la JP Morgan, per esempio.
2: Tanto per dire.
1: Sì, guarda, su questo aspetto non abbiamo riportato molto in realtà all'interno del dossier. È credo uno degli aspetti che vanno approfonditi, perché questo risulta da, come si può dire, da un tessuto che appunto aziende private che oggi con questa apertura, no, che le scuole hanno verso il territorio, che poi in realtà significa semplicemente un'apertura alle aziende private, si è costruita appunto una rete di aziende private presuntamente, diciamo, specializzate nel campo della formazione in pratica dell'educazione, dentro le quali o in collaborazione con le quali Leonardo sta in pratica. Questi percorsi in realtà spesso sono percorsi come si può dire, dove i contenuti sono molto ma molto deboli, e vengono fatti semplicemente per offrire alle scuole come si può dire, delle escamotage per gli studenti, per poter svolgere delle ore in più, diciamo, in maniera veloce, spesso completamente online. Questo te lo dico per esperienza diretta, per quel poco che ho potuto osservare direttamente come insegnante che non ha molti collegamenti con questi, perché io sono un insegnante per le attività di sostegno, insomma.
0: Chiaro. Guarda, io, diciamo, rispetto a quello che dicevi un po' prima parlando della formazione professionale, in realtà mi veniva da fare uno step intermedio, nel senso che io ho visto la lista di licei e di istituti superiori che avete pubblicato, e comunque compaiono diversi licei come il Liceo Scientifico, sì, Avogadro, certo, Montale, il Kennedy, il Pasteur, il Democrito, insomma.
3: Neumann
0: però è pure tecnico oltre che essere liceo, e quindi io appunto con questa parolina che ho appena detto, tecnico, mi volevo un attimo ricollegare a questa cosa qui, che è stato uno degli argomenti cardini di quest'anno nel mondo della scuola, cioè nel senso la cosiddetta riforma degli studi tecnici, no? Del cosiddetto 4+2, in cui adesso i tecnici possono passare tranquillamente a avere una formazione di 4 anni più i 2 successivi che sono di specializzazione, non mi ricordo bene come viene definita, attraverso queste ITS Academy. E io in questo ti volevo chiedere, siccome queste ITS Academy mi sembrano il contenitore perfetto per un'azienda come Leonardo, che cosa avete rivelato da questo punto di vista voi?
1: Guarda, anche questo, diciamo, è un aspetto, diciamo, che è riportato nel dossier come elemento per uno sviluppo ulteriore della ricerca. La riforma dei tecnici è in fase sperimentale, nel senso che il 4+2 non è diventato ancora, diciamo, a regime per tutti gli istituti tecnici italiani. In pratica ci sono in molti istituti tecnici dei corsi sperimentali, anche nel Galilei, per esempio, della mia scuola, c'è appunto, ci sono alcune classi che fanno il 4+2 sostanzialmente. I 4 anni sono 4 anni concentrati, appunto, delle discipline che vengono solitamente fatte in 5, c'è un orario giornaliero che ovviamente per forza di cose viene aumentato, però ovviamente anche riducendo la qualità, ovviamente, dei percorsi di apprendimento degli studenti. E poi ci sono appunto i più due che, come dicevi tu, sono i cosiddetti accademi, degli istituti tecnologici superiori. Allora, questo è sicuramente un altro delle porte che le trasformazioni recenti della scuola stanno aprendo al mondo privato e anche appunto a Leonardo. Leonardo ha una propria Academy, si chiama Leonardo Academy, però quello che abbiamo rilevato diciamo in maniera abbastanza veloce è che anche in molti istituti tecnologici superiori, in molte accademie, diciamo, che non figurano essere direttamente come si può dire, strutture create da Leonardo, in realtà Leonardo compare tra i soci fondatori, l'Istituto Tecnico Superiore Nuove Tecnologie per il Made in Italy, per esempio, l'Istituto Tecnico Superiore Meccatronico del Lazio, l'Istituto Tecnico Superiore Prime, sono appunto esempi di questo tipo, strutture in qualche modo non emanazione diretta, non creature dirette, diciamo così, di Leonardo, però andando a cercare tra i soci fondatori si riscopre appunto Leonardo. Quindi sì, sono dei cavalli di Troia, mi viene da dire, attraverso i quali appunto si apre in qualche modo la scuola pubblica, intanto a una completa privatizzazione, perché tutte le academy sono strutture private, e poi all'industria della guerra e appunto in qualche modo a una normalizzazione del genocidio.
0: Io a questo punto poi tornerei a finire, diciamo, la carrellata su come è composta la presenza di Leonardo all'interno delle scuole, nel senso che abbiamo un pochettino parlato dei licei, adesso abbiamo parlato un pochettino dei tecnici, e prima menzionavi quello che succede all'interno che avete rivelato che succede all'interno dei corsi dei centri di formazione professionale. Ci puoi dire un pochettino di più da questo punto di vista? Poi ovviamente è sempre disponibile sul sito tutta l'indagine, sì, diciamo, e quindi si può facilmente
1: certo,
0: vedere.
1: Sì, abbiamo fatto appunto lo stesso tipo di analisi, diciamo quantitativa e qualitativa, diciamo, su tutti i siti, diciamo, della formazione professionale e sui centri metropolitani di formazione professionale pubblici e paritari, diciamo, non privati, paritari. E qua, diciamo, le cose da segnalare sono quelle importanti. È una segnalazione, che è il centro metropolitano di formazione professionale di Acilia, che ha avviato un corso di formazione per operatori digitali in ambito cyber security, anche questo completamente organizzato con Leonardo. Quindi da un punto di vista curriculare, da un punto di vista delle pratiche laboratoriali, cioè tutto quanto, diciamo, è coorganizzato con Leonardo. Poi abbiamo trovato un centro paritario, che è il CFP ELIS, che in realtà ha una sorta di consorzio dentro la quale sta pure Leonardo, e che, diciamo, poi è invischiato in molte collaborazioni anche con le scuole pubbliche di istruzione secondaria di secondo grado, però diciamo non entro nel merito di questo in questo momento. La cosa importante è che questo corso di formazione si è potuto avviare perché appunto la città metropolitana, attraverso un decreto del sindaco, nel 2024 appunto ha avviato un accordo di collaborazione con Leonardo, che prevedeva la creazione di questo corso sostanzialmente. Questo corso è un corso gratuito per ragazze e ragazzi dai 14 ai 17 anni, che viene svolto in parte nel centro di Acilia, in parte appunto nelle strutture messe a disposizione da Leonardo. E anche in questo caso, come si può notare anche dal manifesto, che è anche riprodotto parzialmente, diciamo, nel dossier. Il tutto è fatto in maniera molto accattivante. Leonardo, diciamo, cioè, scusate, il corso è rappresentato da un topolino hacker che negli anni precedenti aveva il simboletto di Leonardo nella felpetta. Ho visto i manifesti nuovi, il simbolo di Leonardo è scomparso, perché quest'anno comunque sono già uscite alcune denunce che abbiamo pubblicato su Dinamo Press, poi ripresa dal manifesto, e poi abbiamo fatto un'azione insieme a Docenti per Gaza e all'assemblea Equipaggi di Terra davanti a Città Metropolitana, e in quell'occasione cogliendo anche la possibilità di criticare, diciamo, la scuola pubblica, perché è anche sede appunto dell'ufficio scolastico regionale.
0: No, quello che diciamo da questo punto di vista mi veniva anche da aggiungere a questo punto è nel dossier comunque ci sarà una sorta di kit per poter agire in qualche modo, no? Adesso visto lo so l'arte delle cose.
1: Sì, prima di questo volevo dire che c'è un altro elemento di ambiguità, magari lo dico velocemente, e che riguarda, diciamo, la gestione dei dati, perché facendo questa ricerca casualmente, diciamo, ci è capitato tra le mani un documento pubblicato, non so se inavvertitamente o se consapevolmente, perché non so, un documento di una scuola che scriveva, che pubblicato nel 2020, questo, che parlava appunto dei dati dell'anagrafe nazionale degli studenti. Questo è un dato nazionale, non più semplicemente romano, che era sostanzialmente gestita da Leonardo SpA, il raggruppamento temporaneo di impresa, con l'Enterprise Service Italia. E quindi Leonardo aveva la gestione dei dati delle studentesse e degli studenti a livello nazionale proprio. E una ricerca successiva, approfondendo questo aspetto, abbiamo scoperto che dal 2022 in realtà l'anagrafe nazionale ha cambiato di nome, adesso si chiama dell'istruzione, è passata sotto la gestione di SOGEI, che è in realtà completamente controllata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, e però in realtà poi la collaborazione con Leonardo rispunta fuori, perché entrambi questi soggetti rientrano nel progetto del Polo Strategico Nazionale relativamente alla digitalizzazione delle infrastrutture pubbliche, diciamo così, dei dati pubblici, e quindi, diciamo, Leonardo rientra nella gestione dei dati dell'anagrafe studentesca, dell'anagrafe nazionale dell'istruzione, come, diciamo, azienda che si occupa diciamo della sicurezza. Quindi in qualche modo Leonardo sarebbe quello, adesso lo dico banalmente, che costruisce la cassaforte, mentre SOGEI sarebbe quello che detiene la chiave in pratica, e che quindi può manipolare e elaborare i dati delle studentesse e degli studenti. E molti ricercatori sostengono che questa questione però ha delle vulnerabilità, soprattutto quando c'è per esempio la necessità di aggiornare i software, e in questo caso, diciamo, l'azienda che produce la cassaforte in pratica ha la possibilità appunto di entrare i dati. Insomma, per noi questo è un elemento di problematicità abbastanza importante, diciamo, che Leonardo abbia la possibilità, quindi un'azienda, diciamo, privata, anche se a partecipazione statale, diciamo così, però insomma, che si occupa cyber security, che ha rapporti strettissimi con Israele, eccetera. Questo per noi è un problema abbastanza importante.
2: Scusami, proprio su questo, perché a me sembra una cosa parecchio importante, e quindi vorrei chiederti se ho capito correttamente. Cioè, Leonardo sarebbe, semplificando per, diciamo, il mio livello di comprensione, coinvolta nella sicurezza del SIDI, cioè di quel quello che è il sistema informativo del Ministero dell'Istruzione, in cui vengono riversati tutti i dati di qualunque tipo degli studenti e delle studentesse, di tutte quante le scuole a livello nazionale, e questo sinceramente, e sappiamo perfettamente insomma quali poi coinvolgimenti ci siano, no? Attraverso la garanzia della sicurezza, come facilmente si possa accedere. Questo personalmente la trovo una cosa enorme, ecco.
1: Sì, prima del 2022 appunto Leonardo, con quell'altra azienda che vi citavo prima, gestiva anche i dati, Service Enterprise, adesso non ricordo il nome, l'ho citato prima perché ce l'avevo sotto mano, adesso non ce l'ho più.
2: Enterprise Service.
1: Esatto, con quest'altra azienda non solo si occupava della sicurezza ma anche della gestione dei dati. Dal 2022 la gestione dei dati è passata a Sogei, però entrando nel polo strategico nazionale, Leonardo insieme a Sogei, Leonardo si occupa della sicurezza, però è chiaro che c'è tutta una serie di vulnerabilità che non diciamo noi, lo dicono gli esperti di sicurezza informatica, che mette in dubbio il fatto che Leonardo non possa accedere ai dati, appunto. Questa è una questione appunto che, come dicevi tu, è molto, molto problematica.
3: E invece, tornando sul capitolo della formazione professionale, qua c'è una responsabilità politica della, lo hai già detto, ma lo voglio sottolineare, della città metropolitana di Roma, di Roma Capitale. Perché voglio dire, sono giunte quelle di Roma Capitale che si pongono in qualche modo come, a volte, come solidali, ma poi scopriamo vari problemi. Scopriamo il problema di Mekorot per quanto riguarda l'acqua, scopriamo il problema del coinvolgimento di Leonardo nella formazione professionale.
1: Esattamente, sì. E anche in questo caso, dopo le mobilitazioni che ci sono state, come appunto le mobilitazioni che ci sono state per il caso che citavi tu, insomma, di Mekorot e di Tebat, che riguardano appunto città metropolitana e il comune di Roma, in pratica anche in questo caso, dopo le mobilitazioni e dopo un'interrogazione fatta all'interno di città metropolitana da una piccola componente della maggioranza, la risposta è stata che le collaborazioni con Leonardo non riguardano il settore della difesa, quindi la produzione delle armi, ma riguardano appunto l'innovazione tecnologica e digitale, per cui le collaborazioni con questa azienda continueranno in barba appunto alle complicità di questa azienda con il genocidio in Palestina, con il fatto che comunque un'azienda che con il mondo dell'educazione, della formazione, dell'istruzione non dovrebbe aver niente a che fare proprio per quello che produce in pratica. Quindi sì, assolutamente.
3: E prima di arrivare al kit volevo farti ancora un'altra domanda, se avete riscontrato collegamenti diretti con l'ufficio scolastico regionale del Lazio, perché per esempio noi abbiamo visto, cercando di documentarci un po', che per esempio l'ufficio scolastico regionale nel 25 ha indetto un concorso che si intitola l'aerospazio, tecnologia, passione, competenze, professionalità al servizio del paese nell'era dell'intelligenza artificiale, che sinceramente sembra fatto proprio apposta per chi ha, magari non lo è, ma per chi ha la formazione scuola lavoro con Leonardo.
1: Sì, ma questo è un bando, scusami, perché io non lo conoscevo.
3: È un bando per un concorso rivolto alle scuole superiori, agli istituti secondari di secondo grado. In particolare agli istituti aeronautici, agli istituti aderenti a varie reti, e però dice a tutte le scuole secondarie interessate alla progettualità.
1: Non ti saprei.
3: No, comunque ti dicevo se in generale ci sono collegamenti poi con l'ufficio scolastico regionale o se li avete riscontrati solo direttamente con i singoli istituti.
1: Ma tra chi, scusami, tra Leonardo?
3: Leonardo sì.
1: No, io credo che i rapporti con l'ufficio scolastico regionale, però è una supposizione che esce fuori soprattutto dalla questione del liceo digitale. Credo che i rapporti con l'ufficio scolastico regionale e Leonardo ci siano assolutamente, ripeto, almeno a partire dal dato del liceo digitale dell'istituto superiore di istruzione superiore Matteucci. Per quanto riguarda la cosa che citavi tu, non so se francamente sembra davvero tagliata apposta per quello, diciamo, però non ti saprei rispondere.
3: O perlomeno insomma è tagliato per una per una scuola, certo, che prevede anche quello, ecco.
1: Assolutamente, assolutamente, sì, sì.
3: E quindi non so se volevi aggiungere ancora qualcosa, altrimenti appunto siccome BDS a questo ci abitua, insomma, a chiamarci direttamente all'azione, no? Così come lo facciamo quando boicottiamo non lo so, una merce, o l'altro giorno parlavamo da questi microfoni quando cambiamo conto corrente perché ci sono delle banche che finanziano direttamente. In questo caso che cosa può fare chi legge il dossier?
1: Sì, allora c'è, come avete anticipato anche prima, diciamo un kit che è appunto un kit per le mobilitazioni sostanzialmente, che riguarda delle indicazioni in qualche modo nel come ripetere in territori differenti da quello romano, diciamo un lavoro appunto di inchiesta e quindi di produzione di altri dossier che servano a rendere esplicite questi tipi di collaborazioni. L'obiettivo del dossier da un lato è quello appunto di smascherare Leonardo nella sua operazione appunto di peace washing e di social washing, primo, e l'altro obiettivo è quello di far sì che il sistema di istruzione e il sistema di formazione professionale interrompa ogni collaborazione con Leonardo. Questo è l'obiettivo ovviamente finale del lavoro che abbiamo fatto, e quindi ci sono una serie di indicazioni che riguardano le docenti e i docenti, gli altri lavoratrici e i lavoratori della scuola, che riguardano le studentesse e gli studenti, e i genitori e in generale gli attivisti, perché si possa approfondire questo percorso di mobilitazione e di lotta contro la presenza di Leonardo nelle scuole, insomma, che vanno da appunto inviti a, che ne so, ai singoli docenti, al passaggio nei consigli di classe perché avviano, diciamo, una riflessione critica sui materiali che utilizzano e sulle attività di orientamento che propongono e sui contenuti curricolari che vanno appunto a sviluppare con gli studenti, che riguardano il collegio dei docenti, che riguardano poi la possibilità appunto di introdurre nel piano triennale dell'offerta formativa, diciamo così, una sorta di clausola etica che riguardi tutto quello che un istituto può fare nelle sue relazioni con il territorio esterno sostanzialmente, e che quindi vincola la scuola nel suo insieme, ma vincola poi anche ogni singolo docente, diciamo, nello stabilire appunto relazioni con enti che stanno all'esterno della scuola. E queste proposte che facciamo sono, diciamo, dettagliate in particolare, diciamo, con anche degli esempi proprio pratici negli allegati che mettiamo nel dossier. E come dicevo riguardano anche appunto gli studenti, sia da un punto di vista della possibilità di sfruttare in qualche modo organismi istituzionali, mi viene da dire, come le assemblee studentesche e gli altri organismi, diciamo, istituzionali studenteschi, ma poi anche proprio da un punto di vista di coinvolgimento anche più militante, mi viene da dire, in relazione appunto alla rete dei collettivi studenteschi e quant'altro, insomma. Io credo che questo sia un lavoro che deve essere esteso assolutamente a livello nazionale, perché solamente lavorando e cercando di coordinare anche questo tipo di intervento, rendendolo sempre di più pubblico e capillare, possiamo pensare di poter ottenere appunto dei risultati concreti. Il coinvolgimento proprio di tutti i settori che hanno a che fare in qualche modo con la scuola, è un coinvolgimento assolutamente indispensabile, necessario, insomma.
0: E su questo non posso che concordare, e anzi mi sento di ringraziarti a nome sia delle persone che sicuramente stanno qui con me in studio, ma anche delle tante persone che ci stanno ascoltando in questo momento, e quindi ti direi che, diciamo, da un certo punto di vista spero che ci risentiamo a breve anche per aggiornarci su eventuali sviluppi nazionali o in altre città.
1: Certo, assolutamente, molto volentieri.
0: Di questo paese, e quindi niente, rinnovo i ringraziamenti e ti direi a presto.
1: Grazie mille a voi e saluto tutte e tutti, sì, speriamo molto presto, grazie ancora.
2: Ciao.
3: Ciao.
1: Ciao, ciao, ciao.
0: E quindi quando sono le 17:28, questa è sempre l'ora di buco, e vi direi che adesso magari mettiamo un pochettino di musica, risentiamo sempre il nuovo singolo della Niña, che adesso non mi ricordo come si chiama,

0: E alle 17.31, questa è sempre l'ora di buco. Quella che avete ascoltato era La Niña con il nuovo singolo Rareke. Io ve lo dico come è scritto perché non so come si pronuncia. In realtà forse è stata la prima volta nella storia della radio che si annuncia un singolo senza sapere qual è il titolo. Scusate per chi lo fa di mestiere, ma io non lo faccio di mestiere. E quindi, tornando in voce, appunto, direi che possiamo commentare un po' di ultime notizie che ci sovvengono in questo caldo luglio romano.
1: Ma una non è proprio del giorno, ma insomma diciamo che è delle ultime settimane,
2: ma comunque rilevante.
1: E la VIR, noi in genere in questa trasmissione non ci occupiamo di scuole private, in questo caso ce ne occupiamo perché come dire, i locali per una scuola privata vengono concessi da un istituto pubblico, un'istituzione pubblica, o si sembra. Sto parlando dell'edificio come si chiama, l'ex Sant'Ambrogio. Siamo nel ghetto di Roma. Si tratta di un edificio storico molto grande che ha avuto altre stagioni, insomma, con il Rialto occupato e insomma, che è una stagione, come dire, di cultura indipendente che è durata credo almeno 20 anni in questa città. E adesso questo edificio pubblico ha avuto, come dire, la destinazione di questo edificio ha avuto una svolta da quando la giunta capitolina a novembre del 24 ha concesso l'immobile alla comunità ebraica di Roma per ospitare il liceo Renzo Levi, liceo che è una scuola privata confessionale paritaria, così come ce ne sono di cattoliche, c'è il liceo ebraico. E una decisione senza bando, ma per assegnazione diretta, praticamente quasi a costo zero, per una scuola privata.
0: Una concessione.
1: Evidentemente
2: proprio...
1: si pensa di voler fare l'assessorato al patrimonio di Roma Capitale, che fa questa concessione, e sinceramente ci dovrebbero spiegare perché un edificio di tanta rilevanza dovrebbe essere dato a, ripeto, a una confessione religiosa. Poi chiaramente la appunto non il comune di Roma dice che non è una concessione gratuita, ma che la comunità ebraica si è impegnata a sostenere i lavori di ristrutturazione e di messa in sicurezza, e questi lavori ammonterebbero a circa 8 milioni di euro. Però qui si parla di un edificio enorme nel centro di Roma che viene concesso per 30 anni.
2: Sì, infatti, perché la concessione è a titolo gratuito per 30 anni e perché formalmente è a titolo gratuito, però la comunità ebraica si impegna a rendere nuovamente agibile l'edificio, e viene stimato un investimento di 8 milioni di euro che diciamo, rispetto a un immobile del centro storico di Roma, un immobile di pregio, per quanto parzialmente inagibile, ci sembra veramente veramente un regalo, insomma.
1: Poi c'è una cosa che non torna, insomma, perché c'è una delibera del 2022, la delibera 104 di Roma Capitale, che prevede che gli immobili pubblici destinati a finalità di interesse generale devono essere assegnati attraverso un avviso pubblico, attraverso un bando.
2: Questo nel caso di finalità di interesse generale.
1: Esatto. Però in questo caso l'amministrazione comunale, pur, voglio dire, discutibile anche l'interesse generale, perché comunque si tratta di una scuola privata.
2: No, proprio questo volevo dire, che fatichiamo almeno da questa parte del microfono a vedere anche l'interesse generale, perché
1: che ci sia.
2: È una scuola privata comunque confessionale, però diciamo che questo possa essere da qualcuno ritenuto al Comune di Roma un interesse generale, però comunque
1: ammettiamo anche che ci sia. Il modo con cui è stata scelta l'assegnazione non rispetta la delibera stessa di Roma Capitale, perché non è stato fatto un bando.
2: Sì, no, certamente questo, insomma, è una cosa che, a voler usare, diciamo così, una Vox Media, ci lascia profondamente perplessi e stupiti.
1: Cioè, appunto, è stato il Fatto Quotidiano a tirar fuori questa notizia parlando di assegnazione diretta. Le nostre fonti si limitano a questo, insomma, agli articoli che abbiamo letto. Ovviamente c'è stata e tuttora c'è polemica, c'è una polemica, insomma, che è tirata fuori anche all'interno degli stessi palazzi capitolini, nel senso che il responsabile della cultura dell'area metropolitana, che è Andrea Valeri, ha criticato questa operazione, ha messo anche in discussione l'opportunità di coinvolgere l'assessore al patrimonio Tobia Zevi in relazione alla sua internità, alla comunale.

0: non lo sosterrebbe direttamente la comunità ebraica, ma una fondazione che è riconducibile a un imprenditore, a Uri Poljavic, che è fondatore della società internazionale di gaming Soft to Bet attraverso la fondazione IAEL. E anche questo, cioè, ha creato qualche problema etico a chi leggeva la notizia, ma niente, insomma,
1: se
0: dai,
1: avessi detto Leonardo, guarda, avremmo fatto perfetto, perché avremmo proprio chiuso.
0: No, più complicato, più complicato. Ma l'assessore al patrimonio, appunto, che dicevamo è Topia Zevi, ha chiarito che le sponsorizzazioni o i contributi privati dovranno rispettare le procedure di legge. Intanto non l'hanno rispettate nell'assegnazione, però dovrebbero essere assegnati dopo. E poi ripetiamo, io ci dovrebbe, a mio parere, questa giunta spiegare perché dare a privati, per una scuola di istruzione privata, un edificio pubblico, se non perché si vuol fare un piacere politico alla comunità ebraica. Io non ne vedo altri di motivi, perché sinceramente scuole romane pubbliche che hanno bisogno di edifici ce n'è a bizzeffe.
2: Ma quante ne vogliamo? Insomma, sappiamo tutte e tutti come si sta dentro le scuole romane e quanto bisogno di spazi ci sia. E mi pare di capire che su questo è stato presentato un ricorso al TAR da parte di alcune realtà politiche e sociali, diciamo, e si è in attesa della pronuncia del TAR. Capisco, insomma, che c'è poco da fare affidamento su questa cosa, però, diciamo, almeno qualcosa si è mosso. Non so come commentarla questa cosa, se non così.
1: Guardate, io quello che vi posso dire, in realtà, non commentando direttamente questa notizia, ma forse partendo un po' dalla corrispondenza che abbiamo avuto con l'attivista di BDS, è che uno degli elementi più interessanti, mi verrebbe da dire, ma non penso di scoprire, penso di scoprire l'acqua calda, da quando è iniziato il genocidio ad oggi, è che questi livelli di mobilitazione che si sono sviluppati hanno, secondo me, una originalità o quantomeno una peculiarità molto più marcata rispetto ad altri periodi storici anche recenti, in cui c'è una grossa attivazione nella ricerca e nel capire quali sono i meandri, i meccanismi storti della realtà in cui viviamo, cioè, nel senso, banalmente, tutto questo lavoro che viene fatto dei saperi dual use, della complicità delle istituzioni come possono essere l'università inizialmente, adesso le scuole, comunque è un qualcosa che, diciamo, è un unicum. C'è chi qui in studio con me sta per strozzarsi, affogare, sì, esattamente. E quindi io che vi posso dire, ragazze, a questo punto, alle 17:41 del 7 luglio?
0: Vabbè, che la trasmissione è finita, anche la maturità.
1: La maturità.
2: Ci sono gli ultimi scampoli, ma proprio ultimi, però è finita.
0: Meno male, via. Malori per il caldo in aula, c'è stato un po',
2: sì,
0: questo è stato.
2: Sì,
0: un po'.
2: Leggevo un articolo recentemente in cui mi è sembrato in parte di riconoscermi, che dice: la maturità di quest'anno si è divisa tra i malori per il caldo da una parte e la presentazione del curriculum del candidato dall'altra, che sembrava l'inizio di un colloquio di lavoro sostanzialmente, e queste sono le novità dell'ulteriore riforma della maturità introdotta da Valditara.
1: Ma io ho sentito, se volete, uno stralcio. C'è la dichiarazione di Gualtieri, mi pare, che non mi ricordo in che occasione.
2: Sulla maturità?
1: Parlasse dell'emergenza caldo all'interno degli istituti scolastici e parlava di una serie di soldi stanziati dal comune per il rifacimento del sostentamento energetico delle scuole.
0: Saranno 8 milioni e mezzo?
1: Sì, esatto.
2: sì, 8 milioni.
1: Esatto.
0: Ma quello che trovo strano, quest'anno ancora non è uscito l'articolo per dire
2: se scuole aperte anche d'estate.
0: No, se ha vinto il nord o il sud, se hanno preso voti più alti al nord o al sud.
2: No, ti ripeto, non
0: che
2: sono
0: se
2: ancora
0: vince
2: finiti.
0: Il sud perché bara, se vince il nord
2: è perché
0: è
2: bravo.
1: Però poi c'è Invalsi che rimette tutto a posto.
2: No, però voglio dire, se ci risentiamo la settimana prossima, non so, faremo il punto su questo articolo, perché
0: manca
2: ancora. Esatto.
0: Esce sicuro. Quello sul caldo invece era già uscito. quando uscirà quello sul invece che le scuole dovrebbero stare aperte anche d'estate, ricordatevi che c'è

0: 40 gradi dentro le aule scolastiche, in genere non ci sono le tapparelle, molto spesso non ci sono, non ci sono le finestre, cioè le persiane, l'aria condizionata, vabbè, è proprio una buttata.
1: Mamma, non c'è, voglio dire, che aria condizionata. Guarda, stiamo parlando.
2: Io perché sono magnanimo, ma da questo punto di vista ho appena letto delle dichiarazioni di Valditara a riguardo, sulla questione tenere le scuole
1: aperte. Il caldo tempra il carattere.
2: No, in realtà c'era un purpurri di roba, però siccome appunto vi voglio bene e voglio bene a chi ci ascolta, queste 17:43
1: la finiamo qua.
2: Di questo.
0: Comunque quest'anno finalmente l'esame di Stato, che ora si chiama di maturità, è diventato serio perché c'è Valditara e quindi
1: non uscirà l'articolo che dici tu.
0: No, non uscirà, ma io penso che uscirà.
2: E va bene, allora noi che facciamo? Teniamo comunque così, con il fiato sospeso chi ci ascolta, perché penso che non riuscirà a
1: Mi immagino il fiato sospeso.
2: Che fanno? L'ora di buco c'è, non c'è, martedì prossimo, sappiate che non lo sappiamo nemmeno noi e vi diremo...
0: Massimo ve lo potremmo far di durante la mattinata di martedì prossimo.
2: Ah, sì, se proprio vogliamo avere del professionismo.
1: Ci saranno persone che apposta si connetteranno per avere questa anticipazione.
2: Sì,
0: se esatto. Volete potete scrivere a ondarossa@ondarossa.info,
1: anche a ora di buco chiocciola
0: onda rossa. Ora di buco secondo me la leggiamo un po' meno, devo dire che ora.
1: Ma se
2: io non penso di aver mai letto una mail dell'account.
1: Tu taci, non sei tu la persona della
0: mail, quindi figurati.
2: Grazie, no, questo mio analfabetismo digitale, sono contento che sei risaputo in tutte le latitudini di questo mondo.
0: Comunque passeranno repliche da qui a settembre, molte repliche.
2: Le nostre voci le sentirete.
0: Ora oggi pomeriggio ascolterete diverse musica, perché ci sarà un po' di trasmissione che sono in vacanza
2: e quindi che dire, noi allora ci lasciamo

0: Buona questa Skype Cola. Buone queste mail commerciali. Mo mi mangio tutto il pacchetto.
1: Ho trovato la sorpresina col microfono commestibile.
2: Io ci ho trovato una microspia gommosa col GPS.
3: Ma fammi leggere un po' gli ingredienti.
4: Controllo E132. Spione di gommasio.
5: Conservante dei log. Stabilità commerciale.
2: Succo di delega.
6: Stanco del solito fast food? Serviti un bel piatto di autogestione con la ricetta originale della nonna. Un tegame di consapevolezza, un pizzico di cifratura, paranoia aiosa.
7: Non delegare l'utilizzo della rete a multinazionali e corporation. Utilizza servizi autogestiti.
8: Bevi, non fatte beve.
9: Signore Reverendo, io sono un peccatore. Nella mia vita ho commesso molti errori. Mi dica, come posso fare per redimermi?
10: Non affliggerti, figliolo. Accendi la radio e ascolta la voce. Ascoltala sui 1359 kHz della M. Ascolta la voce, ascolta Radio Wombat.

0: Gattabuia.
1: Raccolta di contenuti anticarcerari.
0: A cura di Radio Wombat, 13:59 AM nell'area fiorentina. Radiowombat.net.

Allora, ancora in diretta Radio Neanderthal. A breve faremo un po' il resoconto generale della situazione riguardo la costruzione di un nuovo CPR in Campania. Vi racconteremo un po' la storia del luogo Castelvolturno scelto dal governo per la costruzione appunto di questo CPR, e vi racconteremo alcune belle storie. Restate in ascolto, vai! Bling, bling, bling, blau.

Alla sinistra della foce del più grande fiume del meridione, nonché il più inquinato, il Volturno, che partendo dall'Appennino abruzzese dopo una corsa di ben 175 km si getta nelle acque del Tirreno centrale, ci sono una serie di piccolissime località sul mare, da Castel Volturno fino a Licola, dove negli ultimi 50 anni i cambiamenti sono stati enormi, passando da uno sviluppo turistico ed edilizio straordinario all'insegna dell'illegalità e di una cementificazione da record negli anni 60.

queste zone sono state caratterizzate anche dall'arrivo di tante persone da altri luoghi della Campania a causa del terremoto degli anni Ottanta, il bradisismo, e alla presenza di numerosi migranti sia da paesi dell'est dagli anni 90, e soprattutto in questi territori c'è la presenza della camorra e di una malavita organizzata che prima era solo legale, adesso si lega anche ad altre criminalità come la mafia nigeriana, presente entrambi dove c'è occasioni di grandi affari: tratta delle persone, gestione della prostituzione, caporalato, spaccio di droga, appalti edilizi, smaltimenti di rifiuti e non solo.

0: Quella che state ascoltando è una canzone di Edoardo Bennato, appunto Allicola, che racconta sì dello splendore degli anni 70 di queste zone fantastiche, ma diciamo la canzone può anche racchiudere un po' il significato e la descrizione di tutti quei luoghi di cui vi parlavo, che appunto vanno da Castel Volturno scendendo Pescopagano, Ischitella fino all'Icola. E oggi vorrei parlarvi però proprio di Castel Volturno, perché come dicevo prima l'attuale governo ha deciso di costruire un nuovo centro di permanenza per rimpatri.
1: Però a un certo punto arrivò l'avvocato Pasta e disse: che vi sa?

0: Ma a ritmo di baghe. Ma a ritmo di baghe. Ma a ritmo di baghe. Ma a ritmo di baghe. Ma a ritmo di baghe. Ma a ritmo di baghe. Ma a ritmo di baghe. Ma a ritmo di baghe. Ma a ritmo di baghe. Ma a ritmo di baghe. Ma a ritmo di baghe. Ma a ritmo di baghe.
1: Allora, appunto, Castel Volturno, qui il degrado ambientale non ha risparmiato nulla, aria, fiumi, mare, natura, pinete, terreni, strade, abitazioni. Castel Volturno nell'immaginario di tanti italiani è stato ridotto a un paese con montagne di rifiuti per le strade, prostitute lungo la Domiziana, case diroccate e abusive, facilità di reperimento della droga, roghi tossici all'aperto sul territorio e non è stato fatto nulla per rimuovere e o bonificare le tonnellate di rifiuti tossici sepolti nel territorio infestato del basso casertano e alto napoletano, la cosiddetta e nota terra dei fuochi. Il rischio di cancro e tumori è altissimo in queste zone e non c'è famiglia che non abbia avuto o abbia qualcuno malato. Questa zona della Campania ha un tasso di rischio maggiore del 20% di tumori rispetto a tutta la regione e quindi al resto del paese.

nulla a che vedere con qualsiasi altro litorale della nostra amata penisola, quanto mai di più lontano dalla corregionale costiera, ormai lasciata indietro come organizzazione e sviluppo anche dalla vicina Mondragone. Le coste, i luoghi di villeggiatura del comune di Castelvolturno sono da decenni precipitati nella morsa del peggior degrado territoriale ed evidentemente anche amministrativo. I fasti e le tradizioni di un passato che hanno avuto il suo culmine nei mitici anni Ottanta, seppelliti da cumuli di immondizie che invadono sia le strade principali così come le spiagge libere, poche e sporche. Non ci sono colori o partiti politici che tengano né alcuna giustificazione per lo scempio di un territorio una volta ricco di promesse.

una delle caratteristiche di questo luogo è stato, diciamo, un crollo verticale che si è avuto delle quotazioni immobiliari, degli investimenti che sono stati portati avanti dai campani in questi luoghi. Difatti la zona è piena di case abusive abbandonate che però poi vengono occupate e di nuovo vissute. E questo è un processo che si è avverato anche nonostante ci siano state delle pratiche di condono, ma che sembrano mai evase. I fascicoli, diciamo, di questo condono sembrano irreperibili perché il comune, gli archivi del comune sono attualmente inagibili. Questo per dirvi che c'è stato un susseguirsi di amministrazioni fatiscenti, incapaci di controllare eventi ordinari o passeggeri, come per esempio la gestione, dicevamo, dei rifiuti sul territorio, quindi un totale abbandono anche delle persone che potevano lì semplicemente a trascorrere una vacanza, a fare un bagno, che è stata, diciamo, lasciata da sola. E poi ci sono queste politiche dei governi centrali, come appunto la costruzione del CPR, che a un certo punto segnano questi luoghi che sono maggiormente degradati, e soprattutto segnano, come poi vi racconteremo, un fallimento da parte proprio dei governi centrali per la gestione e il controllo appunto dei processi migratori.

Quindi quello che appunto si registra è uno scarico, cioè scaricare verso le persone indigenti dove il disagio già esiste, al fine appunto di ridurre al minimo le reazioni alle proteste, sembra essere un po' l'unico razionale della politica di accoglienza dettata dai governucci nazionali che mirano a creare dei veri e propri ghetti. Altra proposito, se la Premier Giorgia Meloni si volesse allungare anche in queste zone, Caivano dista solo 20 minuti di auto, e anziché stare lì nelle stanze del Bottone, potrebbe vedere sul campo e farsi un'idea di quanto siano inutili i decreti di sicurezza. E avvertitela però, nel caso in cui volesse venire a fare un giro a Castelvolturno, di non passare per l'unico ponte che attraversa il Volturno sulla Domiziana, la strada litoraneana, che è inagibile da 4 anni. Senza portarsi però, diciamo, indietro tutta quella pletora di ministeri, sovrintendenze, enti locali e regionali di vario genere e varia natura, da quali si attende ancora un articolato e tutto italico benestare a procedere.

quello che state ascoltando è James Senese, il testo è America Cree, dall'album Il Passo del Gigante, un testo e una canzone che secondo me ci azzecca molto.

dicevo che questa canzone poteva un po' ispirare i racconti, le narrazioni, gli sguardi su tutto quello che è il litorale di Castelvolturno e di fino a Licola, perché spesso si è raccontato di come questo litorale potesse essere qualcosa di meglio addirittura di quello che hanno gli americani a Miami, perché purtroppo nel confronto spesso l'America, lo sappiamo per la storia del nostro continente, per la storia del nostro paese, è sempre purtroppo un punto di riferimento. Allora Senese fa bene a chiedersi: ma l'America cos'è? Dov'è? Forse faremmo meglio a guardare realmente quello che accade nei nostri territori, che è anche diverso da quello che accade nel continente americano. Difatti quello che succede a Castelvolturno è molto lontano da quello che magari succede a Miami e sui litorali dove fanno aperitivi i divi e le star, perché a Castelvolturno molti migranti, soprattutto africani, si sono stabiliti qui da decenni ormai. I loro figli stanno crescendo qui e sono pienamente inseriti nei percorsi scolastici. Questi ragazzi giovani sono italiani di fatto, anche se non lo sono per la legge. I disagi per la comunità degli immigrati quindi continuano a essere innumerevoli, ma derivano principalmente dalla difficoltà a regolarizzare i documenti e trovare un lavoro stabile che permetta una vita dignitosa e più regolare. Questa seconda difficoltà è condivisa anche da buona parte della comunità italiana, soprattutto per i giovani.

Dulcis in fundo, come dicevamo, la notizia degli ultimi mesi è che la Regione Campania avrà il suo primo CPR proprio a Castelvolturno, cioè un centro di detenzione da 43 milioni di euro. A sancirlo non è stato solo il bando di Invitalia scaduto il 28 maggio scorso, ma l'esito del Consiglio Comunale straordinario convocato dal sindaco Pasquale Marrandino. Quest'ultimo è plurindagato per vicende che vanno dalla corruzione al voto di scambio e ancora non ha fornito alcuna risposta pubblica circa il passaggio di denaro avvenuto nel parcheggio di un bar tra lui e un tecnico appena incaricato proprio dalla sua amministrazione.

quello di Castelvolturno è solo uno dei 6 nuovi centri di permanenza e rimpatrio, appunto CPR, che il governo intende realizzare in Italia nell'ambito di una strategia di gestione dei flussi migratori che trova nelle espulsioni dei cosiddetti irregolari un cardine fondamentale. A partire dal decreto Cutro, il governo ha esteso fino a 18 mesi il tempo massimo di permanenza nei centri, saturando l'offerta di posti disponibili e puntando dunque ad aumentarne l'offerta, impiantando un CPR per ogni regione italiana, costruiti ex novo o realizzati, riconvertendo strutture preesistenti in disuso.

0: cattiva. Cattivi uaglioni.
1: A questo punto sembra che, diciamo, la narrazione che stiamo facendo, che Castelvolturno non abbia alcuna speranza. Ma vorrei ribaltare la narrazione dominante raccontandovi la storia di ben due rivolte che hanno intrecciato la storia del territorio con le vite dei migranti.

magari qualcuno avrà da dire che Gioielliere e questa canzone non hanno proprio a che fare con quello che vi sto raccontando, però ci danno il ritmo per entrare nella prima storia, che è nota come la strage di Castelvolturno, un'uccisione violenta causata dalla camorra a opera della fazione del clan dei Casalesi, facente riferimento al boss stragista Giuseppe Setola, avvenuta la sera di giovedì 18 settembre 2008.

Allora, circa 130 colpi esplosi in pochi secondi che hanno portato alla morte del pregiudicato Antonio Celiento, gestore di una sala giochi di Baia Verde, frazione appunto di Castel Volturno, sospettato di essere un informatore delle forze dell'ordine, e di 6 migranti africane, vittime innocenti della strage, in 2 blitz distinti da parte dello stesso gruppo di fuoco, avvenuti a mezz'ora di distanza l'uno dall'altro. Gli immigrati africani si chiamavano Kwame Antwi Julius Francis, Afunye Boa Eric, Christopher Adams del Ghana, Eladi Dababa e Samuel Kwaku del Togo e Jemens Alex della Liberia, e si trovavano presso la sartoria dove lavoravano Ob Exotic Fashion, appunto a Eschitella, altra frazione di Castel Volturno. Dagli accertamenti effettuati successivamente alla strage è emerso che nessuno degli immigrati, tutti giovanissimo, il più vecchio aveva poco più di 30 anni, era coinvolto in attività di tipo criminale, e che nessuno di loro era legato alla camorra locale né alla cosiddetta mafia nigeriana, la quale, poco lontano da lì, all'ex hotel Zagarella, gestisce la piazza dello spaccio e il giro di prostituzione di ragazze africane per conto della potente camorra locale. Una delle ipotesi formulate successivamente alla strage ricondurrebbe l'episodio a un messaggio che la camorra ha voluto dare alla comunità immigrati africane, ormai maggioritarie nel territorio, in vista dei progetti di riqualificazione del litorale Domizio. Un affare da diverse decine di milioni di euro nel tentativo di pilotare più facilmente gli investimenti destinati a creare un'area turistica nella zona. Dietro la strage si nasconderebbe quindi la volontà di fare una specie di pulizia etnica della zona, cacciando gli immigrati con cui si riteneva impossibile scendere a patti e controllare.

0: e mano me stregnano. Fino a spezzo fava sul saio e cane bastuno fanno figli di uno, canne fama fanno bocca e lione. Guarda ma faccio gente che si scippa faccio, ma non
1: ho l'indomani della strage, il 19 settembre, centinaia di migranti connazionali delle vittime uccise la notte scatenarono una rivolta popolare a cui partecipò gran parte dell'intera comunità africana di Castelvolturno. Nelle prime ore del pomeriggio centinaia di migranti diedero vita a un corteo di protesta che si avviò lungo la Domiziana proseguendo per 10 km. Bloccarono e intasarono il traffico autostradale per ore, rovesciando e incendiando cassonetti dell'immondizia, ribaltando e danneggiando con bastoni e mazze le automobili parcheggiate e inoltre distrussero alcuni esercizi commerciali e attaccarono due autobus del comune, causandone il fermo e l'uscita forzata dei passeggeri. Un atto di coraggio senza precedenti, perché mai alla violenza della camorra si è risposto con una violenza istintiva, distruggendo tutto quello che si ha davanti. Non era mai successo in questo territorio che da una violenza azione della criminalità organizzata si rispondesse con violenza generalizzata. Ancora oggi quel giorno è dimenticato, ma il grido "italiani bastardi" risuona ancora nelle strade di Castelvolturno e chi vuole il CPR farebbe bene a ricordarselo.
2: Un basso rap, pregati.

0: La seconda storia che vorrei raccontarvi è accaduta a Santa Maria Capua Vetere, un paese della provincia di Caserta, non troppo distante da Castel Volturno. È una storia che inizia a Napoli il 18 aprile 2011.
1: Charge ton flingue, élimine cette poltrine.

dopo un breve soggiorno a Lampedusa e 7 giorni trascorsi nella stiva di un traghetto, 250 giovani tunisini che nelle settimane successive alla cacciata del dittatore Ben Ali sono partiti alla volta dell'Italia. Questa è, diciamo, l'inizio di questa storia. In quei giorni, diciamo, concitati migranti arrivati a Lampedusa venivano smistati nelle diverse strutture di accoglienza presenti sul territorio italiano. A loro è toccato in sorte il centro di Santa Maria Capovetere, una tendopoli approntata in fretta e furia nel cortile dell'ex caserma Andolfato, proprio a Santa Maria Capovetere. Le cose sono iniziate ad andare male sin dal principio, perché prima di entrare nel centro avevano trascorso una settimana in nave, dormendo su delle sedie, mangiando una volta al giorno, senza potersi lavare e soprattutto senza sapere quando e dove sarebbero sbarcati. Finalmente, il 18 aprile, il traghetto ha attraccato nel porto di Napoli. Quel giorno il centro di identificazione e di espulsione di Santa Maria Capovetere non era ancora pronto. Il CIE infatti è stato istituito soltanto il 21 aprile con un'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Ma questi sono dettagli, perché dal 18 al 21 di aprile i 250 ragazzi sono stati ugualmente trattenuti all'interno della caserma, senza la possibilità di uscire. Un sequestro di persona vero e proprio, iniziato 10 giorni prima sul traghetto che ha navigato per una settimana senza mezzo.

0: Quando le porte della caserma si sono chiuse, ai ragazzi è stato fatto firmare un foglio. Gli è stato spiegato che serviva per la consegna del materiale per l'igiene personale, ma in realtà autorizzava la permanenza all'interno del centro. In quelle ore l'accesso alla caserma è stato negato alle associazioni per i diritti umani e legali, che sono riuscite a entrare solo dopo 4 giorni, il 21 aprile, a seguito di pressioni e richieste.
1: Mediterraneo amore, venimi con te. Abdul, Slim, Totò, Najib, Tonin, Ras, Ras, Ras. Padre dei miei fratelli sbarcati da zattere chiamate felicità, madre. Madre, oh madre, madre dei miei figli che sognano oceani.

0: Lampedusa mare in fus. A Lampedusa mare in fus. A Lampedusa mare in fus. A Lampedusa mare in fus.
1: Dopo poche settimane le autorizzazioni a entrare sono state revocate anche agli attivisti e da allora sino alla chiusura della caserma gli unici ad averne accesso sono stati i quattro legali. La parte in muratura della caserma Andolfato era inagibile, i ragazzi perciò sono stati sistemati dalla Croce Rossa nel cortile. Sono state montate le tende della protezione civile, una per ogni 10 persone circa, contornate da un doppio filo. E all'inizio c'erano delle reti dei materassi, ma poi hanno sequestrato le reti perché venivano utilizzate come scale per scavalcare il muro e scappare. I materassi erano poggiati direttamente a terra e fu un aprile molto piovoso, così i ragazzi hanno dormito sul bagnato per giorni e giorni. C'era un solo bagno chimico e per andarci bisognava chiedere alle forze dell'ordine di essere accompagnati, per cui soprattutto

25 aprile ci sono stati i primi scontri, le prime cariche della polizia a seguito del tentativo di fuga di alcune persone. Quel giorno in molti sono riusciti a scappare e nel CIE sono rimaste circa 130 persone. Nelle settimane successive altri ragazzi sono fuggiti e l'8 giugno, quando il centro è andato a fuoco, erano rimasti solo i 98. A tutti era già stato notificato il diniego dalla commissione territoriale di Caserta per il riconoscimento della protezione internazionale.

L'8 giugno un incendio ha messo fine all'esperienza del CIE di Santa Maria Capavetere, il primo, speriamo ultimo, della regione Campania. Dopo giorni di rivolta, la caserma è stata sequestrata e posta sotto sigillo e tutti sono stati trasferiti in diversi centri di accoglienza per richiedenti asilo del Sud Italia. Dopo quel fatidico 8 giugno le cose sono iniziate ad andare meglio. Il tribunale ha sospeso tutti i dinieghi e chi era ancora in un CIE è potuto uscire con un permesso di soggiorno per richiesta di asilo. Ancora una volta, nella provincia di Caserta sono i migranti a indicarci la strada.

In Italia i centri di identificazione ed espulsione sono stati trasformati in centri di permanenza e rimpatrio già nel 2016. Una modifica in linea con la politica migratoria europea, che vuole più repressione e controllo della forza lavoro migrante necessaria alla propria economia. Non è un caso che, così come il progetto del ministro Piantedosi e del governo Meloni, sia di costruire proprio a Castelvolturno, in località La Piana, un CPR da 120 posti, proprio dove la popolazione migrante è più organizzata. La minaccia di questo CPR ha già mobilitato un ampio fronte del no, dall'ex canapificio di Caserta, Lega Ambiente, dagli scout ai padri colombiani, dalla Gescia dell'Emergency, dai centri sociali a Mediterranea, dalla CGL alla UIL, dal presidente Fico alla Chiesa. Il 13 giugno a Napoli ci sarà un'iniziativa promossa da Mediterranea per documentare con immagini e testimonianze chi c'è stato e cosa accade nei CPR già aperti in Italia. Il 20 giugno il corteo dei migranti nel capoluogo campano, proprio a Napoli, che avrà tra i suoi punti qualificanti proprio l'opposizione ai CPR. A fine mese poi ci sarà un evento pubblico nel centro di Castelvolturno per coinvolgere i residenti. Alla luce di quello che ci siamo raccontati oggi, la speranza è che il CPR non venga realizzato. La convinzione però è che non basterà porgere l'altra guancia, ma questo Castelvolturno, la provincia di Caserta e soprattutto la popolazione migrante lo sanno bene.

Torniamo in voce qui in diretta da Radio Neanderthal, è ancora il 12 giugno, sono solo le 14.32 e ritorniamo un attimo all'inizio, forse da cui siamo partiti, e, per lo stesso motivo per cui abbiamo ritenuto fondamentale amplificare il messaggio che Claudio ha voluto farci arrivare attraverso il libro e la cronostoria anche che abbiamo fatto, naturalmente si ricollega a questo che sto per dirvi, e cioè che la nostra storia la dobbiamo raccontare da soli e non c'è niente, nessuno a cui dobbiamo delegare quello che abbiamo da dire. Dunque, per lo stesso identico motivo, ora vi proponiamo la lettura del testo integrale della testimonianza che Alfredo ha rilasciato durante la seconda udienza del processo a carico di sei compagne imputati per degli episodi avvenuti durante la mobilitazione contro il 41 bis e l'ergastolo. Alfredo non era presente in aula ma in videoconferenza al carcere di Bancali. E io ci tengo a dire che la bellezza del Ponte Radio è forse anche questa, e che ci mettiamo in relazione con le altre e con gli altri che a latitudini diverse hanno forse delle tensioni simili alle nostre. E sappiamo, perché lo abbiamo ascoltato, il Ponte di Radio Spore, che ha avuto un po' la nostra stessa idea e ha proposto parte di questa testimonianza. Dunque non ci basta, lo vogliamo fare anche noi, ma non per ripeterci, perché se il potere in tutte le sue forme vuole togliere la voce e tumulare vivo Alfredo, noi ci mettiamo volentieri di traverso.

Gesù Cristo si è scordato, o non c'è mai stata, e non parli di me, questo orto morto posso ancora mangiare. Ma parli che si scende con un bombo in una bomba, e chi muore prima nasce, e di chi nasce a farnesce, senza sapere la vita per lei. E chi fa di crescere sotto sola.

0: Da quanto tempo è detenuto e in quale regime?
1: Sono detenuto dal 2011, ma sono 4 anni, scattati proprio adesso, di 41 bis. Diciamo che nella mia vita ho fatto varie forme di carcere, dal carcere normale all'alta sicurezza. Il 41 bis è l'abiettizzazione del carcere, quindi ho visto l'essenza stessa, con il tentativo di annientare l'individuo tagliando ogni tipo di comunicazione. Nell'alta sicurezza sono stato a Ferrara e poi a Terni. Nel 2022 vengo direttamente trasferito qui a Sassari, in 41 bis.
0: Decide in quel momento di intraprendere lo sciopero della fame. Per quale motivo?
1: Certo, quasi immediatamente. Per spiegare le mie motivazioni, innanzitutto vorrei dire una cosa, inerente alla domanda che mi hai fatto. In questo momento per me è abbastanza emozionante essere qui, perché l'ultima volta che mi hanno tolto la mordacchia, la benda, è stato un anno e mezzo fa, quando ho potuto vedere delle facce amiche, di compagni, perché qui l'isolamento è costante. Un anno e mezzo fa, da quella parte, c'era Sara e c'era Sandrone, che sono morti. E proprio questo isolamento non mi permette neanche di dare a loro la mia solidarietà, a tutti quei compagni che amavano Sandrone e Sara. Quindi do tutta la mia solidarietà a questi compagni ora. È l'unico modo, per esempio, che ho di esternare questo, perché qui l'isolamento è totale, assolutamente totale. Per esempio, nel 41 bis ci sono delle sezioni di 4 persone, di 4 celle isolate. Ci sono persone che hanno ergastoli ostativi qui dentro, che per anni non vedono più l'erba, un albero. È realmente una cosa abbastanza traumatizzante. Ma la cosa che mi ha fatto veramente iniziare lo sciopero della fame è che questa specie di stato di eccezione, che il 41 bis, sta diventando veramente regola, uno strumento nelle mani dello Stato. Per capire perché ho iniziato lo sciopero della fame, bisogna capire, avere una minima idea di che cos'è questo sistema carcerario.

0: Per farvi un'idea, in questo momento, soltanto per venire in questa cella, ho dovuto attraversare dei corridoi, come nel Miglio Verde, dove c'è la guardia che urla "uomo morto che cammina". La stessa cosa è qui, mentre cammino nel corridoio che nello sprofondo, sotto il livello della terra, le guardie che stanno a fianco a te urlano "prima, seconda", perché mentre tu attraversi il corridoio non devi vedere nessun essere umano, nessuno ti deve parlare. Ci sono sezioni di un isolamento mai viste in vita mia, in tutta l'esperienza carceraria che ho fatto. Ogni sezione è di 4 sole celle e tu puoi avere rapporti soltanto con 4 persone quando vai all'aria. L'aria è una vasca di cemento con delle sbarre di ferro che non vedi neanche il cielo. Di solito le persone che sono a 41 bis, dopo tanti anni, sono delle persone alienate, non hanno più voglia di parlare, neanche più escono dalla prigione. La cosa che mi ha veramente colpito e che mi ha portato a fare lo sciopero è vedere le persone qui dentro per le quali veramente l'ergastolo è ergastolo. Sono persone che da 20 anni qui dentro davvero non hanno mai visto un albero, non hanno mai visto un filo di erba. È una sensazione realmente terrificante, la censura è totale. Nel mio caso la censura, il senso del 41 bis è proprio non farti parlare, non farti scrivere neanche leggere. Ovviamente devo fare processi e processi per avere un libro. Addirittura per sentire la musica ci ho messo 2 anni ad ottenere, attraverso dei processi, la possibilità di avere un lettore CD. La musica che ascolto tentano di bloccarmela perché dicono che è contro il patriarcato, che sono canzoni che esaltano il femminismo, quindi fanno ricorsi e ricorsi per non farmi ascoltare musica o farmi leggere libri.
1: Senta, quanto è durato il suo sciopero della fame?
0: Credo che il mio sciopero della fame sia durato mesi, esattamente 160 giorni. Dopo un bel po' sono stato portato a Opera, per le mie condizioni di salute, perché lì c'è un reparto medico. Lì mi sono reso conto della situazione. Era pieno di persone anziane, quasi tutte con l'Alzheimer, che non si ricordavano neanche chi erano e dove si trovavano. Tutte in 41 bis, che andavano in giro con la carrozzella, con il catetere, si pisciavano addosso e si cagavano addosso. Però capiamoci, se volete realmente sapere le motivazioni dello sciopero, io avevo addosso la quasi certezza dell'ergastolo ostativo e grazie alle manifestazioni dei compagni fuori e alla loro mobilitazione, in qualche modo sono stati costretti a togliermelo, perché era veramente assurdo.

0: Mi avevano dato l'ergastolo per una serie di attentati dimostrativi. La cosa che mi ha più motivato e mi ha fatto rischiare la vita, sino quasi alla fine, è stato che loro vogliono estendere e rendere questo stato di eccezione una regola. La militarizzazione in questo periodo di guerra veramente si vede in modo lampante qui, e la volevano estendere oltre. Ci sono già dei compagni delle Brigate Rosse, 3 compagni a 41, però volevano estenderlo al movimento e hanno iniziato con me, con l'anarchico, perché è più facile poi, una volta che mettono me, a iniziare ad allargare. Quindi mi sono detto, è sopravvivenza. Ho cercato di bloccare questo processo che era iniziato e in quel momento lì mi è sembrato si fosse bloccato. Effettivamente lo è. Adesso il 41 bis rimane con le restrizioni che ha. Però ultimamente ho visto aumentare il numero delle persone che entrano qua dentro per motivi che abbastanza anche futili. Ho visto persone entrare perché avevano nell'alta sicurezza il telefonino o non ci sono più quei boss che c'erano prima.
1: Successivamente allo sciopero della fame, ha potuto notare un ulteriore irrigidimento delle condizioni detentive?
0: Allora, secondo me ci sono state sicuramente delle ritorsioni. Però durante il periodo dello sciopero queste ritorsioni si erano allentate. La posta mi arrivava a frotte, ma lì dipende anche dall'attenzione dei media. Ci sono stati tanti fenomeni all'interno del 41 bis che ho notato, legati anche alla mia lotta. La prima cosa di cui mi sono reso conto è l'influenza che questo governo, attraverso Delmastro, ha avuto rispetto sia alla volontà del DAP che alla direzione del carcere. Per esempio, sapendo che dovevano venire dei parlamentari a incontrarmi, nella loro ottica miseramente politica, per usare il 41 bis come loro strumento, qualche giorno prima che questi parlamentari arrivassero, mi hanno trasferito in un'altra sezione, dove c'erano dei boss. Così potevano rinfacciarmi questa cosa. Perché dove stavo prima io c'erano persone che avevano una caratura molto molto minore. Poi grazie all'aver incontrato questi personaggi, tra i primi ad entrare in 41 bis, mi sono reso conto che anche il 41 bis, almeno agli inizi, non è servito tanto per non far comunicare i prigionieri con l'esterno, ma per zittire quelle persone che hanno avuto rapporti con lo Stato italiano in passato, con cui hanno fatto accordi che sono stati spesso non rispettati e adesso li hanno seppelliti qui dentro per non farli parlare. Ho iniziato lo sciopero della fame quando mi sono reso conto del meccanismo assurdo in cui mi trovavo, che oltre ad essere liberticida, usa le persone come strumenti politici per dare addosso a una corrente o all'altra. Insomma, il motivo è questo.

0: Vorrei chiederle se lei attualmente riceve lettere o può scrivere lettere.
1: In questo momento non ricevo più lettere. Una volta mi venivano notificate, sequestrate e non date. Adesso invece non mi vengono neanche più notificate, spariscono. Sono certo che arrivano, ma non sono tipo mesi che non ne ricevo. Adesso ne ho ricevuta una dell'altro anno, di dicembre 2025.
0: Per quanto riguarda la possibilità di lettura, lei ha fatto delle richieste e le sono stati negati dei libri, anche quelli indicati nella lista da cui potrebbe attingere? Questo, diciamo, è un fatto che io conosco perché è stato reso pubblico.
1: Ecco, questo non lo sapevo e grazie, perché l'isolamento qui dentro è notevole. Sì, i libri ultimamente mi vengono bloccati. Allora vi spiego. Qui c'è la possibilità di avere libri dalla biblioteca, la piccola biblioteca di sezione del 41 bis. Quelli mi vengono dati. Poi, dopo qualche anno, sono riuscito a ottenere anche la possibilità di usufruire della biblioteca centrale del carcere. Ho avuto due volte i libri da questa biblioteca. Dopodiché le mie domande non sono state più soddisfatte, sono state ignorate, infatti ho fatto causa. Quando compro dei libri ogni tanto mi vengono bloccati. Ad esempio ultimamente mi hanno bloccato un libro sulla meccanica quantistica, uno sulle sette eretiche dell'inizio del cristianesimo. Sembrano delle ripicche, però fanno da scaricabarile. Il comandante dice che è colpa della direttrice, la direttrice probabilmente dirà che è il DAP, quindi non si sa. Posso dire che secondo me chiaramente sono ritorsioni, posso dire che non hanno voglia di comprarli, però in realtà i libri qui vengono comprati. L'obiettivo è quello di sfiancarti, di isolarti totalmente. Hanno iniziato col tagliarmi totalmente qualunque tipo di comunicazione con l'esterno e adesso addirittura cercano di impedirti di leggere dei libri. Devi stare lì davanti alla televisione come un idiota 24 ore su 24 e usufruire dei libri della biblioteca che sono pochissimi. Anche quando chiedi qualcosa al tribunale di sorveglianza, che poi alla fine dopo tanto, un anno, due, riesci a ottenere, certe volte non vengono neanche rispettate le cose del tribunale. Ho dovuto lottare 4 anni per ottenere l'abbonamento alle scienze. Però questo è parte di quel meccanismo di isolamento che per me è importante ed è fondamentale rispetto a questo tipo di carcerazione che ha come obiettivo la tortura.

0: qui dentro le persone sono messe semplicemente per farle parlare, quindi devono essere torturate in questo modo qui. È una cosa che è riconosciuta anche dall'Unione Europea, a quanto pare. Sono delle leggi speciali fatte in un determinato periodo che adesso stanno diventando la regola. E la motivazione è che in determinati momenti una democrazia tenderà a diventare più democratura perché queste leggi stanno iniziando ad essere adottate. L'hanno messa nei miei confronti, l'hanno messa in passato nei confronti dei compagni delle Brigate Rosse, poi inizieranno a portare quelli dell'alta sicurezza qui, stanno iniziando a costruire carceri in Sardegna, Sardegna già militarizzata, dove vogliono costruire altri 41. Quindi è come un cancro all'interno. Anche gli stessi giuristi, io non credo a quel tipo di... però anche gli stessi giuristi lo dicono che il 41 bis è un'anomalia che sta dirompendo. Il mio sciopero della fame è stato un modo di attirare l'attenzione. Mi dispiace che molti compagni adesso stanno scontando e rischiano mesi e mesi di galera, anni di galera, però penso realmente ne valga la pena rispetto a quello che lo Stato sta facendo. È un punto veramente importante perché è un'arma micidiale in mano ad uno Stato. Qui dentro, per esempio, la foglia di fico della Costituzione, della democrazia di diritto, non esiste. Qui cos'è la democrazia è chiaro, è lampante, è una questione di forza. Il più forte vince su quello più debole. Qui non hai diritti, hai soltanto proibizioni. E anche quei pochi diritti che hai non vengono neanche rispettati perché si attaccano alla burocrazia. Per esempio, adesso per vietarmi la lettura dei libri, si stanno inventando che devono controllare i libri. Ma sono i libri che vanno a comprare loro, perché qui i libri per posta non se ne possono ricevere. Quindi sanno benissimo che i libri che comprano loro in libreria non hanno messaggi dentro, semplicemente serve a fiaccare. Poi chiaramente c'è uno scontro tra me e l'istituzione, il DAP e anche questo governo, che chiaramente fa in modo che ci siano delle ritorsioni, delle pressioni. Questo governo è sicuramente quello che viene dopo, perché nessuno mette in discussione il 41 perché è fondamentale. Scusate la confusione, però non avendo il foglio che dopo un po' il 41 ti rincoglionisce, perché l'isolamento dopo un po' finisce che parli sempre delle stesse cose.
1: Lei ha percepito che le manifestazioni di solidarietà dall'esterno abbiano portato in qualche modo un contributo anche all'interno e anche alla sua condizione?
0: Sì, nel mio caso posso dire tranquillamente che mi ha salvato la vita. Adesso ho un fine pena che sarà quando avrò 72 anni. Se non c'era tutta quella pressione fuori, mi avrebbero tranquillamente confermato l'ergastolo ostativo, che era una roba assolutamente certa. L'attenzione ha fatto in modo che non potessero giocare così sporco. La situazione dentro il carcere è rimasta esattamente la stessa, però va bene, non è che me ne lamento. Nel senso che qui comunque ho deciso di combattere anche per gli altri che stanno qui dentro e che non hanno voce, che non riescono neanche a esprimere dei concetti. La vita di un prigioniero anarchico è sempre quella di cercare di cambiare le cose anche per gli altri, e io non faccio distinzioni tra un mafioso e uno spacciatore. Per me un prigioniero è un prigioniero.

0: Quindi, secondo me, è un problema che riguarda un po' tutti, perché se questa cosa si estende, l'obiettivo è usarla poi quando servirà per reprimere i movimenti sociali. Questo è talmente lampante. E comunque saluto tutti i compagni che mi stanno vicino.
1: Attualmente le è stato riconfermato il 41 bis. Come si sente e che tipo di comunicazione a riguardo ha ricevuto? E rispetto al Furi, che notizie, anche tramite quotidiani o altro, è riuscito a ricevere?
0: La cosa strana è che il 41 mi è stato riconfermato con un mappazzo di quasi 90 fogli. Neanche i super boss di solito lo riconfermano con due paginette. Anche i super boss di solito lo riconfermano con sole due paginette. Qui sono tutti sorpresi perché è la più grande riconferma della storia del 41 bis. Neanche Totorrina hanno fatto 80 pagine. Praticamente lo Stato italiano mi ha aggiornato con questi fogli di tutte le lotte che ci sono state nel mondo, di cui non sapevo niente, perché lo scopo è l'isolamento. Mentre invece, grazie a Piantedosi, a Nordio, c'è proprio un aggiornamento fitto fitto di tutte le azioni successe in Indonesia, la solidarietà data a me, un po' tutto, il compagno in Grecia che è morto, a cui do la mia solidarietà, come a tutti i compagni greci, cose di cui qui dentro ero assolutamente all'oscuro. Questo per far capire le contraddizioni di questo sistema. Nel mio caso, invece di isolarmi del contesto, in qualche modo mi ha reso ancora più pericoloso, credo, rispetto al sistema. Hanno esaltato la mia figura, mi hanno fatto quasi da cassa di risonanza. Perché quando stavo in alta sicurezza avevo i contatti con i compagni, però non avevo un'influenza così forte. Da quando sono al 41 bis, beh, questa è una cosa buona, le mie parole comunque poi sono girate di più. Quindi nel mio caso c'è un po' questo paradosso. Paradosso che è addirittura scritto nei fogli che ho letto. L'ultima volta che avevo discusso il 41 avevano dato pareri positivi perché uscissi. Dopo è stato riconfermato, secondo me, come ritorsione. E adesso che le mie parole girano, dicono che è un'influenza maggiore. Non so allora cosa intendono con influenza rispetto agli anarchici, dato che noi ragioniamo individualmente. Comunque dicono che è un'influenza maggiore, quindi anche se prima non ero pericoloso, adesso il 41 mi ha reso pericoloso. Insomma, il cane che si morde la coda. Comunque, rispetto a tutti quelli che sono al 41 adesso e anche in passato, ho avuto il fascicolo più grande informativo mai visto. L'ha detto sia chi me l'ha consegnato, sia gli altri detenuti con cui ho parlato, sia gli avvocati. È una cosa abbastanza indicativa di quello che è diventato il 41, una specie di involucro vuoto che non sanno neanche più a cosa serve. Serve, sì, serve come un'arma a disposizione quando le condizioni sociali muteranno e allora potranno censurare qualunque tipo di dissenso, perché nel mio caso è indubbio che sto qui dentro semplicemente per quello che dico, non per quello che faccio, dunque, quindi, per le mie parole.

Achtung, Achtung, voi dovete prendere subito trasmettitore su 13:59 AM.

0: No.
1: Si rifiutiamo già.
2: Raga, vabbè, la song era perfetta.
0: Radio. La mia radio.
1: È difficile il dopo.
3: Ma la mattina? E il pomeriggio? E poi la sera? Ma cosa ascolti?

0: stanco, nasce nella gola, nasce nella gola.
1: Finisce nella gola!
0: Lungo e stanco, nasce nella gola, arriva alle orecchie.
1: Fuggiamo!
0: Lungo e stanco, nasce nella gola, un eco arriva.

anche le foche bevono Radio Wombat.

0: stanco, nasce nella gola, nasce nella gola,
1: finisce nella gola.
0: Lungo e stanco, nasce nella gola, arriva alle orecchie,
1: finisce nella gola.
0: Lungo e stanco, nasce nella gola, un eco arriva,

0: Ed eccoci, questa è Meta Radio, la radio alla radio in onda ogni settimana su Radio Wombat. Io sono Mario, ma parlerò pochissimo oggi perché stiamo per sentire la seconda parte dell'incontro sui radiodocumentari tenuto da Andrea Borgnino nel corso di Onde Riflesse 2026, fatto al Piccoli di Verona, di cui ho parlato nelle scorse due puntate. Ora, se non avete tempo di ascoltarne due, almeno una per forza, perché questa è la seconda parte dell'incontro sui radiodocumentari e bisogna ascoltare la prima per goderne al meglio. Quindi, se qualcuno stesse ascoltando in diretta, il consiglio è: bah, non fatelo. Ascoltatevi il podcast della scorsa puntata, dura pure quello mezz'ora, e appena sarà finito, anche questa puntata che adesso sta andando in diretta sarà disponibile sul sito radiowombat.net. Per chi non ha di questi problemi, niente, ho buttato via 20 secondi. Adesso iniziamo, via. Questa è la seconda parte. Il consiglio di ascoltare la prima, penso di averlo detto a sufficienza. Viva Radio Wombat, viva Onde Riflesse, alla settimana prossima.
1: Qualcosa di completamente diverso. Il documentario è un genere radiofonico che nasce, l'abbiamo sentito, negli anni 30 più o meno. Servivano le tecniche di registrazione. Nasce in Europa, si diffonde in tutto il mondo. In America nasce a metà degli anni 70 un genere nuovo che nel nostro paese, ma in Europa, non ha mai avuto un grande successo, che sono gli audio diaries. Cioè, io poi non riesco a dirlo, c'è una R nel centro che mi devasta. Gli audio diari, no, peggio uguale. Cosa vuol dire? Che con l'uscita sul mercato dei registratori a cassette, le audiocassette, in America è iniziata tutta una serie di programmi radio, perché negli anni 70 c'era solo la radio, non c'erano né i podcast né la radio online, di persone che registravano dei diari, poi li montavano e queste cose diventavano dei programmi radio. È una cosa che si fa ancora oggi. C'è un format molto bello che si chiama This American Life, fatto da PRX, non l'ho fatto apposta, ma la maglietta era questa pulita, che è un pezzettino della National Public Radio, che da più di dagli anni 70 a oggi racconta storie di vita americana, perché l'America è un paese complesso, ha tante storie e vengono raccontate in questo modo. Da noi si fa poco, ma quando lo si fa si vincono i premi. Questa è una storia, è un documentario bellissimo, si chiama La mia vita a 5 stelle, è fatto da Alice Giussoni, ha vinto una marea di premi questo documentario, che racconta come si vive in un'occupazione a Roma.
2: Allora, sono le 22:53 e è sera e inizio questa registrazione dicendovi che mi chiamo Raina De Crime, sono per metà araba e metà italiana e abito in un'occupazione. Sono 6 anni che abitavo qua, ma a quanto pare adesso siamo diventati un po' un problema per tutti quanti da un anno a questa parte. E qui siamo molte persone, molte famiglie con tantissimi bambini. Ci troviamo, cioè almeno io, siamo una famiglia di 5 persone, due bambini piccoli, e i miei fratellini, quali 12 e 8 anni, io ne ho 20. Purtroppo non lavoro perché non trovo lavoro, è molto difficile adesso. Ma mi sto dando da fare cioè mi sto dando anche da fare per aiutare la mia famiglia. Spero di trovarlo a breve tempo, insomma, speriamo. Miriam, c'è il registratore acceso. Miriam, dai, mi dici i compiti per domani?
3: Allora, dai. Non hai visto tutti i compiti?
2: No, non ti dico niente.
3: Allora, tema.
2: Tema. Facciamo sti compiti, va? Allora, adesso vado a posare i miei libri. Mi sono stanca perché tutti i miei libri vanno alla chiesa di scuola. Ho paura dello sgombero. Quindi non so che fare. Adesso sto aprendo la finestra. Voglio vedere. C'è freddo. Oh. Freddo.
4: Devi fare sto tema.
2: Allora, va, facciamo questi compiti adesso, perché sennò dopo diventa buio e non vediamo niente senza sta luce.
3: Allora, dobbiamo fare un tema su cosa ti aspetto dalla scuola. Allora, scrivo il nostro tema, cosa...
2: Due punti, C grande devi scrivere, no?
3: Tema, punto.
2: Due punti.
3: Cosa?
2: Mi aspetto.
3: Dalla...
2: Che bella scrittura! Però non si vede niente ordinata, mamma mia. Ami, prendi un quaderno normale e ti scrivi sopra, perché così sei scomoda. Già che stai a fare i compiti in camera mia senza un tavolo. Che dell'ansia posta è tutto buio. Allora, vai. Cosa ti aspetti tu dalla scuola? Allora, tu che...
3: Prima di tutto di essere promossa.
2: Ecco, speriamo, forza di scendere giù giù.
3: Poi non lo so.
2: Sì, ma tu non è che devi fare una lista, devi iniziare comunque con una introduzione. L'introduzione quale sarebbe?
3: Boh.
2: Come boh?
3: Non lo so.
2: Ti devi sforzare. Allora, ciao a tutti, mi chiamo Miriam, dite. Certo, Mira, in un testo, in un tema, tu devi iniziare presentandoti. Allora, okay. Scrivi.
1: Allora, avete capito, Dalida... ha usato un registratore, uno Zoom, un registratore digitale, se l'è tenuto un paio di mesi in questo posto, che poi è stato sgomberato. Tutto il tema del documentario è come si vive in un posto che stanno per sgomberare, che poi a me è stato sgomberato insieme a tutte le famiglie che c'erano dentro. Lei ha registrato la sua vita e poi Alice ha montato tutte queste ore costruendo questo racconto senza narratore, in cui è Dalida stessa che racconta, costruendo una narrazione molto bella, molto intensa. È un modo di fare documentari. Non facile, perché bisogna beccare la persona giusta, che A, si vuole mettere in gioco registrando pezzi della propria vita, B, deve essere anche capace, perché i suoi passaggi da sola quando racconta sono bellissimi. Però se funziona il risultato è unico. Ripeto, è un tipo di forma di documentario che all'estero, soprattutto in America, anche un po' in Inghilterra, funziona molto. In Italia non si fa. Allora, invece adesso vi faccio ascoltare una roba che fa ridere. Questo è un documentario fatto da Riccardo Fazzi. Riccardo Fazzi è un drammaturgo, insieme alla sua compagna hanno questo gruppo teatrale che si chiama Muta Imago, sono molto bravi, hanno vinto anche loro parecchi premi. A lui piace molto giocare con la radio e un po' di anni fa ha proposto questa idea a Radio 3 di fare questo documentario, praticamente road documentario, fatto tutto sulla strada, dove lui va alla ricerca di una voce che, vabbè, non ascoltiamo tanto, una voce che è su una cassetta, sentite bene, anche qua per far capire quanti stili si possono usare.
4: A casa dei miei, nella stanza che occupavo io, c'è ancora una libreria piena di libri. Mio padre ogni volta che vado a trovarlo mi ripete che devo svuotarla, prima o poi. Io, sapendo che non lo farò mai, da qualche tempo mi sono dato una regola. Ogni volta che vado a trovarlo mi porto via un libro o un oggetto, così penso prima o poi la libreria si svuoterà. Lo scorso marzo, mentre ero distavo per scegliere il libro da portare via, ho trovato una cassetta. Oggi devo dire audiocassetta, altrimenti non mi capiscono. Era buttata dietro a una prima fila di libri e sulla cassetta c'era scritto Misto Estate 93. Allora mi sono ricordato di Rimini, di lei e della cassetta. Purtroppo non del suo nome.

questa era la sua voce, seguita da quella di Max Pezzali. Dopo gli 883, nella cassetta ci sono tra gli altri gli Ace of Base con All That She Wants. I Four Non Blondes con WhatsApp. Samuele Bersani con Chicco e Spillo. Chicco ha una cicatrice sulla faccia. Hathaway con What Is Love. I Duran Duran. Ho subito pensato, la vado a cercare. Registro tutto e se alla fine la trovo, le regalo una cassetta.

0: scusa, tu sei sempre a campo,
1: no?
0: Per me. Ma non sai quanto ci vuole per arrivare, è dopo per lì, credo.
1: Sì, ma fermo il treno?
0: Sì, sì.
1: Sant'Arcangelo?
0: Sant'Arcangelo di Romagna.
1: Cioè, Marini, no? Ah no, sei venuto anche a Sant'Arcangelo.
0: No, non ho detto che
1: ah, okay. Ok. E allora...
0: Quindi dopo

0: Lunedì 25 maggio 2015, 11:10 di sera. Stazione di Sant'Arcangelo di Romagna, binario 2. Sono il solo a scendere dal treno. Nel mio trolley, pochi vestiti, il mio computer, un piccolo registratore audio portatile, una cassetta, un mangiacassette, due microfoni. Mi vedo come all'ingresso di un labirinto, pronto a perdermi nel paese e in questa storia. Giovedì 28 maggio, 8:30. Scendo al bar Roma, che è proprio sotto casa mia, per fare colazione. Ho deciso che ogni mattina farò colazione in un bar diverso, la prima di una serie di strategie da attivare per aumentare le possibilità di un incontro casuale. Al bar Roma c'è Claudia, che mi serve la colazione, e anche lei ha la mia età.
1: 34 anni adesso?
2: Era magra.
1: Io mi ricordo che era magra, con i capelli castani, lisci, e gli occhi chiari, chiari.
3: Posso, però così non mi viene in mente niente. Bisognerebbe trovare qualcuno, magari con un profilo Facebook, che riesce a farti vedere qualcuno, magari che ha nelle amicizie, se riesce a riconoscerla, perché dopo 20 anni... magari può essere diventata anche un pitale, gli occhi azzurri ce li avrà ancora, però...
2: No, però lo senti
3: questo accento,
2: l'accento comunque non, sì, uno sì, non lo perde, no. Cioè, si è anche capito...
3: L'accento è pigliato. Sì. 30 anni fa era ancora il paese, dove bene o male si conosceva tutti, adesso abbiamo passato i 22.000 per gli abitanti, c'è anche tanta gente straniera, è una metà che non c'è più, il parco vasto, la gelateria da Vasco, qua dove c'è il supercinema, il cinema.
4: Vabbè, se volete scoprire se la trovano, lo ascoltate, lo trovate su iPlay Sound, si chiama Antologia di Esse. Qua è bello perché intanto si parte da una cosa vera, nel senso la cassetta lui la trova, la ricerca la fa, poi il finale lui potrebbe anche farlo finto, non sappiamo, cioè a un certo punto potrebbe anche partire la finzione. Ma non sappiamo in verità molto di tutto questo, ogni tanto ci suona addirittura surreale, però è un documentario alla fine. Ed è molto bello, non so se avete sentito, come Riccardo ci porta nel suo viaggio. C'è quella frenata del treno che a me piace tantissimo, così semplice, in verità non ci vuole molto. Qua c'è anche un'altra componente fortissima, che è la musica. La musica nei documentari diventa, insieme al suono originale, il sistema che ti porta nel tempo. Se noi avessimo in questo momento, ci mettiamo a registrare un documentario qua, queste maledette cicale che stamattina alle 6 in punto hanno iniziato, chiunque si mette ad ascoltare il documentario che registriamo stasera qua sa che siamo d'estate, perché questo suono c'è solo d'estate. Il documentario di Riccardo sui ragazzi come me che hanno vissuto quegli anni 90, anche un po' di merda, ma bellissimi, e ti fa subito venire i belli dritti, perché quella roba lì è identitaria. La musica nei documentari molto spesso serve a portarti in un periodo storico e anche a far scattare dei meccanismi di riconoscimento, cioè dei meccanismi di farti sentire un po' parte di una cosa. Allora, abbiamo ascoltato fino adesso delle storie dove c'è o al centro qualcuno con una storia potente, o c'è una storia sopra, come la storia della cassettina, o c'è quelle che vengono chiamate le storie piccole dentro le storie grandi. La storia di Dalila dentro l'hotel occupato è una storia piccola che racconta la grande storia dell'emergenza abitativa a Roma. Questa storia invece è una storia che parte da un supporto. Molti documentari, forse quelli più belli, anche molti podcast, mi viene in mente Veleno di Trincia, partono da, di solito, da una botta di culo, cioè il fatto di mettere le mani su qualcosa di audio, che può essere un disco, può essere una cassetta, può essere un nastro, che racconta una storia e da lì partire. Questo è un podcast, l'abbiamo prodotto a iPlay Sound un paio di anni fa, ed è... Vabbè, lo ascoltiamo, poi lo commentiamo.
5: programma La Grande Famiglia vuole unire gli italiani d'America con i loro cari in Italia. Unitevi anche voi alla Grande Famiglia, spediteci il vostro nome, l'indirizzo e quello del vostro o dei vostri cari in Italia. Ed accludete alla lettera 10 etichette tolte da qualsiasi barattolo dei prodotti Progresso. Indirizzate il tutto a Grande Famiglia, Radio Station WV, New York 19.
6: Per 10 etichette di prodotti Progresso, l'equivalente di pochi dollari, un inviato della WV sarebbe andato in Italia a registrare le voci dei parenti. Funzionava così. Gli ascoltatori dovevano acquistare almeno 10 prodotti Progresso, staccare le etichette e inserirle in una busta diretta alla radio. Ogni persona doveva indicare il proprio indirizzo in America e il luogo in Italia dove si trovavano i parenti. La maggior parte delle volte si trattava di paesi, perché erano le realtà da cui si emigrava di più. Dopo aver inviato le etichette, bastava aspettare, attendere che l'inviato della radio arrivasse in paese e da un momento all'altro, come da un cilindro, spuntassero i propri parenti.
7: Ed il microfono della Grande Famiglia riunisce ora due cugine che non si vedono da 35 anni, collegando San Bartolomeo in Galto.
8: Forza per la tua. Maria! Maria, stai bene? Sono nonna, Maria!
9: Perché non scrivi? Se noi siamo tutti in pensiero, perché non scrivi?
10: Affettuosi saluti a tutti i parenti della mia fidanzata.
11: Zia, io sono la vostra nipote e sono molto dispiaciuta di sentire la vostra voce. Arrivederci.
6: Grazie a una strategia mirata, il programma si diffonde in tutti gli Stati Uniti. La WV fa accordi con altre radio locali che trasmettono in italiano per farlo ascoltare anche fuori da New York. Lo show inizia a essere seguito ovunque ci sia una nutrita comunità italiana, da Pittsburgh a Miami, da Los Angeles a Philadelphia.
4: Questa è una storia degli anni 50, quando c'è questa radio di New York, che si chiama WV, che si inventa una strategia di marketing pazzesco, verrà chiamato marketing etnico, perché va solo per gli italiani. Se compravi 10 scatole di Pumaolla, Progresso, e spedivi le etichette, loro ti mandavano al paesello l'inviato che arrivava, registrava le voci dei tuoi cari, che venivano trasmesse alla radio, ma non solo. Se compravi altre 10 scatole di Pumaolla, ti davano il disco con le registrazioni. Cristiano Barducci, che è un bravissimo documentarista di Bologna, ha trovato uno di questi dischi, ci ha messo le mani e da lì ha iniziato una ricerca per poi scoprire, appunto, fortunatamente c'era già chi su internet, perché internet da questo punto di vista è un posto magico, c'è chi aveva già studiato il fenomeno della Grande Famiglia e da lì ha iniziato un viaggio che è un viaggio sia nel tempo, perché comunque ha raccontato in questo podcast in 6 puntate questa grande immigrazione italiana che si è un po' dimenticato ormai, in cui eravamo noi quelli che puzzavano e non eravamo molto graditi, attraverso questi dischi. E poi non si è fermato lì, perché poi naturalmente è riuscito a trovare altri dischi, altre voci, e è andato nei paesi dove questi dischi sono stati registrati e ha trovato anche le voci originali di questi novantenni che quando avevano 20 anni venivano intervistati. Questo è il classico documentario che nasce da un archivio. Quando qualcuno riesce a trovare qualcosa di simile, cioè una storia che parte da un archivio, è qualcosa di magico. Un altro esempio, in questo caso di un archivio personale. Guarda, non lo commento, lo ascoltiamo, poi vi racconto che cos'è.
12: Un rimorchiatore della Marina peruviana ci sta portando nella corrente di Humboldt, a 90 miglia dalla costa. Ho il mal di mare. Vittorio e Mario sono in ottime condizioni.
13: Callao, Perù, ore 10. Domenica 2 giugno 1969. Primo giorno. Siamo partiti questa mattina. Grande confusione. Come al solito niente era pronto. Sul rimorchiatore c'erano le autorità e gli amici, tutti sorridenti. Valli, come al solito, era fra loro a rispondere a tutte le domande. Sergio scattava qualche foto. Io non ho fiducia in Sergio. Non ho fiducia in Valli. E quello che è peggio, non credo in me stesso.

0: Prima di partire, i viveri, il vestiario, le medicine, le carte nautiche e tutto il materiale era stato stivato all'interno del gommone con una logica pensata e ripensata. Ma ci fu un inaspettato cambio di programma.
1: Perché a un certo punto la Marina Italiana ha deciso che il battello non sarebbe più adeguato morte, ma sarebbe stato trasportato letteralmente a bordo dell'imbarcazione sul punto in cui doveva essere mollato. Conclusione: il battello vuoto, con soltanto l'acqua sotto i paglioli, pesa quasi una tonnellata. Il carico alla medicina

0: Per mettere in acqua il battello usano un argano, una specie di gru. Ci impiegano quasi 2 ore e 4 squadre di marinai nel tentativo di evitare i danni.
1: È stato deciso che tutta la nostra attrezzatura debba essere caricata su una specie di canotto che faccia la spola con il rimorchiatore. È un'operazione difficile, pericolosa.
2: Guardate, Carly, hai fondo di rete, quindi significa che anche con tutte le nostre preoccupazioni, che il materiale è imballato in sacchi ermetici, in condizioni da non doversi bagnare, da non prendere acqua assolutamente, è stato letteralmente immerso nell'oceano per una durata di un paio d'ore. Naturalmente, quando è arrivato a bordo, tutto il nostro materiale era letteralmente radice di acqua, a parte e qualche...
3: Allora, lo fermo. Questa è una storia incredibile che nessuno conosce, non la conoscevo neanche io. Sono 3 italiani che nel 69 partono dal Perù su un gommone donato dalla Pirelli e vanno in gommone a vela fino in Polinesia con l'idea di rifare il Contiki, che è un'altra storia simile. Sono 3 italiani, appunto, uno è un capitano vero di nave, il secondo un documentarista e il terzo lo hanno trovato al bar un paio di settimane prima perché non trovavano nessuno. Questo particolare gli costerà molto caro. Il viaggio va malissimo, nel senso che, come avete sentito, mentre li calano in mare, tutta l'attrezzatura finisce in acqua e ne buttano via la metà. Quindi si trovano a metà viaggio senza acqua, senza cibo, devono iniziare a pescare, finiscono le sigarette. La storia incredibile è che una autrice di documentari è riuscita a mettere le mani su 2 cose. Uno sono le cassettine che avete sentito, dove c'è il capitano, questo Valli, che racconta, qua all'inizio con un tono un po' drammatico, vi assicuro che dopo tira giù delle bestemmie che sono state messe un po' bippate, che sempre la radio pubblica è. Poi c'è i diari che si sono sentiti letti dalla voce di Mauro Pescio, i diari del secondo, che era l'operatore che avrebbe dovuto fare un film che non si è mai fatto, perché alla fine è arrivato in Polinesia, lui ha buttato tutto a mare. E poi c'è il terzo, che è questo qua che trovano a un bar a Termini un mese prima, che sclera. Alla fine lo mettono su una barchetta e lo trainano gli ultimi 2 mesi. Comunque in Polinesia ci arrivano, ma questa è la parte più bella. Loro arrivano in Polinesia a luglio, sperando di essere, diventare gli uomini più famosi del mondo. Peccato che un giorno prima erano scesi gli americani sulla Luna. No. E quindi non se li è cagati nessuno. Cioè, se andate su internet scrivete Celeusta, che è il nome della barca, e c'è scritto il viaggio dimenticato di Celeusta, che non si è inculato nessuno. È stato fatto questo documentario audio molto bello che si chiama 3 uomini e una barca, citazione alta, e di nuovo l'idea di mettere le mani su un tesoro audio e però anche di riuscire a fare una narrazione. Ultimo ascolto.

0: Danke. The title track. The title track of our third album. It's called 2 Million Voices.
1: Ma la mattina? Il pomeriggio? E poi la sera? Ma cosa ascolti?

0: Corriere della Sera, La Notte, La Gazzetta del Popolo, Il Ventesimo Secolo e poi Il Resto del Carlino.
1: Giornale Ridio. Casal Pustellengo 24 sera. La casalinga Teresa U, accortasi che il marito Properzio H la tradiva con una certa amica Veronica F, lo accoglieva al suo rientro con fucile spianato minacciandola di morte. Da testimonianze finora raccolte risulta che il marito infedele si giustificava pressappoco così.
0: Teresa, ti prego, non scherzare col fucile, per la rabbia la tua bile può scoppiare. Teresa, ti prego, io non sono certo un vile, ma se tocchi quel fucile può sparare. È stata una follia, l'ho incontrata per la via, disse, vieni a casa mia, cosa mai potevo fare? Un bacio ho domandato, te lo giuro, ho rifiutato, ed abbiamo poi parlato, pensa un po', sempre di te. Perciò, Teresa, ti prego, non scherzare col fucile, far così non è gentile, ma lascia andare. No, Teresa, dai, non mi parare, Teresa.